0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Distinguere il bene dal male non è facile, poiché i confini tra questo e quello siamo noi a tracciarli. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come la musica. Deve essere composta con orecchio, sentimento ed istinto. Non con le regole. Samuel Butler.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.

0: I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Blue Moon. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon. Radio Monte Carlo, Blue Moon.
3: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono le nostre scelte che ci mostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre abilità. J.K. Rowling.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: this way? Oh, I am willing to give up this fight.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Se ami la vita ricambia il tuo amore. Arthur Rubinstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. Vincent van Gogh.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Temere l'amore è temere la vita. E chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. Bertrand Russell.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare. Jean Cocteau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito, di una nazione. Non c'è una pace delle nazioni grandi o piccole. La pace è il frutto della cooperazione di tutto il mondo. Barack Obama.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5.

0: cerchiamo di recuperare le poche energie rimaste, sarà ancora lunga, l'avete sentito, lo sentiremo anche nei nostri appuntamenti dedicati alle previsioni del tempo. Buongiorno Laura Ghisnardi.
1: Buongiorno Max Parisi, come stai?
0: Affranto dal caldo, devo dire, un po' schiacciato alla fine dal caldo, ecco.
1: Fa caldo. Lì in regia come si sta, Mattia Brenner? Beh, bene, perché sono entrata, ho dovuto mettere la sciarpina qua, sembro la nonna Belarda.
0: Ormai lei arriva qua, manca solo la sedia a dondolo, che è quella dove la nonna faceva la calza.
1: Chiamatemi Marisa oggi.
0: La Marisa qua è pronta allora a far partire.
1: Moshi, dai.
0: Abbiamo due ore di caffè latte con te. Una, cerchiamo di stare così belli schisci, che fa anche già caldo la mattina.
1: Ma è la seconda, intendi? Perché la prima di solito
0: esplodiamo.
1: Beh, non so, vedi tu.
0: Vabbè, allora abbiamo delle notizie curiose, Si riapro anche l'agenzia immobiliare, che ormai siamo abituati. Partiamo però intanto con la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ray, where is my husband?

0: fare. Appena ci sono, la mostriamo in diretta. E l'altra cosa è appunto ogni tanto qualche annuncio immobiliare che può essere utile per chi ha quei due spiccioli da investire.
1: Andiamo a New York, prendiamo un volo diretto. Cara Della Vigne vende la sua penthouse. Penthouse che vengo a sapere oggi, che ha addirittura delle stanze private.
0: Ha delle stanze particolari, oltre che segrete particolari. Adesso ti descrivo intanto il prezzo.
1: E quant'è?
0: 9,45 milioni. No. Non è tantissimo, dai.
1: Vabbè, sì, per essere New York, penthouse. Adesso vediamo quante stanze ha, quanti bagni soprattutto.
0: Brava, importante perché il bagno vedrai che è già una cosa che già ti sorprende. Intanto la posizione, stiamo parlando di una posizione prestigiosa, non è che siamo lì in periferia.
1: Manhattan.
0: Gramercy Park, lei c'ha questa casa che dà praticamente su un parco che a New York non è proprio scontato.
1: No,
0: allora,
1: direi di no.
0: Tutte le cose di design, tutto bello, tutto carino, ma la cosa che giustamente tu stavi sottolineando è che c'è una specie di stanza segreta, più che altro siccome su più livelli, perché New York si sviluppa verticalmente,
1: ma anche perché lei credo abbia unito tre piani, quattro appartamenti, offre quasi 500 metri quadrati
0: per 10 milioni di dollari poteva unire anche il cielo. Guarda, c'è questo soggiorno segreto.
1: Ah, ma è un soggiorno, scusi, io pensavo fosse la stanza quella come
0: aspetta,
1: Mr. Grey.
0: No, soggiorno che però è tutto attrezzato in una maniera come se fosse un club esclusivo, cioè tu puoi mica fare le feste, dici vieni da chiunque, è tutto organizzato e attrezzato come se fosse un club. Poi ci sono altre stanze perché la cucina per esempio ha un frigorifero, intanto ci dicono che dà su questo parco a Gramercy, non è la cucina che dà
1: con view.
0: Con cucina con vista. E poi c'è un frigo fatto a mano da un artigiano o fabbro.
1: Ok.
0: Hai capito? Cioè non è che c'è il frigo, quello che prendi, c'è proprio un frigo costruito apposta per la situazione.
1: Ma è in classe A? No, perché se non è in classe A in questo periodo se la vede male, eh?
0: Non lo so, però la cosa fondamentale è che poi c'è anche la suite privata.
1: Chiaro.
0: Cioè nella camera praticamente non c'è un bagno, c'è una suite che è praticamente una spa. Dove puoi fare varie attività.
1: Beh, al giorno d'oggi anche io ho il bagno turco in bagno.
0: Certo.
1: Soprattutto

0: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Sono già arrivate le prime offerte, vi avverto,
1: 9.450.000 euro, 2
0: aggiudicati, ce la siamo comprata noi e la Laura, così ce la dividiamo, un po' piccolina, perché ieri parlavamo di 39 stanze a Los Angeles, qua sono poche.
1: Ma poi tra l'altro a New York, cosa ci andiamo a fare?
0: È vero, che noia.
1: Proprio.
0: Allora, visto che ci annoiamo qua, parliamo di previsioni del tempo.
1: Ma lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Prosegue il caldo intenso sull'Italia. L'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine del mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Questa mattina soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud. Venti deboli e mari calmi. Nel Principato tempo soleggiato con una massima fino a 33 gradi. Con questo è tutto, buona giornata.
0: Grazie agli amici di meteo.it, c'è poco da dire, ma fra mezz'ora aggiorneremo ovviamente ancora una volta le previsioni del tempo qui su Radio Monte Carlo. Adesso una novità musicale.
1: Volessero però gli amici di meteo.it nel nostro appartamento di New York, noi potremmo mettere un ripetitore per
0: Come
1: capire.
0: No.
1: Vabbè, Sekou, Dangerous Lover.

0: amore pericoloso, dangerous lover. Qua parliamo invece di un altro, un'altra attività. Forse era ieri che parlavamo di questa, come dire, attitudine ormai dedicata all'estetica, ma tutto quanto visto attraverso come ci vediamo coi social, che sappiamo che ci filtrano non poco.
1: No, c'è gente che addirittura non si riconosce la mattina, peraltro. Qui infatti entriamo in questo mondo dei filler, di questi muscoli definiti e oggettivamente di standard estetici che oramai sono entrati a far parte in maniera abbastanza sostanziosa della nostra società, ed è abbastanza pericoloso per quel che mi riguarda, specialmente con le nuove generazioni. Però la chirurgia plastica c'è. Ci sarà sempre, io non sono assolutamente contro.
0: No, non la neghiamo, ci mancherebbe. Quello che stiamo sollevando come problema, e che adesso vi spieghiamo, riguarda anche il mondo maschile, perché quando ne parliamo sembra che sia un problema che riguarda solo il mondo femminile.
1: E invece no, parliamo proprio di beauty uomo e approfondiamo il termine.
0: Nuovo trend, sì, perché poi su internet si parla sempre di trend, le tendenze, no?
1: Il looks maxing.
0: Cioè, quella roba lì che praticamente anche gli uomini hanno bisogno di vedersi.
1: Ridge.
0: Il mascellone.
1: Ridge Forest.
0: Cioè, bisogna cercare di avvicinarsi sempre di più a questo standard estetico che vuole il maschio col mascellone e il mandibolone, perché fa molto più maschio.
1: Sì.
0: Io sembrerei una patata con attaccati dei pezzi di legno, ma vabbè.
1: Non è detto, sai. Sì. Sarebbe abbastanza sconvolgente però trovarti fuori dalla radio alle 4.
0: Non voglio neanche provare, guarda. Io quando ci sono quei filtri di Instagram che ti fanno vedere come saresti, ecco, non voglio provare. Ci sono molti influencer che vi spingono verso questa situazione. Io dico sempre, come dicono anche molti chirurghi estetici, cercate di aderire un pochino alla realtà. Non fatevi prendere da questa immagine guidata da altri fuori.
1: No.

0: Caffelatte con te, grazie ovviamente sempre per i messaggi quando commentate fuori onda attraverso il nostro numero 342 41 41762. Parlando di estetica non solo, abbiamo sentito e letto tante opinioni.
1: C'è ancora qualcuno che sta cercando di comprare l'appartamento,
0: sì,
1: a New York.
0: Ormai l'abbiamo dato via, mi spiace.
1: È andato.
2: Buongiorno. Caffelatte con te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
4: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
4: No!
5: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Caffè latte con te in questo intermezzo bianco di Max Gazzè. Noi ci mettiamo un intermezzo che riguarda un'abitudine che io vedo, per esempio, parlando di social, è sempre più memata questa situazione in cui da una certa età in poi tu entri in una stanza con un intento, sto cercando la penna, entri nella stanza a fianco e la penna non hai più, non sai più che cosa stavi cercando. E si dice è un problema di età. No.
1: No, in questo caso siamo assolutamente smentiti dalla scienza, dalla fisica, dalla scienza.
0: La scienza
1: che parla di questo effetto soglia, il boundary effect.
0: È un fenomeno psicologico già studiato. Non pensiate di essere, come dire, già sulla soglia dell'anzianità e quindi pronti a dimenticarvi qualsiasi cosa, perché lo fa anche Laura Ghisani, che è giovane.
1: Da sempre, proprio dalla nascita.
0: Lei quante volte, fra l'altro, arriva qua e dice: cosa stavo cercando? Cos'ero qua a fare? Ecco. Allora,
1: succede
0: a tutti, appunto, è stato definito. Finito questo boundary effect perché a quanto sembra il nostro cervello ha un funzionamento un po' particolare.
1: No, ma in realtà lui riorganizza i ricordi in base all'ambiente, quindi nel momento in cui noi passiamo la soglia, per esempio, dalla sala alla cucina, lui li sconvolge, senza tra l'altro che noi ce ne accorgiamo, ignari del tutto, e ricordiamoci che il cervello è dentro di noi e noi pensiamo che di poterlo comandare,
0: ma non proprio no. Il cervello va avanti per i fatti suoi, fra l'altro delle cose che sono automatiche, che noi appunto facciamo senza rendercene conto. Questa riorganizzazione fa sì che magari quello che stavamo cercando in quel momento li viene messo momentaneamente da parte.
1: Io pensavo davvero fossero altre problematiche. Nell'articolo poi comunque specificano che se questa cosa succede con una frequenza diversa dalla norma è sempre comunque meglio andare a farsi controllare.
0: Io mi riposerei, ecco.
1: Beh, direi di sì, potrebbe essere un grosso carico di stress.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Violente scosse di terremoto in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5. L'epicentro vicino alla costa, a circa 300 km da Caracas. Decine di palazzi crollati, persone sotto le macerie, si temono numerose vittime. Dichiarato lo stato d'emergenza, allerta tsunami ai Caraibi. Scontro sulle basi statunitensi dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei americani per l'operazione in Iran. Il governo nega opposizioni all'attacco. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Ieri a Berlino il vertice E5 con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. La linea comune, rafforzare il ruolo dell'Europa nella NATO. La premier Meloni ha esortato a fortificare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto «Per mio padre, meglio morto che gay», il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Calcio ai mondiali, il Brasile stende 3-0 la Scozia e si qualifica ai sedicesimi da primo del girone, davanti al Marocco, vincente contro Haiti. Avanti anche Svizzera, Canada, Messico e Sudafrica. La Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
3: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prosegue il caldo intenso sull'Italia. L'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Questa mattina sarà soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud, venti deboli e mari calmi. Nel Principato tempo soleggiato e afoso, con una temperatura fino ai 33 gradi. Per maggiori dettagli app meteo.it.

0: pronti anche per la seconda parte, caffè latte con te, giovedì 25 giugno. Buongiorno anche a Laura Ghislandi, ovviamente.
1: Ari, buongiorno Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brena, che si occuperà anche per la seconda ora, pensa a te, eroe della parte
0: perché
1: tecnica.
0: Di solito ne fa una sola, no, così, lo fa sempre, per fortuna.
1: Eroe comunque, dai, come a tutti prescindere. Quelli che si svegliano a quest'ora o che tornano dal turno di lavoro, perché non ci dimentichiamo anche di voi. In tutto questo, Gerry Romano dalla redazione di TGCom24.
2: Bentrovati, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Siamo pronti a iniziare dalla rassegna stampa che fra poco vedremo insieme. Ora però un po' di musica. Facciamo subito un bel salto nel passato, negli anni Ottanta, che ci rimettono subito in pace con la nostra nostalgia.
1: Quegli anni belli croccanti che ci ricordiamo tutti in maniera positiva. Partiamo con i Simply Red.

0: Battiamo anche noi le mura di Gerico e entriamo subito nel cuore delle notizie con Gerry Romano, che ci porta subito nell'attualità, anche perché ci sono notizie che purtroppo, anche per questioni diciamo tecnico e di tempo, non troverete sui quotidiani questa mattina.
1: Infatti rendiamo conto di quello che è successo nella notte italiana. Una raffica di violente scosse di terremoto ha colpito nelle ultime ore il Venezuela. La prima, di magnitudo 7.1, ha avuto l'epicentro a una ventina di chilometri dalla città costiera di Morón. La seconda e la terza, di 7.2 e 7.5 gradi Richter, localizzate a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. Le scosse avvertite in gran parte del paese sudamericano e anche nella vicina Colombia, che confina a ovest. È il terremoto più forte in Venezuela dal 1900, che già nel 67 visse un sisma che uccise 200 persone. Crollati tanti edifici, al momento si parla di un bilancio con due bambini morti e numerosi feriti. Si scava tra le macerie a Caracas, la città costiera di La Guaira, meta turistica, è una delle località più colpite, con almeno 30 edifici crollati. Rientrato l'allarme tsunami.
0: Ecco, vi daremo ovviamente aggiornamenti, come sappiamo queste situazioni qua è difficile fare un bilancio iniziale, sì, che poi corrisponde alla realtà.
1: E veniamo ai titoli. Scelta monotematica per i principali quotidiani di oggi, apertura omogenea, tensione sulle basi NATO, titola il Corriere della Sera. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso. Repubblica, scontro sulle basi USA, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. La Stampa, aerei USA, bufera Italia-NATO, il segretario dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati. Infine il Messaggero, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran e polemica su Rutte, le opposizioni, il governo chiarisca, la difesa solo aerei logistici.
0: Ecco, una situazione che poi andrà verificata ovviamente, anche perché sono parole del segretario della NATO e che poi andranno confermate eventualmente con qualcosa di più solido. Per adesso è un racconto, insomma.
2: Io speravo, insomma, che questa faccenda si risolvesse, cioè speravo nell'essere umano, in realtà, che magari riuscisse a venirne fuori, lo so, però nel mio caso la speranza è davvero l'ultima a morire, invece vedo che la situazione, anzi...
0: Sperare nell'essere umano mi sembra difficile in questo periodo qua, devo dire che si fa proprio fatica. No, ma lei è sempre da ammirare, perché Laura è uno spirito assolutamente trasparente e innocente, però... cioè, è un lavoro che devi fare quasi su te stesso per riuscire davvero a mettere fiducia ancora nell'essere umano. Stiamo riuscendo a fare tutto il peggio che si riesce a fare.
2: No, più che altro se le risposte poi sono sempre queste, cioè, dopo un po' arriverò anche io a scontrarmi contro questo muro di realtà.
0: No, che ti auguriamo di no, rimani sempre però, così come sei, vabbè. Non cambiare mai, che ci piaci così. Allora, torniamo alla musica qui su Radio Monte Carlo con i Tiro Mancini.

0: Mattina già fatto, ai ai ai, tiro mancino, vento del sud, ma vediamo che c'è anche il vento del centro Italia con tanti amici che ci mandano foto di persone già a bagno, già a mollo nel mare, complimenti.
1: A quanto pare Ostia regala anche così presto la mattina, abbiamo una foto di due sirenette.
0: Beate voi.
1: Questo momento se la stanno godendo, eh sì.
0: Beate voi, anche perché col caldo che farà anche oggi, un po' di acqua qua, sì, ci sarebbe bisogno. Fra poco ci cantiamo una canzone invece un po' anglosassone, visto che Eric Clapton canta in inglese, però è talmente bella che secondo me la cantate lo stesso.
1: Possiamo azzardare momento karaoke? Forse
0: possiamo,
1: sì.
0: Possiamo, sì. Buon

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, quindi posso farlo anche

0: Se non era momento karaoke, comunque siamo quasi, molto vicini, quasi. Dai, sì. Eric Clapton con My Father's Eyes su Radio Monte Carlo, 6:24 minuti. Voltiamo pagina, si direbbe se fossimo un notiziario.
1: Completamente. Andiamo sulla relazione annuale che è stata presentata per quanto riguarda le dipendenze, concentrandoci però su un punto un po' diverso.
2: Sì, allora, presentata in Parlamento innanzitutto, e la sostanza: non siamo più davanti a un fenomeno riconducibile solo alla droga in senso tradizionale. Oggi le dipendenze attraversano sostanze illegali, alcol, tabacco, psicofarmaci assunti senza prescrizione, nuove sostanze psicoattive, gioco d'azzardo, gaming e uso problematico del digitale. Ha parlato Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale ha sottolineato il fatto che il fenomeno riguarda sempre più spesso ragazzi molto giovani e contesti apparentemente normali. In pratica nessuna famiglia può considerarsi immune. Qualche numero: l'anno scorso quasi 350.000 studenti under 18 hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, il 23%, quasi un quarto della popolazione scolastica minorenne. Accanto alle droghe, la relazione evidenzia la persistenza di consumi molto diffusi tra i minorenni. L'anno scorso quasi 500.000 di under 18 hanno fumato tabacco, 380.000, un quarto, cioè della popolazione scolastica minorenne, ha riferito di almeno un episodio di ubriacatura. E poi, neanche a dirlo, si affianca a tutto questo la dipendenza comportamentale e i comportamenti a rischio legati al digitale. 15.000 studenti, pensate, tra gli 11 e i 13 anni presentano comportamenti riconducibili a quella che si chiama social media addiction. 111.000 studenti risultano a rischio di quello che viene definito internet gaming disorder, che è una dipendenza molto pericolosa. I servizi pubblici per le dipendenze hanno avuto in carico nel 2025 131.000 persone, con un incremento del 3,5%. E come si può rimediare a tutto questo? Scuola, famiglia, servizi, comunità, sanità, ricerca, forze dell'ordine dovrebbero lavorare di concerto, quindi ci vorrebbe una mente che le coordini, e bisogna riconoscere i segnali, questo è importante, quindi parlare senza vergogna e chiedere aiuto senza paura.
0: Sono d'accordo, è un tema molto difficile. Quello che trovo è che l'approccio proibizionista comunque negli ultimi decenni abbia avuto ormai chiaramente torto, ma è un mio pensiero ovviamente su questo, anche perché nei giovani l'approccio è proibito, a quanto pare ha un effetto inverso, cioè stimola quasi
1: da sempre,
0: esatto,
1: credo, proprio
0: la ricerca
1: da ogni generazione
0: del momento di legalità. Poi fra l'altro sull'alcol invece, ecco, ci interroghiamo poco anche sugli effetti che ha anche a livello sociale l'utilizzo e l'abuso di alcol.
2: Perché comunque la figura, tra virgolette, del drogato spaventa, mentre l'ubriaco diventa quasi una figura macchiettistica. Certo. Ma se permetto la dipendenza di base, prendi una metropolitana qualsiasi e guarda quanta gente è incollata col naso sullo smartphone.
1: Tutti.
2: Quella è dipendenza vera, però non se ne parla mai.
0: Sì, ma come quella che citavi appunto anche dei giochi e del gioco d'azzardo, insomma.
1: E non riguarda solo gli adolescenti, soprattutto a questo punto di vista.
0: Assolutamente no. Quello che invece adesso ci chiediamo è che tempo farà oggi?
1: Lo chiediamo però agli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Prosegue il caldo intenso sull'Italia. L'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine del mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Questa mattina soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud. Venti deboli e mari calmi. Nel Principato tempo soleggiato con una massima fino a 33 gradi. Con questo è tutto, buona giornata.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:28, siete in diretta su Radio Monte Carlo. Ovviamente c'è anche il traffico a quest'ora, Gerry.
2: Certo, sulla A24 certo. Verso la tangenziale est di Roma, code tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A1 verso Milano, code per lavori tra il bivio A1 A14 e Modena Sud. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e la tangenziale est esterna di Milano. E proseguendo verso Torino, code per un veicolo in avaria tra il bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano, e la barriera di Milano Est.
0: Oh, mai una volta che ti risponde no, traffico non ce n'è, tutto a posto, viaggiate tranquilli. Sempre così, sempre qualcosa da segnalare.
1: Mai una gioia,
0: mai
1: proprio.
0: Una gioia. La musica su Radio Monte Carlo, quella sì che ci regala gioia con Somber e Potential.

0: Potential su Radio Monte Carlo, il potenziale che abbiamo tutti da esprimere ogni giorno, che poi si spegne dopo poche ore, però.
1: Ma infatti qualcuno dice: ma non potremmo essere dipendenti dalla gioia? E sarebbe molto bello.
0: Un po' lo siamo già dipendenti dalla gioia, che purtroppo non ci viene rifornita. Allora, Jerry, abbiamo qualche aggiornamento da Venezuela, visto che è un po' la notizia anche di queste ultime ore?
2: Allora, in realtà noi ricordiamo che nella notte italiana ci sono state raffiche di violente scosse di terremoto in Venezuela, magnitudo 7.1 la prima, 7.2 la seconda, 7.5 gradi Richter la terza. Al momento si parla ancora di 2 bambini morti, numerosi feriti, ma sono decine gli edifici crollati, soprattutto nella città di La Guaira, con 30 palazzi che sono venuti giù sbriciolatici. Panico all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, e per il momento, diciamo, si continua a scavare tra le macerie. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami.
0: E questa è la situazione. Ovviamente vi daremo aggiornamenti nel corso non solo della puntata di Caffè Latte con Te, ma anche nel corso della giornata con TGCOM 24.
1: Torniamo fra poco insieme a Kool & The Gang.
3: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con Te.
4: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour.
3: Bonjour Bonjour.
4: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
1: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
2: No! Sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: per l'appunto.
1: Esatto, la canzone dell'estate 2026 su Radio Monte Carlo. Beh, a parte tutto, un brano bellissimo. Sempre giovedì 25 giugno, io aspetto la fine di giugno con ansia ormai per lo stipendio, ma soprattutto perché cambia un pochino questo clima. Jerry Romano.
0: Dici?
1: Ma se si riesce, so, un paio di gradi in meno, visto che appunto questo gran caldo sta generando problemi di salute, ma a quanto pare anche le reti elettriche, ci accorgiamo da molte situazioni in Italia,
0: fan fatica.
2: Restiamo in tema, infatti, perché oltre il 60% delle case italiane dispone di sistemi di condizionamento dell'aria che gravano appunto sui consumi. Si tratta di un dato che anche a causa dei cambiamenti climatici ha registrato un aumento significativo. Il numero di famiglie che hanno almeno un condizionatore è raddoppiato rispetto al 2013 e il dato arriva dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Lo sappiamo tutti, a causa della guerra in Iran le tariffe elettriche sono aumentate del 4%. Secondo un'analisi svolta da facile.it, l'uso di uno split di classe A utilizzato per 8 ore al giorno costerà in bolletta 146 euro.
0: Oh,
2: e allora che si fa?
0: È arrivata la coltellata.
2: Adesso te la lenisco
1: tutti i giorni,
2: io.
1: No, non un solo giorno. No.
2: Ti lenisco le ferite, perché ci sono dei sapidi consigli da seguire per risparmiare. Sentiamo. Allora, fare attenzione alla classe energetica del prodotto che si acquista. Quelli di fascia più alta non solo consumano meno, comportando una bolletta più leggera, ma contribuiscono anche a emettere meno anidride carbonica. Scegliere un prodotto che sia dotato di tecnologia inverter. Questa permette di modificare l'erogazione della potenza in base alla temperatura impostata e in base anche a quella che è presente nell'ambiente interno. Il sistema quindi consente di consumare di meno. Attenzione alla posizione in cui viene montato il condizionatore. Deve stare nella parte alta della parete, perché l'aria più fredda che scende verso il basso si mescoli con quella più calda che tende a salire, e questo rende l'impianto...
1: Lì spero che gli installatori ormai abbiano abbastanza esperienza per farlo, a meno che uno lo faccia da solo.
0: Ci sono i condizionatori portatili che invece stanno sul
2: quello
0: pavimento.
2: Infatti ci si riferisce. Quello metterlo in alto è un po' un casino. Poi ancora, per ridurre la sensazione di caldo e afa, e questo è l'uovo di Colombo, spesso è sufficiente usare l'impianto in modalità deumidificante. Basta quello a volte. E un'altra che mi sembra una regola di buon senso: spesso anche in macchina è sufficiente indicare 2 o 3 gradi meno rispetto alla temperatura esterna. Questo permette di risparmiare un quarto, cioè il 25%. Insomma, diamo retta a queste cose.
1: Anche perché pensiamo che impostare la temperatura a 18 gradi, per esempio, aumenti il tempo, cioè diminuisca il tempo di raffreddamento. Non è così.
0: Poi ci sono io che ogni anno, quando arriva l'estate, guardo il telecomando e dico: ma l'immagine, l'icona dell'estate sarà il sole o sarà la cosa del gelo?
1: Guarda che io faccio
0: lo
1: stesso, non ti preoccupare, non è un problema solo tuo.
0: Vabbè.
1: Credo che sia un problema un po' di tutti. Grazie ovviamente a Jerry Romano per questi consigli. Poi abbiamo lo sport. Adesso però, visto che parlavamo di vita e caldo, c'è una canzone che io adoro di Vasco Rossi, che
0: si intitola Vivere. Basta questo.
3: Vivere

0: pezzone in tutti i sensi. Vasco Rossi, Vivere su Radio Monte Carlo, 6:50 minuti in questo giovedì 25 giugno. Chiudiamo tanto salutando Stefano da Genova Pra, che ci tiene a sottolineare, non Genova qualsiasi Pra, che si allena in bici, giustamente tu dicevi, a quest'ora, perché sennò dopo è finita.
1: Beh sì, complimenti, eroe, quasi fratello oserei dire.
2: Poi per quando si tratta di bici tu cadi in amore,
0: cade in piedi, cade sulle ruote. Parliamo proprio di sport, Gerry Romano.
2: Sì, c'è una tripletta, allora cominciamo con i mondiali di calcio. Si chiude il gruppo B, Svizzera-Canada 2-1, Bosnia-Erzegovina Qatar 3-1, Svizzera prima, Canada secondo, Bosnia-Erzegovina terza a 4 punti, quindi con ottime probabilità di accedere ai sedicesimi.
0: Potevamo esserci noi invece.
1: Invece no.
2: Gruppo C, Scozia-Brasile 0-3, doppietta di Vinicius, un altro big che fa doppietta, Brasile primo nel girone C, Marocco-Haiti 4-2, il Marocco si classifica per i sedicesimi come secondo. E poi il gruppo A, Repubblica Ceca-Messico 0-3, Messico primo a punteggio pieno, Sudafrica-Corea del Sud 1-0, passa il Sudafrica. Tennis. Al Giorgio Armani Tennis Classic, Sinner batte 2-0 Norri, questo a 27 giorni dall'eliminazione patita al secondo turno del Roland Garros. L'altoatesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, doppio 6-3 all'Arlingham Club di Londra, in quartiere Fulham. Il numero uno del mondo ha detto che questo match esibizione lo aiuta a trovare la condizione in vista della prossima settimana. Ricordiamo che a Wimbledon esordirà il primo giorno sul centrale, cioè lunedì 29 giugno, e poi giocherà ogni due giorni. E poi c'è la novità nell'ambito delle MotoGP, perché dopo 8 stagioni di successi Ducati Corse e Francesco Bagnaia si lasceranno al termine del mondiale. Quello della Comunità Valenciana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco vestirà in rosso, nel suo futuro la Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, a Borgo Panigale arriva Pedro Costa, e sui social Bagnaia ha salutato così la Ducati: eri il mio sogno, sarai sempre parte di me. È stata una bella storia d'amore, io non trovo retorica in questo
0: saluto. No, devo dire che il messaggio è stato assolutamente sincero, credo che sia una separazione che arriva anche in maniera abbastanza naturale, sì, dopo un periodo di grandi vittorie e successi. È curioso questo incrocio fra la Ducati, che ingaggia due piloti spagnoli, sì, peraltro un Marquez che ancora adesso domina, e un Pedro, sì, Acosta che è davvero futuro, e invece l'Aprilia che si garantisce due piloti italiani.
1: Così.
0: È davvero bello.
1: Fatto lo scambio, come le carte dei Pokémon. Vediamo cosa esce.
0: A volte dà un po' quell'impressione: io ti do un Bagnaia, tu mi dai una Acosta.
2: Come le figu.
1: Io sono convinta, anche contenta, scusate, anche per Sinner, che comunque per la prima volta è andato a riposare, ha fatto un po' di vacanza, sì, è stato via con la fidanzata, quindi sicuramente si è ricaricato.
0: Perché sta fidanzata, sennò quando la vede
1: sempre in tribuna,
0: lei
1: quindi...
0: c'ha un anno più di lui e piano piano si invecchia.
1: Hai ragione, è un toy boy lui. Scusa,
0: la chiamano la vecchia, infatti la mamma Siglinde la chiamava vecchia. No, scherzi a parte, ovviamente. Grazie Gerry Romano. Un po' di musica, dai, che chiudiamo alla grande con Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: 80 anni suonati, ancora in giro a suonare sui palchi di Mezzomondo. Rod Stewart, incredibile.
1: E noi siamo qui che ci viene un po' da svenire quando usciamo col caldo.
0: Ecco, Jerry Romano, però prima di chiudere, veloce aggiornamento da Venezuela.
2: Sì, siamo saliti a 4 morti, numerosi feriti, decine di edifici crollati. Questa raffica sismica che ha toccato in 3 scosse i 7,5 gradi Richter, e si scava tra le macerie e sicuramente il bilancio purtroppo andrà ad aggiornarsi.
0: Lo sentiremo ovviamente che nelle prossime edizioni di TGCOM 24. Grazie Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena per la parte tecnica, grazie a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo visto la mattina, fanno veramente la qualunque. Torniamo domani puntuali alle 5.
0: Sì, vi lasciamo nelle mani degli amici di Bonjour Bonjour, ovviamente grazie anche a Jerry Romano.
2: A voi.
0: Alla prossima e niente, basta, vi auguriamo buona giornata.
1: Ah certo.
0: Non sciogliete. No?
1: Passatevela bene, mi raccomando. Ciao.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
12: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Violento terremoto in Venezuela, raffica di scosse potentissime, la più forte di magnitudo 7.5 con epicentro vicino alla costa. Si scava sotto le macerie dei palazzi crollati. Al momento sono 4 le morti accertate, ma si teme una strage, dichiarato lo stato d'emergenza. Tremano anche i Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, al momento non si segnalano danni, l'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Tensione sulle basi NATO dopo le parole del segretario generale Rutte. Dall'Italia sono partiti 500 jet americani per l'operazione in Iran. Il governo nega solo voli logistici, ma le opposizioni attaccano. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio, che sui social aveva scritto: «Per mio padre, meglio morto che gay». Il giovane di 24 anni, ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Continua l'ascesa del caldo. Oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18. Si va verso i 40 gradi. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime. Oltre 100 morti invece in Spagna. In Francia la giornata più torrida di sempre. Picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Mondiali di calcio. Il Brasile stende 3-0 la Scozia e va ai 16esimi da primo del girone C davanti al Marocco, vincente 4-2 su Haiti. Nel gruppo A, tris del Messico alla Repubblica Ceca, avanti insieme al Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea. Nel girone B passano Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara.
19: Carla sostituisce.
20: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
21: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
22: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
23: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
22: Radio Monte Carlo. Meteo.
24: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prosegue il caldo intenso sull'Italia. L'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Questa mattina sarà soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud. Venti deboli e mari calmi. Nel Principato tempo soleggiato e afoso, con una temperatura fino ai 33 gradi. Per maggiori dettagli è app meteo.it.
22: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e il Bibio per la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Rallentamenti per veicolo in avaria invece tra il Bibio per il raccordo con la tangenziale est e Milano Est. Sull'A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e il Bibio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Acireale e Catania Simeto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Non è proprio una giornata facile quella di oggi con le notizie che sono arrivate nella notte. Ne hanno parlato Laura e Max con Gerry Romano prima di noi, il GR, il Venezuela. Questi due terremoti con magnitudo 7.2 e 7.5.
1: E sembra che in Venezuela la situazione sia anche molto grave. Ci sono state delle scosse anche ai campi Flegrei, come ci sono ormai da tanto tempo a questa parte. Vabbè. Ma ci siamo anche noi.
0: E noi cerchiamo di costruire questa piccola, ritagliarci questa piccola isola felice, almeno per un po', non pensare a tutto quello che succede in giro per il mondo, perché non se ne può davvero più.
2: Certo, ecco. Che Venezuela è una dietro l'altra, onestamente. Già poche settimane fa sappiamo l'America, Trump, l'invasione, Maduro, tutte le cose.
0: Oggi purtroppo capiremo quante vittime ci sono, perché le scosse sono state particolarmente intense. Buongiorno, nonostante tutto, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
3: Buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a Mattia Brena, a Federica Pogliani e a Monica Tognini e a tutta la squadra di Bonjour e a voi amiche e amici. Tre ore con noi fino alle 10 su Radio Monte Carlo e subito Electric Light Orchestra, sono quelli di Confusion.

0: È quello che succede tutte le mattine qua, mentre i microfoni sono spenti. Confusion, Electric Light Orchestra.
1: E quanta confusione c'è all'interno dei nostri studi.
0: Ma no, perché siamo creativi, perché uno dice una cosa, uno dice l'altra, idee che
1: ma
0: si vengono.
1: Ma perché ci diamo da fare, un giornale che va, l'altro che viene, un foglio e via così.
0: Poi alla fine della giornata io sono... No.
2: Sentite che rumore, che abbiamo i giornali di carta come questo.
0: Sì, però hai
2: come
0: messo,
2: la gente seria.
0: Hai messo ordine nel mio disordine, sai che io vivo di disordine. No, per favore.
2: Tutti questi fogli, ma cosa sono? Scusami, ma non c'è criterio.
1: Non puoi mettere tutto sotto guarda, tutto in disordine.
0: Ognuno che è disordinato vive nel proprio disordine.
2: Lei sembra uno di quelli che dormono sotto i cartoni,
0: esatto.
2: Però scusi.
0: Pieno di giornali, di fogli, ho bisogno di queste cose. Ci sono le persone ordinate e va bene, ma anche quelle disordinate trovano le cose nel proprio disordine. Dimmi di no.
1: È quello che dice sempre mia figlia.
0: Hai visto?
1: Devi lasciare tutto così com'è.
0: Brava.
1: Perché altrimenti non trovo più niente.
2: Ho capito, ma il giornale lo volevo leggere io, scusi. Si arrabbia se glielo frego.
0: No, però se mi metti in ordine le mie carte
2: non succederà più, promesso.
0: Amici, grazie perché i messaggi che state mandando qui a Radio Monte Carlo stamattina sull'isola, abbiamo detto che cerchiamo di ritagliarci tutte le mattine nonostante il mondo vada un po' a rotoli, tre ore come se fossimo
1: in leggerezza,
0: un'isola felice, e dicono sì, l'isola più bella e divertente,
2: però per essere un'isola ci manca una cosetta,
0: il mare.
2: Ecco, infatti se fossimo un'isola avremmo il mare a due passi.
1: Guarda,
2: cosa che non è,
1: guarda,
2: scusi,
1: che bella fontana che c'è lì fuori.
2: Allora,
1: scusami, alle 10 quando esci ci puoi fare anche un bel bagno.
2: Certo, mi fanno la multa subito perché non si può, scusi.
0: Buongiorno a tutti voi cari amici di Radio Monte Carlo, che sappiamo essere prevalentemente macchina in questo momento, anche perché si scopre l'ennesimo sondaggio fatto sull'auto che
2: un sondaggio sull'auto non è pericoloso.
0: Il 91% degli italiani dice che per lui l'auto è indispensabile, non riescono a togliere il popò dalla macchina,
1: anche se è sempre più percepita come un lusso, perché evidentemente il prezzo delle automobili sta crescendo sempre di più, ma neanche tanto quanto la compri, ma quanto mantenerla poi un'automobile.
0: La benzina, i pedaggi autostradali, i parcheggi, ormai dai, trovare un parcheggio libero bianco è impossibile in
1: Italia.
2: Ne esistono ancora,
0: ma
2: non
0: no,
2: si sa, per non
0: no.
2: parlare di bollo, assicurazione, revisioni periodiche, insomma tutte cose che sono aumentate, chi ha un'auto lo sa negli ultimi anni.
0: A proposito di revisioni e manutenzioni, chi non riesce a far fronte a troppe spese, alle troppe spese delle auto, quello non lo fa. Emerge proprio da questo sondaggio che la manutenzione la rimanda, quindi vedi dei catorci che girano
2: allora,
0: per strada.
2: Una volta l'ho dimenticata anch'io, anni fa, poi quando ti levano la carta di circolazione capisci che è meglio farlo.
1: Però quella è una questione di sicurezza, è importantissimo, soprattutto il cambio delle gomme.
0: Quando ho detto catorci che girano per strada, mi è venuta in
2: ma
0: mente...
2: Ma si faccia le automobili che non ha, scusi,
1: ma scusa,
2: abbia
1: la sua automobile o lui?
0: In effetti.
2: Allora, dicono che le automobili somiglino ai padroni, ecco, in questo
0: più
2: caso
0: meno.
2: Abbiamo un esempio.
1: Come i cani.
0: È così, vabbè, amici che siete in auto, mi raccomando, volume su a palla su Radio Monte Carlo, ci sono il Luna Pop. Un giorno migliore.

0: Pop un giorno migliore, tutti noi lo speriamo. Ma a proposito di automobili,
1: scusa, tu comunque non pensi sempre domani sarà meglio di oggi, quello che ci auguriamo sempre.
0: Guarda,
1: no?
0: Per vivo cui... la giornata, questa sì, certo. È la mia filosofia, la mia teoria per cercare di vivere meglio. Stavamo parlando di automobili, costa sempre di più mantenere un'automobile, ma bisogna anche stare attenti alle multe, perché quelli che abitano per esempio nelle zone ZTL.
1: Tu lo dici, bisogna stare attenti alle multe. Tu, Monica Sala, regina delle multe.
0: Io sono attentissima. Le multe,
1: come no?
0: Perché le devo pagare.
1: Dicevi, quelli delle ZTL sono messi male, cioè perlomeno loro hanno dei privilegi, se però si ricordano di fare il pass, privilegi, vivono lì. Devi fare un pass per poter entrare, dimostrare di vivere lì o di lavorare lì, e allora le telecamere non ti pinzano la targa se entri, perché sanno che sei autorizzato.
0: Beh, a parte che chi ci vive non dovrebbe pagare niente, perché
1: realtà,
0: scusami, se la casa ce l'hai lì, mica è colpa tua.
1: In realtà devi pagare in alcuni comuni un pass, ad esempio Napoli, da 10 euro che ti dà diritto a entrare e uscire quando vuoi, quando ti serve.
0: E se ti dimentichi di fare questo?
1: Ti multano. È quello che è successo a questa signora, che è finita su tutti i giornali da anni, questa signora Felicetta, si chiama così, tutto tranne che felice, ha accumulato 80.000 euro di multe.
2: La faccia della ZTL, ma che è, scusa?
1: Si era dimenticata di fare sto pass, di rinnovare
2: sì,
1: il pass.
2: Sì, ma nel 62 si era dimenticata, scusi.
1: Uno che vive però nella ZTL entra e esce magari anche...
2: Ma quattro... nessuno le recapitava avvisi, ma signora guardi, ci sarebbe questa cosa.
1: Sai, magari in un anno no, però in un anno ha preso talmente tante multe che le sono arrivate tutte assieme. Poi lei ha detto, poi pagherò perché adesso dimostro che comunque vivo qua e me le abboneranno, e invece no, 80.000 deve pagare.
0: Infatti è quello che ha detto lei, ma perché nessuno mi ha avvisato? Cioè quando vedono che io abito lì e che continuo a entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire, ma almeno una telefonata, un avviso me lo volete mandare?
2: È capitato a molti miei amici, anche a Roma per esempio, ZTL nuove che tu non sai essere attive, magari la segnaletica non è chiara, diciamo,
1: certo.
2: Anche quello non sempre si capisce se puoi entrare o meno.
1: I cartelli di varco ogni tanto sono anche un po' oscurati, forse appositamente.
0: Ci giocano?
2: E quindi che succede? Dopo qualche mese, perché le multe ci mettono il loro tempo ad arrivare, tu ti ritrovi non una sanzione ma magari 30-40 per la stessa infrazione ripetuta.
1: Ma tu pensa che questa però vive nella ZTL, ha
2: ora
1: diritto.
2: Non più, perché deve vendere la casa per pagare le multe, quindi poi non può più abitare lì.
1: 80.000 euro di multa. Monica ti ha lanciato una sfida, devi fare di più.
2: Ce la puoi fare, Monica, dai. Siamo con te, siamo con te.
0: Scusami, preferirei comprarmi qualcosa piuttosto che spendere 80.000 euro in quello.
1: Quanti ne hai spesi di multe negli anni?
0: Ma secondo te li conto?
2: Addirittura non li conto, ma pensi.
1: Che meraviglia.

0: sfida lanciata, Monica, devi superare 80.000 euro di multe in un anno. Dai, forza,
1: non credo
0: ma
1: proprio.
0: In sei mesi già ci sei. No. Ora American Girls, Sister Sledge su Radio Monte Carlo. A proposito di multe prese per la ZTL, anche da chi risiede, se si dimentica di fare il pass, aumentano purtroppo le sanzioni e arrivano a cifre esorbitanti, come in questo caso 80.000 euro denunciato da una automobilista residente nel centro di Napoli, e succede anche in altre zone d'Italia.
2: Anche a me è successo. Ciao, sono Deborah. A Pisa, tanti anni fa, mi sono la ZTL, io andavo tutti sabato mattina da tanto tempo, ma non mi ero accorta di questa cosa. Insomma, alla fine mi è arrivato quasi 2.000 euro di multe. Buona giornata.
0: Ecco.
1: 2.000 euro di multe sono soldi, ragazzi.
0: Più che altro perché passi sempre nello stesso punto. Questa è un po' così la follia di una situazione del genere.
1: Beh, se non lo sai e se sì, l'hai sempre fatto e poi è entrata in funzione la ZTL, tu vai tranquilla.
0: Per distrazione ti prendo.
3: Ricordavo che un tempo si disse: in questi casi facciamo una sola multa, perché se l'infrazione è reiterata nell'inconsapevolezza, non è che
0: però
3: si può infierire.
0: Dimostra l'inconsapevolezza.
3: C'è lei dice che c'è del dolo.
0: C'è chi ci marcerebbe, potrebbe dire: vabbè, io passo un po' di volte,
3: pago
0: poi
3: una
0: dico,
3: multa all'anno e me la vabbè, posso permettere.
0: State attenti a ste telecamere che spuntano così come funghi.
4: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso.

0: Peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: viene sempre voglia di fare festa quando sentiamo questa canzone di Burt Bacharach con le All Saints, Always Something There, su Radio Monte Carlo.
1: Facciamo festa con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
0: Amici, siete a casa, avete fatto il caffè, come lo fate il caffè con la moca? Voi vi viene bene? Perché ogni tanto io mi cimento quando ho degli amici a casa, faccio sto caffè con la moca, sai che ne faccio poco a casa e mi dicono sempre che fa schifo.
1: Sai che è una vita che non faccio il caffè con
0: così
1: la moca. Adesso però mi hai fatto venire in mente che ce l'ho lì, la macchinetta della la moca, e vado a prenderla e mi farò un caffè così.
0: Quindi sto rumore in casa tua non si sente più.
1: Che macchinetta è questa?
2: È un toserba questo qua, scusi, ha sbagliato effetto.
0: Non è la moca.
1: Questa è la moca che sentono anche i vicini.
0: Allora ve la faccio io.
2: Già meglio.
0: Questo lo faccio io.
1: E poi arriva quel caffè con la cremina, magari.
0: Brava, dici bene, con la cremina. L'Università di Varsavia ha studiato com'è possibile riuscire a fare un buon caffè con la moca, perché ogni tanto esce amaro, un po' troppo bruciacchiato.
1: Cioè imbevibile a volte,
0: imbevibile,
1: diciamolo.
0: Perché ti accorgi che dal camino interno escono dei rivoli di caffè che vanno prima sui lati, lì si fermano prima che si riempia tutta... Ecco, questo è quello giusto, tutta la caffettiera. Ecco, dipende, a quanto pare, quando si verifica questo fenomeno, da quanta pressione c'è nell'acqua che metti.
2: Ecco, sfatiamo questo mito, Lentini, che la scienza ci deve dire. Ma bisogna pressarlo il caffè dentro la cosa, tanto, poco, lasciarlo così col monticello?
0: Lì non sono entrati sti scienziati.
2: Non sono entrati.
0: Loro dicono che la pressione dell'acqua, quanto l'acqua tua che esce dal tuo rubinetto o quello che metti, ha una pressione. In base a quella, se la pressione è troppo alta, può rischiare di uscire un caffè troppo amaro.
1: Forse è per quello che la maggior parte degli esperti consiglia di farlo con l'acqua minerale o con l'acqua filtrata,
0: esatto,
1: non con quella del rubinetto, perché c'è troppo calcare.
0: Però tu hai aperto un mondo, perché le persone che fanno il caffè a casa con la moca si dividono in due: quelle che pressano tutto nel colino lì,
1: diventa amaro,
0: e quelle che lasciano invece il monticello,
2: lasciando che per la pressione del coperchio poi vada a chiudersi.
0: Esatto.
2: Da che parte state? Vorrei saperlo. Facciamo un sondaggio così improvvisato, perché anch'io passo da una parte all'altra.
0: No,
2: mi faccio suggestionare.
0: Avrete fatto dei tentativi, tipo troppo pressato come viene, quando lo lascio così invece un po' libero il caffè, la polvere.
2: Ma poi dipende, perché cambia il caffè, cambia la voglia che hai tu di bere il caffè, è tutto diverso.
1: Io lo facevo non pressato, e magari ci facevo anche dei buchini sopra.
0: Ah, dicono che
1: con
0: bisognerebbe.
1: La forchetta.
2: Tanto poi le aggiunge la grappa, quindi
1: ma
2: alla fine
1: la grappa.
2: Va bene tutto, voglio dire.
0: Diteci voi com'è la tecnica esatta per fare la moca perfetta a casa. Pressare, non pressare, che tipo di acqua, tutto vogliamo sapere.
1: Tutto, dateci i vostri consigli, perché voi lo sapete fare.
0: 342 414 1762. Esca il barista che è in voi, qui a Radio Monte Carlo stamattina.

0: Lo chiediamo a lui, è il signor che sa tutto, so tutto io, Teddy Swims, e è lui che sa come fare il caffè, perché no? Un consiglio anche.
1: D'altronde Mr. Know It All. E invece gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sanno tutto sul caffè, perché abbiamo scoperto che quando lo fai a casa con la moca dipende la riuscita ottima o meno del caffè dall'acqua, quanto c'è pressione nell'acqua, dicono questi dell'Università di Varsavia. Anche se poi c'è chi si divide e mette il caffè pressato, chi lo lascia un po' più a Monticello, e anche lì dicono che dipenda pure da quello.
2: Abbiamo scoperto anche cose che vanno al limite un po' della superstizione, onestamente, perché poi ognuno dice la propria. C'è anche chi sostiene: ah, il caffè viene molto più buono perché dopo che è venuto su dalla caffettiera aggiungo del caffè solubile dentro, così è più saporito. Ho capito, ma allora fa direttamente quello solubile.
1: Però c'è chi dice: il caffè non va mai pressato dentro la caffettiera, dentro la moca, perché l'acqua deve poter penetrare e sprigionare il caffè al meglio.
2: Però invece qualcuno dice: ma quando l'acqua fa fatica, raccoglie proprio tutto, perché proprio deve farsi largo tra i granuli pressati, quindi il caffè è più denso, più corposo.
0: Vedo che sono d'accordo, no, anche gli ascoltatori su
1: però
0: questo.
1: C'è chi dice una cosa, sì, a proposito dell'acqua, che deve essere particolare per fare un buon caffè fatto a casa.
3: Devi avere l'acqua di Napoli, non c'è storia. Giulia, da Como.
1: Hai visto? Da Como, per cui...
0: quindi dobbiamo farci arrivare l'acqua di Napoli per avere un buon caffè. Ma c'è
2: lo fa anche lei, si fa arrivare da Napoli ogni mattina un bricchetto per poter fare il caffè a casa sua.
0: Ma c'è anche un'altra soluzione, non bisogna mai tenere la moca con la fiamma alta sul fornello, deve essere bassa la fiamma e poi toglierlo quando il caffè sta per salire.
2: È un ottimo consiglio, specie quando te la dimentichi accesa, no, e magari vai a fare dell'altro e torni dopo un quarto d'ora e non c'è più rimasto niente.
1: Alzi la mano chi non ha mai avuto a casa o non ha ancora adesso una caffettiera con
0: il manico bruciato,
1: certo.
0: Come no?
1: E quell'odore che se una volta almeno nella vita si è sprigionato di plastica bruciata in casa, dai.
0: Tutti.
2: E il manico bruciato è ancora il male minore, io ve lo dico, capitare anche di peggio.
1: No, ho visto caffettiere esplodere perché qualcuno si è dimenticato di mettere l'acqua dentro. Ma quella caffettiera col manico bruciato l'abbiamo avuta tutti, senza dubbio. I Blue.

0: Siete su Radio Monte Carlo, esperti, i nostri ascoltatori di caffè fatto a casa con la moca. E dipende dall'acqua la buona riuscita, dipende da quanto pressi il caffè dentro la caffettiera. Ma attenzione, c'è chi apre un altro mondo, ovvero voi il caffè lo tenete in frigo oppure no?
1: Beh, va tenuto in frigo perché altrimenti perde l'aroma.
2: E invece qualcuno, la scienza dice di no, basta un luogo fresco e asciutto senza portarlo a temperature
0: al,
2: più basse.
0: Al solito non siete mai d'accordo su nulla.
2: E ragazzi, non è una scienza esatta, mi dispiace.
1: Adesso prendo una cialda e mi faccio il caffè.
0: No!
1: Ho risolto tutti i problemi.
0: Il popolo della moca non ama le cialde, quindi assolutamente continua a farsi il caffè con la moca.
2: E poi viene meno il rito, signore e signori, perché il caffè non è solo una bevanda, ma è un rituale.
0: Però sta cosa, il caffè in frigo o meno, dobbiamo risolverla prima o poi.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
17: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: L'avventura, un'avventura, Lucio Battisti su Radio Monte Carlo. Uno dei primissimi, forse il primo a credere in Lucio Battisti è stato Renzo Arbore, quando ancora Battisti non cantava ma scriveva canzoni per altri. Lui gli ha detto, si conoscevano, devi iniziare a cantare queste canzoni, vedrai che farai strada. Pensa
1: Renzo
0: un po'.
1: Arbore ne ha scoperti veramente tanti di talenti e tra questi appunto c'è stato anche Lucio Battisti.
0: Arbore che ieri ha compiuto 89 anni e ha deciso di disfarsi della sua celebre collezione di 1600 gilet. Lui che l'abbiamo sempre visto in tutte le interviste, sempre col suo gilet.
1: Sempre con questi gilet molto originali, colorati, allegri, possiamo definirli così.
0: 1600 ne ha. Ha deciso di regalarli alla sua città natale, che è Foggia, e confluirà tutto in un nuovo spazio culturale, un polo museale che si chiama Casa Arbore, proprio lì a Foggia, dove lui è nato di fatto.
2: Dobbiamo tutti qualcosa a Renzo Arbore, il divertimento delle sue trasmissioni televisive per chi ha un po' meno anni, come me, insomma, ha dei ricordi vaghi dei programmi degli anni 80. Indietro tutte quelli della notte che sono rimasti assolutamente nel mito.
0: Ma prima ancora la radio, siamo un po' tutti figli
2: di alto gradimento.
0: Indegni di alto gradimento di Renzo Arbore, Gianni Cuocompagni,
2: Mario Marenco e tutti gli altri.
1: Devo dire che ha vissuto tante vite, no, Arbore? Quante cose ha fatto e anche quante cose ci ha insegnato, soprattutto per chi fa radio.
0: E se oggi ancora possiamo ascoltare le canzoni di Lucio Battisti e Lucio Battisti fa il cantante, lo dobbiamo appunto a Renzo Arbore, che addirittura lo invitò, prima apparizione televisiva, proprio a un programma della Rai speciale per voi. Eravamo alla fine degli anni 60.
2: E ai tempi veniva criticato proprio perché non aveva questa voce pulita dei grandi cantanti dell'epoca, una voce ruvida, un po' stonata, tant'è vero che qualcuno disse non avrai mai successo con quella voce lì, e invece è diventata il suo tratto distintivo.
1: E ha fatto bene a spronarlo, perché lui era anche molto timido, no?
0: Certo.
1: E quindi voleva rimanere sempre dietro alle quinte e non esporsi.
0: Tu pensa come cambiano i tempi. Oggi se hai una bella voce non canti, canti se ce l'hai brutta.
2: E va così.
0: E va bene così, dai. C'è Jamiroquai ora su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo nella nostra mattinata insieme. Sono le 7:58 minuti. Siete svegli?
1: Sono svegliissimi i nostri ascoltatori. Da mo, prima ancora di noi. Noi che ci svegliamo alle 5:20, loro secondo me molto prima, perché ascoltano anche Laura e Max che iniziano alle 5. Quindi
0: non vado neanche a letto.
1: Più o meno. Dai che ci sono le news, come sempre, con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Sentiamo cosa sta succedendo ancora in Venezuela dopo il terremoto della notte. Poi anche le news di meteo e di traffico.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24 uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio. Il giovane aveva scritto sui social, per lui meglio morto che gay. Caldo record, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA. Ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico. Avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giugaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi parziale aumento dell'instabilità nonostante l'insistente presenza dell'alta pressione, quindi una mattinata con prevalenza di tempo soleggiato, nuvole e qualche isolato temporale solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del nord, le regioni centrali tirreniche e gran parte del sud con isolati temporali sulle Alpi, l'Appennino centrale, la Puglia, la Basilicata, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata caratterizzata da caldo afoso intenso. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 3 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A26 verso Gravellona Toce, 2 km di coda per lavori tra Masone e Ovada. Sulla A12 verso Genova, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e l'immissione sulla A7. sulla statale 121 catanese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Mister Bianco e l'incrocio Paternò, statale 284 occidentale Etnea. Prudenza e buon viaggio.

0: Nonostante tutto, buon giovedì dalla squadra di Bonjour Bonjour, con le notizie che appunto arrivano un po' da tutto il mondo. Non va per niente bene quello che succede in giro, però questa è la vita, ragazzi. Siamo qua
1: da tanto tempo, e poi sì. Adesso si è aggiunto anche il caldo, figurati.
0: Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, la squadra che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 7 alle 10 a Bonjour Bonjour, il vostro morning show. Mancano pochi giorni, sarà luglio, tornerà dal primo di luglio il disco Estate tutte le mattine.
1: Finalmente una buona notizia.
0: Ecco, brava, coltiviamo e diffondiamo le buone notizie.
2: E doneremo freschezza con queste note che ci riporteranno alle estati gloriose del passato.
0: È paradossale perché sono le canzoni storiche delle estati passate, ma che portano freschezza. È vero che è qualcosa così, di particolare, non vediamo l'ora che torni il disco Estate. A proposito di canzoni fresche, ancora adesso, gli Wham sulla di Monte Carlo, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Qua dentro l'unico che ci vede bene mi sa che è Stefano Andreoli, eh.
1: Perché com'è? Parliamo di diottrie.
0: Sì, sì, amico mio.
2: Hai 10 decimi?
0: Io e Manica abbiamo gli occhiali, tu no.
1: Ancora conservo tutti i decimi. Perdo altre cose, altre abilità in giro per il corpo.
0: Che fortuna.
1: Gli occhi sono ancora validissimi.
2: Ci vedo ancora bene, mi rimane qualcosa.
0: Bello sveglio, altro che Wake Me Up Before You Go con gli UM. Ma attenzione, perché per tutti noi ciecati, ma anche per te, caro Stefano, un giorno neanche troppo lontano potremmo aver bisogno di queste lenti a contatto così particolari che anche chi vede bene vorrà avere. C'è un'azienda di Dubai che sta per sviluppare delle lenti a contatto intelligenti in grado di registrare, avete capito bene, tutto quello che accade attorno a noi.
1: Cioè non solo più gli occhiali con la telecamerina, ma addirittura le lenti a contatto che potranno filmare.
2: Quindi niente occhiali, niente smartphone, niente di tutto questo, soltanto le lenti a contatto che registrano tutto.
0: Eh sì, oggi se devi fare una foto prendi il cellulare e la fai, se devi fare un video stessa cosa. Invece con queste lenti a contatto potrai registrare tutto quello che ti accade attorno. Sembra quasi di essere in una serie televisiva Black Mirror, qualcuno l'avrà vista, c'è una puntata in cui i protagonisti hanno, sapete che questa serie è di fatto un po' come se fosse ambientata in un futuro prossimo con le cose che ancora non hanno inventato ma che potrebbero esistere a breve, i protagonisti hanno impiantato dietro l'orecchio un microchip che registra tutto e anche l'audio e tu puoi a un certo punto decidere di rivedere quello che ti è capitato nella vita per cogliere dei dettagli che magari non avevi colto mentre eri lì così in presa diretta.
2: Eh sì, perché non registra soltanto quello che stai facendo tu in quel momento, ma anche tutto quello che sta succedendo intorno.
0: Sì, a 180 gradi, per cui c'è, cioè, ad esempio in questa serie il momento di una festa, di una coppia che va a una festa, si dividono questi due, ognuno parla con i propri amici, ma lui a un certo punto va a rivedere quello che l'occhio ha registrato e coglie dei momenti in cui la sua fidanzata sta flirtando in un angolo con qualcun altro.
1: Allora, la canzone era già tutto previsto di Coccetta, questa qua, se la ricorda, che lui ballava e l'altro si distraeva.
2: Ecco,
1: capito?
2: Io non ho visto questa serie, ma rimane vivo qualcuno alla fine?
0: Il problema è quello che quando anche avremo queste lenti a contatto che forse arriveranno da questa azienda di Dubai e potremo registrare tutto, andando a rivedere quello che succede coglieremo delle cose che forse sarebbe stato meglio non vedere.
1: Sarà come vivere nella vasca dei pesci, io ho paura di questo futuro.
2: No, non mi piace questa cosa, assolutamente.
0: E soprattutto non dimenticheremo nulla, perché avremo tutto da poter rivedere, potremo rivedere.
1: A volte dimenticare è una benedizione,
0: come
1: amici.
0: No.
2: Cancellare a volte.
0: Eh già, altro che sere nere, saranno anni nerissimi. Tiziano Ferro su Radio Monte Carlo, Sere Nere. Ripenserà.

0: Uno dei brani più belli di Tiziano Ferro, Sire Nere, Radio Monte Carlo. A Dubai stanno sperimentando e studiando queste lenti a contatto molto particolari che sono in grado di registrare tutto, quindi si sostituiscono ai nuovi occhiali, certo. Si sostituiscono al tuo smartphone e puoi quindi registrare tutta la tua vita e rivederla quando vuoi.
1: È incredibile, qualcuno già è spaventato, succedeva anche in una puntata, abbiamo detto, di Black Mirror, questa serie un po' futurista dove uno può con un microchip rivedere tutto quello che gli è capitato nel corso della giornata, anche quei dettagli che magari in presa diretta erano sfuggiti. Ci sono però degli aspetti positivi anche di queste lenti a contatto, no? Perché questo non è positivo.
0: No, ma per niente, solo uno secondo me.
1: Qual
0: io
1: è?
0: Ne salvo uno, che viene monitorata anche la tua salute.
1: Ah, certo.
0: Quindi per chi ha dei problemi, grazie a queste lenti puoi valutare, tenere sotto controllo la pressione oculare, i livelli di glucosio.
1: Almeno quello.
0: Almeno quello.
1: Giustamente c'è chi si chiede, ma quanta memoria devono avere queste lenti a contatto? Ormai anche nelle cose piccolissime riescono a esserci delle capacità di memoria, basti pensare ai chip che vengono utilizzati proprio per i cellulari, ma anche per far girare l'intelligenza artificiale.
2: Potremmo impiantarli nell'orecchio, addirittura ingoiarli e ricevere informazioni e trasmetterle a un ricevitore.
1: C'è gente che ce le ha impiantati, hanno già fatto degli esperimenti sul polso per i pagamenti, anche nella mano, no? Tu non passi più la carta di credito o il cellulare con
2: pago
1: la carta.
2: Pago col sangue direttamente. Tagli il polso.
1: Quello
2: dice,
0: beh, scusa, me lo fanno con i cani e adesso lo fanno anche con noi.
1: Ma hanno anche provato, se vi ricordate, a impiantare dei chip talmente piccoli nel cervello delle persone, magari anche per chi ha dei problemi di disabilità, perché grazie al pensiero riescono a farti fare dei movimenti che altrimenti non riusciresti a fare.
2: E pare che queste cose cambino veramente la vita di chi le sperimenta, quindi ci auguriamo che siano disponibili su larga scala, anche se, diciamo così, c'è
1: fanno
2: anche
1: paura.
2: Un rovescio della medaglia terribile.
1: Incidono sulle cortecce neurali e lì uno lo può usare per un bene ma anche
0: certo,
1: per chissà
0: come per
1: cos'altro.
0: Tutte le cose le puoi usare a fin di bene ma anche per fare del male.
1: Però
0: certo.
1: A proposito di tutto questo, c'è chi ricorda il film del 1995 ideato da James Cameron, poi la regia era della moglie,
2: Si erano appena separati ma lavoravano insieme,
1: Catherine Bigelow, Strange Days, 1995, quindi un bel po' di anni fa. I protagonisti nel futuro avevano questo dispositivo, un'interfaccia che si collegava direttamente alla corteccia cerebrale, tu te lo mettevi sulla testa e rivivevi tutto quello che avevi vissuto, ma anche le emozioni.
0: E in mezzo a tutta questa tecnologia, a questi film ambientati nel futuro, Riccardo dice: ma io vorrei gli occhiali a raggi X che vendevano negli anni 80.
2: Quelli dell'Intrepido, quelli che vedevi le donnine svestite.
1: Ma non funzionavano, Ricky, quelli, sai quante volte li abbiamo comprati?
2: Quanta la gente speranza. Ha mandato 5.000 lire per comprarseli?
1: Tu speravi tutte le volte, dicevi, vabbè, questi sono difettosi.
2: Ce li anche nei lentini, faccia vedere un po'.
1: I miei, dici, questi qua che adesso
2: può essere.
1: Guarda, non li uso qua dentro perché non so cosa potrei vedere con voi due, meglio di no.

0: Someday, Michael Learns to Rock su Radio Monte Carlo. È arrivato quel momento. Quindi aguzzate, no, la vista no, ma l'orecchio, tirate su bene l'orecchio, amici e amiche di Radio Monte Carlo, perché dovete indovinare la canzone che tra poco vi faremo ascoltare.
1: E cosa devono dire esattamente gli ascoltatori? Tutto, titolo e nome dell'interprete.
0: Il titolo è molto corto, già vi aiutiamo. Se siete sensibili di cuore, ecco, attenzione, perché vabbè, ho già dato troppi indizi. Come inizia?
2: L'avessimo Basta. Detto noi, Lentini, ci avrebbe fulminato con lo sguardo.
3: Mi è scappata.
1: Ci avrebbe ucciso, te lo dico io.
0: Mi è scappata stamattina, così sarà la parte buona che è in me. 342-414-1762, vogliamo nome dell'artista, titolo della canzone che tra poco appunto ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
1: Amici, adesso ci vogliamo concedere una pausa golosa senza compromessi. E questa la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturali presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali, deliziosa frutta in pezzi. Sono 5 gusti disponibili: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: E allora provate anche voi il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi.

0: a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: rendete conto che questo ha fatto i soldi e il successo mondiale con cinque parole ripetute all'infinito e quanti accordi?
1: Sì, ma sai quanti ragazzi sono andati in discoteca a ballare questo pezzo in tutto il mondo?
2: E vabbè ragazzi, il ritmo è irresistibile. Lentini, si fermi, sta tremando il pavimento.
1: Guarda che fa già tanto caldo e tu adesso ti muovi così.
0: Bravi i nostri ascoltatori di Radio Monte Carlo che hanno indovinato il quiz di oggi. Captain Sensible, what? Caldo, dici bene, arriveremo a 41 gradi, dicono entro domenica. Quelli percepiti sono già di più. Siamo in una situazione veramente molto particolare. In Italia, come all'estero, in Francia abbiamo visto gente che si butta nel canale Saint-Martin, che è stato aperto proprio per dare refrigerio alle persone. Tour Eiffel invece che viene chiusa a causa del caldo.
1: Alle 16 ogni giorno la Tour Eiffel viene chiusa perché fa veramente troppo caldo. D'altronde in Francia hanno registrato delle temperature altissime che non ci sono mai state negli ultimi 80 anni.
0: Peggio che in Italia.
2: Tra l'altro la Torre Eiffel si sta proprio dilatando per effetto del calore, ha guadagnato un poco in altezza proprio perché i metalli col calore diventano più voluminosi.
0: E da noi invece in Italia ieri gente è infuriata agli Uffizi perché si è rotto l'impianto di
2: climatizzazione. Sciolta la Venere di Botticelli.
0: Quasi. Si è rotto l'impianto di climatizzazione, nelle sale le temperature sono arrivate a oltre 35 gradi e ovviamente hanno dovuto tenere
2: i
0: la gente.
2: I quadri olio hanno fritto, cosa è successo? Poverini.
0: La gente fuori, tutti infuriati, non hanno più venduto biglietti perché poi far entrare gente lì dentro.
2: Pensa uno che nella vita dall'America magari arriva per vedere gli Uffizi quel giorno lì e capita proprio nel giorno peggiore.
0: Se ti si rompe l'impianto di condizionamento anche a casa, il mio sta facendo molta fatica, si patisce particolarmente.
1: Però a casa sei da solo, pensa agli Uffizi con tutta la gente che entra dentro tutta assieme.
0: C'è anche un tema di sicurezza. Peraltro il governo sta pensando di fare una legge per sospendere alcune attività lavorative nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16, perché ci sono certi lavori che non si possono fare.
1: È impossibile stare sotto il sole e sulle strade. E poi ci sono anche tanti blackout perché tutti accendono l'aria condizionata.
0: Molti quartieri nelle grandi città che appunto restano senza luce.
2: Vorrei fare anche un appello: evitiamo di raccogliere l'umido mentre io sto facendo la strada a piedi verso la radio. Perché ieri ho fatto tutto il percorso in parallelo col camion dell'umido. Vi lascio immaginare l'odore perché erano già 30 gradi.
0: Con sto caldo, senza dubbio. Bevete, bevete tanto, mi raccomando. Acqua, acqua.
1: Acqua, solo.
0: Brava,
1: solo.
0: Dillo anche tu. Sienna Spyro su Radio Monte Carlo, Material Lover.

0: Ventenne piena di talento e lanciatissima l'inglese Sienna Spyro col suo ultimo singolo Material Lover.
1: Il caldo che preoccupa gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, ma ragazzi anche Sinner.
2: Come no, tra l'altro lunedì sarà proprio in campo a Wimbledon. Ieri tra l'altro è tornato a giocare dopo il malore che ha avuto al Roland Garros e che ha fatto preoccupare tutti quanti.
1: Proprio per il sole e per il caldo. Ieri ha vinto contro Norrie in 2-7, c'era questa partita di esibizione, però in Inghilterra anche lì fa molto caldo, temperature mai viste così alte anche da quelle parti, visto che dovrà giocare a Wimbledon. Si è difeso, inizia a difendersi in certi modi particolari, si mette delle buste in testa con del ghiaccio e poi l'abbiamo visto con questo gilet refrigerante.
2: Un gilet molto particolare, appunto, hai detto bene, un gilet refrigerante. E noi, pensate, siamo proprio collegati con il nostro campione perché ha un contratto in,
1: con
2: esclusiva,
1: noi, in esclusiva
2: con la Radio Monte Carlo. Buongiorno Yannick.
3: Sì, ciao, buongiorno.
2: Allora Yannick, come stai? Siamo tutti curiosi di saperlo.
3: Sai, mi sento bene, mi sono ripreso bene, tutto procede come dovrebbe, no?
1: Meno male.
2: Cioè?
1: Cosa ha detto?
2: Come?
3: Qua fa tanto caldo, è difficile giocare a tennis così, no?
2: Immaginiamo, è come dappertutto.
3: Ci mancano, mi mancano soprattutto i luoghi freschi in Italia, dove vado sempre in vacanza.
1: Ah, no? Luoghi freschi in Italia, dove vai?
3: Beh, come fanno tutti gli italiani, io vado spesso con famiglia a fare la Hochalpenstraße.
1: Cos'è?
3: Sul Großglockner.
2: Ma è in Austria questo?
3: Oppure vado a raccogliere tipici funghi italiani come Steinpilze,
1: certo.
3: Berentatzen,
1: come no,
3: und Pfifferlinge, certo, a Sankt Veit an der Glania.
1: Guarda, se lo dici tu Yannick, tutti gli italiani uguale.
3: Sono posti bellissimi, io consiglio a tutti.
1: Certo,
3: no?
1: Però senti, ieri ti abbiamo visto con questo giacchino refrigerante, ma funziona, è utile?
3: Sì, certamente. È una grande invenzione, io lo tengo tutta la notte in frigo insieme alle mutande, così resto sempre fresco.
1: Con
3: no?
1: le mutande.
3: scusate un attimo.
1: Ma cosa dici, Sinner? Pure le mutande ci
3: metti.
1: Eccolo.
3: Ich habe nicht freddo,
1: certo.
3: Fanno 40 gradi all'ombra, 40!
2: Cioè, ma non è possibile, sei sempre arrabbiato con la mamma, dai!
3: Sono come sono le mamme? Mia mamma Sieglinde ha sempre paura che prendo freddo e allora mi ha detto che devo mettere felpa e la maglia di lana.
1: Ma come? Maglia di lana? Ma fa caldissimo!
3: Sì, lo so. Infatti quando sono a casa io amo rinfrescarmi con...
1: Ancora!
3: Clima Pinguin Kurzweil.
1: Ma cos'è?
3: Il condizionatore portatile più amato dagli italiani.
2: Ma cosa dice?
1: Certo.
3: Clima Pinguin Kurzweil.
1: Certo.
3: Il caldo non sarà più un problema.
2: Sì.
3: In Italian numero uno. Ma possiamo rifarlo?
1: No,
2: certo che no.
3: Dai,
1: niente, no, arrangiati, basta.
2: Riposati più che altro adesso.
1: Esatto, certo che col caldo speriamo bene, Sinner.
2: Beh, con
1: a
2: questo
1: Wimbledon.
2: Giubbotto refrigerante, secondo me potremmo comprarlo anche noi, perché
1: ma,
2: no?
1: Ma lui potrà usarlo in campo a Wimbledon, non
2: credo. Non credo.
0: Lo usa durante le pause, come ha fatto l'ultima volta.
1: Capiremo. 8.39, siete su Radio Monte Carlo, c'è Gianluca Grignani.
4: Un viaggio a senso solo.

0: Gianluca Grignani, destinazione paradiso? No, no, perché in paradiso ci sarà fresco, invece qui siamo negli inferi con tutto caldo. Il caldo che c'è.
1: Ma sto giubbetto refrigerante che sta usando Sinner mentre si allena, sì, nelle pause.
2: Per la borsa frigo del discount che ti danno, sì, quella, sì, un po' argentata, capito, termica.
1: No, dico, questo giubbetto refrigerante tutti lo vorrebbero, ma giustamente qualcuno dice lo hanno già usato e lo usano in Formula 1, lui lo ha copiato da lì. Ma potrebbe essere copiato anche da qualcos'altro.
0: Eh sì, perché per i cagnolini, quando viaggiano in macchina, si mette proprio sul sedile questo tappetino refrigerante, in modo tale che loro non possano soffrire troppo il caldo.
1: Ma anche per i gatti dicono di prendere tipo un asciugamano, metterlo in frigo, un po' bagnato, e poi tirarlo fuori e i gatti ci si mettono sopra.
0: Si stendono sopra.
1: Sembra che funzioni, non so.
2: Il problema è che in 5 minuti, con le temperature che ci sono, torna subito a temperatura ambiente.

0: Mediatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€ e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Life, il primo album di Sade, c'era questa canzone stupenda che ascoltiamo ancora adesso con grande piacere, Hang On To Your Love, su Radio Monte Carlo, appena ritrovata alle 8.52.
1: È arrivato il momento del Geographic anche per questa mattina.
0: Che ascoltiamo con grande piacere.
1: Con grande piacere.
2: Avete notato, ragazzi, non so se lo sapete, che fa caldo.
1: No. Ma sì,
2: tanto che i governi in tanti paesi, l'abbiamo detto, stanno pensando di vietare lavori particolarmente faticosi e usuranti nei giorni più caldi. Io ci inserirei tra questi lavori anche il Geographic, perché ragazzi è un lavoro usurante. Aspetta. Io ve lo dico, trovare tutti i giorni qualcosa di cui parlare mentre il mondo brucia purtroppo in tutti i sensi. Però una cosa oggi mi tocca dirla, e la vorrei dire a quelli che dicono ma quanto la fate lunga, siamo in estate, è sempre stato caldo, è normale. Vorrei proprio dare la mano a queste persone. Ieri qualcuno ha tirato fuori un quotidiano degli anni 80, non della preistoria, anni 80, 40 anni fa, anche meno. C'era scritto: arriva la canicola, il solleone, temperature verso 30 gradi, ma non vi fa tenerezza, ragazzi? Io a 30 gradi ci imposto il condizionatore, ragazzi. A 30 gradi pensi, che serata fresca, quasi quasi prendo il golfino. Eppure tantissima gente continua a negare che il clima stia cambiando, che stia succedendo qualcosa, che io poi non voglio dire, non sono un esperto, non so se sia stato l'uomo a fare questi cambiamenti, che se sia un'epoca della Terra che succederà qualsiasi cosa noi facciamo, i combustibili fossili, l'effetto sera, non lo so. Però che sia colpa nostra o no, qualcosa dovrebbe fare, no? Perché io me lo ricordo, il caldo di una volta non era questo caldo, eppure in tanti dicono ancora: ma sì, è normale. E se piove due giorni di fila, costoro dicono: ecco il vostro riscaldamento globale, guarda che freddo che fa. È come dire: la povertà non esiste perché oggi ho trovato 20 euro. Non funziona così, amici. Io non chiedo tanto, non chiedo di diventare Greta Thunberg, ma almeno smettiamola di far finta che il problema non ci sia. Smettiamo di trattare il pianeta come una vecchia panda che dice: vabbè, finché parte me la tengo così. Anche perché non vorrei che ci trovassimo nel 2050 a dire: vi ricordate nel 2026 quando facevano solo 40 gradi? Che pacchia!
0: Intanto arriviamoci al 2050.
1: Infatti cerchiamo di arrivarci, anche perché siamo noi umani che ci rimetteremo. La natura alla fine poi si sveglia comunque in modo diverso.
0: Ci stiamo già rimettendo, ai noi. Grazie Stefano anche per questa speranza. Magari nel 2050 staremo meglio, chi lo
2: sa? Speriamo, non lo so.
0: Dubito, ma vabbè. Voglio crederci. We'll be right back.

0: Mariana, Mariana, quanti vorrebbero essere nella tua situazione? Ascoltatrice in ferie che ci sta ascoltando mentre fa colazione al Bar Augusto di Taormina. Salutiamo gli amici del Bar Augusto, ottima scelta Taormina, posto bellissimo, radio di gran classe in sottofondo, non poteva che essere Radio Monte Carlo.
1: Posto meraviglioso, andiamola a trasmettere, che
0: andiamo,
1: dici?
0: Andiamo, I Want Your Love, Chic, su Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. La, ragazzi, abbiamo un altro personaggio da indovinare.
1: Sì, ieri l'avete azzeccato al primo colpo. Sentiamo oggi che cosa succederà. Uomo, donna, personaggio di fantasia. I tre indizi sono questi: Pupi Avati, cabaret, lentiggini.
0: Pupi Avati, cabaret, sì. Cabaret di paste. A me viene in mente quello.
1: Non
0: subito.
1: Sarebbe, ma un po' di crema fresca, ci sta bene.
0: Quando
1: ci sta
0: dici
1: bene.
0: Cabaret mi viene in mente quello. E poi no. Il terzo indizio:
1: lentiggini.
0: Lentiggini, vedi? Potrebbe essere una caratteristica fisica che restringe molto il campo, non tutti ce le hanno.
1: Oppure no, oppure anche qualcos'altro, perché no? Comunque i tre indizi sono questi: Pupi Avati, cabaret e lentiggini.
0: Provateci voi, 342-4141-762, vogliamo un nome di un uomo, di una donna o di un personaggio di fantasia, quello che corrisponde a questi tre indizi. News, mete autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore, un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto «per lui meglio morto che gay» e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi parziale aumento dell'instabilità nonostante l'insistente presenza dell'alta pressione, quindi una mattinata con prevalenza di tempo soleggiato, nuvole e qualche isolato temporale solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del nord, le regioni centrali tirreniche e gran parte del sud con isolati temporali sulle Alpi, l'Appennino centrale, la Puglia, la Basilicata, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata caratterizzata da caldo a fuoco intenso. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, un chilometro di coda per il traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per incidente fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Milano 4 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sulla statale 33 del Sempione, incolonnamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Gravellona Toce A26 e l'incrocio Villa d'Ossola. Prudenza e buon viaggio.

0: Anche oggi il personaggio misterioso non è più misterioso. Buongiorno amici di Radio Monte Carlo.
1: Lo sto facendo troppo facile perché indovinate subito oppure sono troppo bravi? Non so quale delle due cose.
0: Sono bravi loro. Gli indizi di oggi, il personaggio, sentiamo.
1: Pupi Avati.
0: Era uno degli indizi.
1: Esatto. Cabaret.
0: Sì.
1: E lentiggini.
0: Unendo questi tre puntini si arriva a...
1: Vanessa Incontrada.
0: Vabbè, dai, le lentiggini, è piena.
1: Beh, lentiggini. È un suo tratto distintivo, no? Queste lentiggini le rendono ancora più affascinante e più simpatica.
0: Poi
1: Pupi Avati, perché lei ha debuttato proprio al cinema nel 2003 con Pupi Avati e il film era Il cuore altrove.
0: E Cabaret?
1: Cabaret, scusami, è quanti anni? Zelig, con
0: vedi.
1: Bisio, per
0: facciamo
1: quanti
0: cabaret.
1: Anni l'ha fatto?
0: Certo.
1: Sì.
0: No, quindi non c'era entrata il cabaret di paste, non è una...
2: Neanche Liza Minnelli, era il cabaret dei comici.
0: Perché molti hanno detto Liza Minnelli pensando il cabaret, no,
1: sì,
0: niente.
1: Però c'era Pupi Avati, cosa c'entrava con...
0: Qualcun altro ha detto Rita Pavone, perché le lentiggini, anche lei
1: ne
0: piena.
1: Ha tantissime lei di lentiggini.
0: E poi dicono che è stata diretta in un film da Pupi Avati, però su cabaret lì non c'entrava nulla.
1: No.
0: Vabbè, bravi voi che avete indovinato il personaggio di oggi, Vanessa Incontrada. Noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, e sentite che omaggio adesso qui su Radio Monte Carlo per Michael Jackson, Off the Wall.

0: ragazzi, che canzone. Io lo dico, i brividi, anche se ci sono 40 gradi, con Michael Jackson e Off The Wall. Oggi un omaggio, dicevo prima, di Radio Monte Carlo per il re del pop, perché oggi 25 giugno sono 17 anni esatti dalla sua scomparsa.
1: E se ne andava ad appena 50 anni. Sì. Pensa, cioè, i brividi vengono anche a me, perché me sfondi una porta aperta. Sai che ho ancora appeso i poster di Michael Jackson in casa.
0: Una carriera breve ma molto intensa, quella di Michael Jackson, morto per un arresto cardiaco provocato da una intossicazione acuta di un potente anestetico. Ci sono mille dubbi ancora, tante polemiche su come sia morto. C'è stata da poco la proiezione del film, no? Quest'anno, dedicato proprio alla sua biografia. Pensate che la notizia, quando si è diffusa nel 2009, oggi 25 giugno 2009, della sua scomparsa, ha provocato uno dei primi giganteschi blackout del web moderno. Motori di ricerca, social network, siti di informazione avevano registrato talmente tanto picco di traffico che alcuni andarono in down, crasharono, non si riuscì più a collegarsi.
1: Beh, questo non sorprende, perché lui è il cantante che ha venduto più dischi in tutto il mondo, oltre 1 miliardo di copie, amatissimo ovunque, e ancora adesso è tornato ancora in auge, se così si può dire, dopo il film e dopo tutti i documentari che stanno proiettando anche in televisione.
0: Oggi ci sono eventi in tutto il mondo per ricordare la morte di Michael Jackson. Ci sono dei fan ancora incredibilmente legati a lui. 14:26 ora di Los Angeles, l'ora del suo decesso ufficiale, saranno le 23:26 in Italia, e i fan hanno già deciso di sincronizzare questo orario 23:26 per ascoltare tutti assieme una canzone di Michael Jackson, che è Heal the World. E a Palermo, ad esempio, ci sarà invece un raduno fuori dal Teatro Politeama per un concerto, ma anche a Milano stanno per riunirsi i fan di Michael Jackson, che domenica avranno un grandissimo evento che sarà proprio una sorta di raduno all'Europark di Milano.
2: Una notizia, quella della scomparsa di Michael Jackson, che scosse il mondo della musica, come forse solo la morte di Freddie Mercury aveva fatto prima, insomma, proprio mentre stava preparando il suo tour, il rientro sulle scene. Una vita la sua piena anche di ombre, lo sappiamo, tanti documentari l'hanno raccontato, e sicuramente però un artista che ha regalato e scritto pagine indelebili della storia della musica.
1: Noi lo vogliamo ricordare solo per la musica che ci ha regalato.
0: E non a caso stamattina ci siamo e vi abbiamo regalato questo capolavoro che era Off The Wall, firmato da Quincy Jones. Pensa però alle coincidenze della vita. Oggi è un'altra data importante per George Michael, sarebbe stato il suo compleanno, nato nel 1963, quindi velocemente 63 anni, direi.
2: Sarebbe ancora giovanissimo, poi ci manca ancora tanto.
0: George Michael, manca pure lui. Qui invece qualcosa di nuovo e di fresco. Loro arrivano da Napoli, New Guinea, su Radio Monte Carlo, con Tom Misch. Questa è la nuova On and On. Morning.

0: è il pezzo che segna il ritorno dei Nugenea, questo duo partenopeo che sta ottenendo e che ha ottenuto già da tempo un grandissimo successo in tutto il mondo.
1: Io li amo follemente.
0: Davvero?
1: Questo ritorno un po' di questa musica funk così, però scialla, come dicono i giovani, mi piace da morire. Anche perché c'è un po' di roba elettronica che arriva da Berlino, dove loro si sono trasferiti, ma si sente anche un po' il sangue partenopeo. Bravi, bravissimi. 9:15, Radio Monte Carlo, felici di poterli ascoltare i Nugenea qua appunto su Radio Monte Carlo. C'è un paesino della Croazia, che secondo me neppure in Croazia sanno che esista, che si chiama Cigoc, perché ha 100 abitanti, meno di 100 abitanti, sì. Ma particolare perché lì vivono 250 specie di uccelli, in modo particolare tra la primavera e l'inizio dell'estate, quindi in questo periodo è invasa dalle cicogne.
0: Cioè ci sono più uccelli che abitanti in questo paese. Scusami, meno di 100 abitanti hai detto, più di 250 specie di uccelli, tra cui tantissime cicogne.
1: Oggi arrivano a essere un migliaio le cicogne, fanno dei nidi incredibili. Pensate che quello più pesante mai registrato, il più grande mai visto in questo villaggio, è arrivato a pesare 950 kg.
0: Quanto?
1: 950 kg, un nido di una cicogna, con non so quante uova lì sopra.
2: Ma ha fatto il condono, l'ha soppalcato, cosa è successo?
1: Era un abuso edilizio.
2: L'ha fatto di cemento armato come i tre porcellini.
0: Pensa a pulire lì sotto.
1: La cosa che mi stupisce è che leggo e ho scoperto che sono le uova covate da entrambi, sia il maschio che la femmina, si alternano a covare le uova.
0: Beh, di questa è parità.
2: Hai capito, sono arrivati loro prima di noi al congedo parentale paritario.
1: Con lei che probabilmente dirà, senti, mi sono un po' stufata, vado a fare un giro, vado dalla manicure, pensaci
0: e stai
1: tu.
0: Lì, stai lì tu.
1: Vado a farmi le mani, tu
2: poi
1: stai
2: torna
1: lì,
2: e trova la frittata.
1: No, vabbè, è una bella situazione perché comunque hanno deciso le cicogne, prima poi di ripartire per la loro migrazione, di stare in questo paesino che si trova a 90 km alla fine da Zagabria, appunto Cigoc, lì in Croazia.
0: Beh, ci potremmo fare un giro, no?
1: Sì, senza dubbio. Ci sono quelli che, non a caso, adesso è pieno di turisti che fanno bird watching, l'avvistamento degli uccelli, e vanno, infatti lì ci sono, ripeto, 250 specie di uccelli.
0: Sono sempre di più gli appassionati anche.
1: Ti vuoi iscrivere?

0: Zucchero baila su Radio Monte Carlo, lui che sarà Umbria Jazz in concerto quest'anno con noi di Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Le date trovate tutte le info sul nostro sito radiomontecarlo.net. Hai ragione Monica quando dici che aumentano quelli che guardano gli uccelli, nel senso di volatili che sono in giro nei nostri cieli.
1: E la testimonianza arriva anche dai nostri ascoltatori.
0: Non solo lì a Cigoc, questo villaggio in Croazia dove ci sono tantissime cicogne, ma anche da noi in Italia, ad esempio a Milano c'è chi controlla con le telecamere dei falchi particolari.
2: Guarda che io seguo i falchi pellegrini sul Pirellone, ecco. E entrambi i genitori covano le uova.
0: Anche sul Pirellone questi falchi pellegrini, il Pirellone è uno dei palazzi di Milano, con le telecamere che li puntano fanno le uova e tutti e due covano.
1: Vedi, anche loro si aiutano, giusto? C'è la parità degli uccelli e non c'è la parità tra di noi, guarda te.
3: Allora, quando le donne faranno le uova collaboreremo anche noi, finché partoriscono noi che ci possiamo fare, scusi.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Buon compleanno! A Piumè, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Piumè. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia.

0: famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: No!
2: Sì!
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: con It's My Life, un capolavoro.
1: Chi sono i?
0: Toc Toc.
2: Ah, per questo sono cascato.
1: I Toc Toc.
3: Perché? Ci sei cascato in pieno.
1: Ti aspettava al varco.
0: Ah, mannaggia, caduto veramente come una allodola.
1: Ho
0: proprio
1: detto varco.
0: Che c'entra?
1: E uno bussa per entrare al varco. Cosa,
0: Stefano? Ascolti, lasci fare, perché la vita, it's my life, ma la vita è anche piena di furbetti, gente
1: sappiamo,
0: poco onesta, che fa cose purtroppo veramente poco commendevoli.
1: Scusate, avete visto, lo dico anche ai nostri ascoltatori, le strade sempre peggio, sempre più sporche, con gente che butta di tutto per terra.
3: Sì, soprattutto nelle grandi città.
1: Dai,
3: stanno
1: ragazzi,
3: diventando sempre più sporche le metropoli.
1: Ma anche nei paesi dove tu non penseresti mai, nei civili paesi del nord Italia.
0: Eh sì, pensate che a Rovereto in Trentino c'è questo costume, a quanto pare, di gettare, magari appena fuori dal paese, in campagna, dei rifiuti anche ingombranti, tant'è vero che il comune è corso ai ripari.
1: Scusa, ma anche in Trentino?
3: Gli incivili sono anche lì?
1: Pure lì.
3: Ma è difficile da
1: di
3: pensare.
1: Di solito se la tirano per essere giustamente precisi, invece no, come dicevi, il comune ha deciso di mettere delle telecamere, fototrappole, di fatto di ultima generazione, che beccano quelli che buttano le cose per terra.
3: E chi verrà pizzicato dovrà sborsare ben 3.000 euro.
1: Sono pur sempre poche, guarda. Chi è?
4: Ma giusto! Meraviglioso, finalmente!
3: Oh, buongiorno, professor Cacciari.
1: Ma
3: ha cambiato lo slogan, non dice più "ma basta!"
4: Ma è evidente e logico, il comune di Rovereto ha fatto una cosa sacrosanta.
1: Sì.
4: All'orizzonte finalmente c'è speranza.
0: Ah, che bello.
4: Perché non so se ve ne siete accorti, ma siamo alla deriva antropologica, al declino definitivo dell'uomo.
1: Cacciari lo dice tutte le volte ormai.
4: Oggigiorno vuoi fare un picnic in famiglia, ti fermi in un prato che sembra incontaminato con i fiorellini, le fragoline di bosco, gli uccellini.
3: Sì.
4: E dietro una roccia cosa vedi? Una lavatrice arrugginita.
1: È vero.
4: Un materasso pulcioso. Un rottame di frigorifero con dentro ancora due yogurt con la muffa.
3: Sì, a volte succede purtroppo, è vero.
4: Altro che multe, servono punizioni corporali.
1: Vabbè, ora,
4: Questa gente va presa a frustate.
1: Vabbè, Cacciari, ora non esageri come al solito.
4: Ma che esagerare, esagerare? Queste sono organizzazioni criminali. Già un frigorifero è difficile portarlo in casa, figuriamoci poi buttarlo in in aperta campagna. Serve qualcuno che scarichi, un autista, uno che faccia il palo.
3: Beh, questo è vero,
4: Ma io dico, ma è così difficile alzare la cornetta e chiamare una ditta per lo smaltimento di rifiuti, Me lo dite?
3: Ragione.
1: Esistono anche chi suonano?
4: Scusate, sono arrivati.
3: Ah,
4: buongiorno, sì. No, il divano è quello lì, guarda.
1: Divano? Ma chi è? Chi c'è?
4: Ma ne so io, ma buttatelo dove volete.
3: Ma come?
4: Ma sì, anche nella laguna.
1: Ma no.
4: Chi se ne frega?
1: Ma no.
4: Basta che non mi fate vedere dai vicini.
1: Ma è
4: ecco, impazzito. Ecco, bravi, andate via.
3: Ma professore, ma cosa sta dicendo? Cosa sta facendo?
4: Scusate, erano i miei assistenti all'università. Volevano delle dispense su Platone.
1: No, che Platone? Guardi che abbiamo sentito tutto.
3: Certo.
4: E allora? Finalmente mi sono liberato di questo divano puzzolente, pieno di macchie, di bruciature, di scia.
3: Ma scusi, ha appena detto peste e corna su chi abbandona i rifiuti in giro e poi lo fa anche lei.
4: E allora li spenda lei 200 euro per farsi portare via la roba dalle ditte specializzate.
1: Ma no, ma è incredibile.
4: È pesante, sa? E io il mal di schiena, sa?
1: Cacciare.
4: Andrea, vengo voi e i vostri divani.
1: Certo.
3: Ma
1: se becchiamo un divano nella laguna, sappiamo
3: di chi è.
1: Dai.
0: Purtroppo a volte se ne vedono davvero divani, poltrone, elettrodomestici,
3: buttano di tutto, qualsiasi cosa,
1: soprattutto in campagna. Non fate queste cose, chiamate le ditte, molti comuni fanno il servizio per raccogliere rifiuti, anche quelli pesanti, gratis.

0: Gli ostacoli del cuore, scritta interamente da Ligabue, ma che ha voluto condividere e cantare con Elisa.
1: Gran bella canzone. Alle 9.43 su Radio Monte Carlo, solo bella musica, lo sapete, musica di gran classe. Attenzione, perché tra un mese saremo a ridosso quasi della chiusura di Bonjour Bonjour di questa stagione 25-26. L'ultimo giorno, venerdì 31 luglio, come tradizione, una puntata speciale con canzoni di anni fa, dell'estate di anni fa. Abbiamo avuto in anteprima dal nostro direttore la scaletta musicale e ci saranno delle chicche incredibili.
0: Sì, non vi vogliamo annunciare non possiamo. Perché sarà una sorpresa e vi assicuriamo che sarà una grande sorpresa.
1: Vabbè, c'è tempo da qua al 31 luglio, arriviamo.
2: Giornata che sarà bellissima, anche perché poi ce ne andremo tutti
1: esatto.
2: In ferie.
1: Invece ancora qui, tra poco, come al solito, le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: non so se sia sempre la stessa, perché le persone cambiano. I'm the same girl, Swing Out Sisters su Radio Monte Carlo.
1: Questo non lo so, però questo pezzo mette freschezza.
0: È vero.
1: Non lo so, sono refrigerata.
0: Meno male, beata te.
2: Questo perché Lentini ha abbassato l'aria condizionata, anche per quello.
0: Solo per quello. Sai che ci sono le ricerche del campus.
2: E oggi parliamo di un dilemma che la scienza non è ancora riuscita a sciogliere, eppure lo sta studiando da diversi anni, e non è una cosa banale, perché appunto potrebbe avere implicazioni proprio sul comportamento umano. E il fatto è questo: è stato verificato con numerosi esperimenti fatti in ogni parte del mondo che quando una persona viene lasciata libera di camminare in uno spazio aperto tende a girare più spesso verso sinistra. Ti trovi un ostacolo, un muro, un bivio, la preferenza con grande maggioranza è quella di voltare a sinistra e muoversi in ogni modo in senso antiorario.
1: Non solo per i mancini, quindi,
2: no,
1: come me?
2: Assolutamente no, anzi, i mancini tendono ad andare a destra. Ah. Non si sa perché hanno pensato, per esempio, quale sarà il motivo. Magari le rotatorie, la circolazione, tu le fai in senso antiorario, però l'hanno fatto anche in Giappone, questo test dove si guida a destra, è tutto invertito, e anche lì si va a sinistra. Pare sia una tendenza innata dell'uomo, ma ancora la scienza non ha capito per quale motivo questo succede.
0: Io non so se c'entri o meno, ma quando ti incontri con delle persone e lo spazio è stretto, una viene nella direzione opposta, bisognerebbe, per logica, ognuno dovrebbe tenere la destra, invece tendenzialmente ci si sposta entrambi a sinistra. Non so perché, no. A me capita questo.
1: Io seguo la regola di quando sono in auto, è vero.
0: Oh, vai dritta tu.
2: Quindi esatto, precedenza nessuno, dritta sempre.
0: Passo io e ciao a tutti.
2: Ma ogni tanto si trova un muro, quindi svoltare bisogna. Eppure la scienza non ha ancora risolto questo dilemma. Chissà perché. Gli unici che non mandano sono quelli del PD. Quelli del PD invece fanno eccezione.
0: Mi sembra di capire.
2: Satira politica, capito? C'era una battuta.
0: Così, spicciola, caro Andreoli. Va bene, grazie per questa ricerca del campus. Ci faremo caso. Ora Simon & Garfunkel su Radio Monte Carlo.

0: E con questa perla di Simon Garfunkel ci salutiamo qua, Mrs. Robinson su Radio Monte Carlo. Anche per oggi abbiamo finito, leviamo le tende, come si dice.
1: Sì, sì, sì, ce ne andiamo. Grazie a Davide Lentini.
0: Grazie a Monica Sale, ad Andrew Mercù.
2: E un saluto anche a Simon Garfunkel.
0: Bravissimo, grazie a Mattia Brena che è stato in regia, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Aggiornamento sui mondiali: nella notte la Scozia ha perso 3-0 contro il Brasile. Probabilmente saranno eliminati, ma hanno fatto per risparmiare sull'albergo, secondo me. Perché ha detto torniamo a casa prima. Risparmiamo un po'.
1: Bravo Carletto, Carletto Ancelotti.
0: Allenatore del Brasile. Certo. Sono braccini corti questi qui della Svezia, dici?
3: Della Scozia.
0: Della Scozia. Sì, certo, da sempre.
3: Aveva capito dice. Svezia, quindi aveva capito la battuta. Vabbè, niente.
0: Sono messo malissimo.
3: Sono le 10, Lentini. Andiamo,
1: ce ne andiamo, ce ne andiamo. È il momento di Rosaria Renna e Filippo Firli.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, palazzi sbriciolati, allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti, oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami, verifiche della Farnesina sugli italiani. Tremano i campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli. Alle 4.17, terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. A Camaiore, operaio 63enne uccide moglie e figlio di 52 e 24 anni, sparando nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo e la sua difesa da parte della madre. La confessione: mi sono liberato. Parla Trump, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente è più sicuro, e chiede al Congresso 80 miliardi per coprire i costi della guerra. Poi si dice nuovamente deluso da NATO e alleati europei. Comizio in pieno stile MAGA per celebrare i 250 anni degli USA. Vertice E5 a Berlino. I leader di Polonia, Francia, Germania, Italia e Regno Unito blindano il sostegno a Kiev. L'intelligence ucraina rivendica il controllo dei cieli in Crimea, mentre gli attacchi ai depositi costringono Mosca a razionare il carburante in 20 regioni. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Marocco e Brasile nel C. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: minuti dopo bonjour, bonjour e caffè latte siamo pronti, va, Rosa. Fa caldo.
1: Pure tu ti ci basta, metti, basta.
0: Fammelo
1: fresco,
0: dire poi.
1: Fresco.
0: Mantra, dai, gli diamo subito di
1: il
0: mantra.
1: Il mantra del fresco. Sino alle 13 vi rinfrescheremo con la nostra grande musica, grazie a un'ottima squadra al lavoro, a cominciare da Claudia De Riu, che ha dormito poco, ma ieri sera era ad Ancona al concerto di Vasco Rossi, quindi che cosa vuoi dalla vita di più di quello? L'energia ti basterà per la prossima settimana.
0: Grazie, grazie Claudia, grazie a Luca Onere che si occupa di noi, il nostro producer in regia, c'è Masino, Massimiliano De Santis qui nella sede di Roma, tutto pronto per cominciare questo appuntamento di due come noi, fino a l'una tutti nostri.
1: E lo facciamo con una nostra grandissima favorita, preferita, Amy Winehouse.

0: Canto puro e raro, Amy Winehouse Rehab su Radio Monte Carlo alle 10:10. Un giro dei social, le nostre pagine su Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, ma anche su radiomontecarlo.net, dove si celebra oggi il 25 giugno Global Beatles Day, e ci torniamo magari più tardi perché merita un discorso a parte. Poi tante curiosità, dal regalo bellissimo a un fan, a una fan di 8 anni di Taylor Swift, ai messaggi per la festa del papà che nei paesi anglosassoni ha un'altra declinazione rispetto al nostro di marzo, di Bruce Willis, James Van Der Beek, David Bowie, insomma ovviamente chi li ricorda anche come papà, noi magari li conosciamo solo come miti della musica, del cinema.
1: E oggi la storia sui nostri social, quindi su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, oltre che su radiomontecarlo.net, si incrocia tra nostalgia, un pizzico di tristezza e dei capolavori immortali, perché oggi, così come ci hanno ricordato rapidamente anche gli amici di Bonjour Bonjour, ma non possiamo esimerci da non farlo, nel 2009 il mondo si fermava per la scomparsa di Michael Jackson. Era il 2009 e proprio questa sera alle 23:26 in tutto il mondo verrà suonata di comune accordo Heal the World.
0: Veniva pubblicato anche un capolavoro in musica come Purple Rain. L'anno era il 1984 e lui era il genio di Minneapolis, e cioè il compianto Prince. Ma c'è anche una celebrazione all'insegna della vita, il compleanno di chi?
1: Di Tommaso Paradiso, ottimi 43, hai ancora la faccia di un ragazzino. Lui ha iniziato scrivendo dei grandi successi per molte star della musica italiana. Il suo primo botto è stato con i The Giornalisti. Siamo pronti a festeggiarlo qui su Radio Monte Carlo, anche facendovi sentire la nuova canzone che si chiama Agitare Coca-Cola. Hai presente quando la agiti e poi boom, lo spruzzo?
0: Sì.
1: Gli Amorazzi Estivi.
0: Ah, quelli sono... non Amorazzi, amori. Amori con tutta la loro piccola e breve dignità. Auguri Tommaso!
2: Ma che

0: Amici, ho dato una sbirciatina, tra poco ricantiamo l'inno di ogni vittoria sportiva, ma con un gusto unico. Su Radio Monte Carlo c'era anche Donna Lewis.
1: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork.
0: È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia, grazie a menu, foto e recensioni verificate. In più, fino al 5 di luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere.
1: In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usa

0: Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Champions dal 78 al 2026 alle 10.27 di questo giovedì di giugno su Radio Monte Carlo. Chissà chi vince i mondiali americani, eh? Il Brasile ha vinto 3-0, complimenti al nostro Carlo Ancelotti, noi oramai facciamo il tifo per l'unico italiano superstite. Ma da una grande band così significativa a un'altra, perché prima vi abbiamo accennato che questo 25 giugno si celebra il Global Beatles Day, perché celebra una giornata speciale, il 25 giugno del 67.
1: Sì, c'è tutta l'eredità dei Fab Four, no? Degli Scarafaggi, ma anche i valori di pace e di ironia. Il 25 giugno del 1967 è esattamente quel giorno dell'anno in cui esibirono All You Need Is Love durante Our World, che era la prima trasmissione televisiva mondiale via satellite che ha raggiunto 400 milioni di spettatori nel mondo.
0: Pensate che era il 67, che bella questa.
1: Dai, falla ripartire, Lu. Love, love, love.
0: All you need is love. Certo. Erano negli Abbey Road e oggi magari anche miliardi di persone possono vedere e ascoltare la stessa cosa contemporaneamente grazie alla tecnologia, ma fu una performance storica, tant'è che una fan nel 2009, proprio come dicevi tu, sottolineando i valori di pace, unione e condivisione della loro musica, ha intitolato a loro questa giornata. E poi negli anni è diventato un evento in giro per il mondo, con concerti, tributo, mostre, incontri da New York a Liverpool, da Tokyo a Buenos Aires, e quest'anno ha avuto anche il riconoscimento ufficiale della storica società fondata dai Beatles.
1: L'aspetto più interessante, più bello del Global Beatles Day è che non è nato da un'operazione a tavolino, un'operazione di marketing della casa discografica per cercare di rilanciare i credits, ma dall'intuizione, dalla volontà di una fan che nel 2009 si è messa in testa di fare il GBD, che sarebbe il Global Beatles Day.
0: Complimenti a lei, e per celebrarlo quest'anno gratuitamente su YouTube si trova una versione restaurata e colorata di quella storica esibizione di All You Need Is Love, per far rivivere a tutti, anche i più giovani, quelli che sono nati molto dopo, uno dei momenti più importanti, iconici della storia della musica.
1: Sono ancora vivi, lottano con noi, sono tecnologicamente anche avanzati. E adesso Harry Styles.

0: Non ci crediamo per niente, ma le vogliamo comunque bene, vista la bravura della cantante di questo gruppo, Uberphonic con I'm Not Romantic.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Novità per l'Orto Botanico di Roma, che ospita la Serra della Biodiversità Tropicale con alcuni esemplari vegetali nella zona della settecentesca Fontana dei Tritoni. Uno spazio dedicato a tutela, studio e divulgazione delle specie botaniche tropicali. Obiettivo: creare una piattaforma permanente scientifica, espositiva e didattica per ampliare la collezione dell'Orto Botanico e offrire nuove opportunità di ricerca.
0: Nella serra vedremo piante ornamentali, medicinali, ma anche di interesse industriale, con aggiornamenti su tutte le nuove varietà che arriveranno. Alcune di queste saranno donate dalle collezioni permanenti all'Orto Botanico. Quest'orto, che vanta una storica collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, è uno dei giardini più belli dal punto di vista scientifico ed è situato nel complesso storico di Villa Corsini, alle pendici del Gianicolo a Roma.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rabazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

0: altro momento musicale da incorniciare grazie al nostro ufficio musica con Whitney Houston, I Will Always Love You. Manca un quarto d'ora alle 11 in questo giovedì di giugno con Filippo e Rosaria, in cui uno degli argomenti principe è sicuramente il caldo, e dalla Francia, che ha sicuramente molti problemi in Europa, è uno dei paesi che sta soffrendo di più, dalla Francia dove si sta squagliando anche la
1: Torre
0: Eiffel.
1: Hanno chiuso anche la Torre Eiffel,
0: sì,
1: così come gli Uffizi a Firenze.
0: Di Bonjour Bonjour, uno dei temi che si riapre è come vestirsi accuratamente, perché effettivamente ci sono anche dei consigli per vestirsi al caldo, ma lì si parla di utilizzare o meno i bermuda in ufficio, e il ministro francese del lavoro ha detto la sua.
1: Ha detto la sua perché è favorevole all'uso dei bermuda appunto nel posto di lavoro per gli uomini, per cercare di contrastare il caldo, ma ha fatto delle specifiche perché non tutti i pantaloncini sono uguali. Approva soltanto, prendete appunti se siete da quelle parti, se ci ascoltate.
0: Razzista questa cosa, vabbè, di buona fattura, quindi c'è uno che
1: bel bermuda di buona fattura abbinato ad una bella camicia e scarpe adeguate. Quindi infradito non previsto.
0: Io però mi immagino a questo punto all'ingresso del lavoro non c'è solo il punto dove vai
1: Enzo Micio,
0: a passare.
1: Enzo Micio
0: che dice tu ritorna.
1: Ma come ti vesti?
0: No.
1: Torna a casa.
0: Oppure come in quei, esatto, c'è la selezione alla porta anche per l'ufficio, non soltanto per i club. È un po' come in quei club dove è obbligatoria per esempio la cravatta e ne hanno sempre di scorta per quelli che arrivano, non lo sanno, per non farli rimanere fuori. Però scherzi a parte, è effettivamente un tema, ma quello di come vestirsi quando fa troppo caldo, ma senza disturbare la vista degli altri, perché
1: sì, no,
0: nelle
1: cioè,
0: città, soprattutto quelle magari di mare, si vedono cose che voi umani.
1: Sì, no, ma la dignità che abbandona il corpo umano l'estate.
0: Tipo canotte, come se non ci fosse un domani.
1: No, canotte tattiche, queste infradito moleste che pla, pla, pla, pla, non è soltanto la vista.
0: E anche il rumore.
1: A te non dà fastidio un po' il rumore?
0: Sì, diciamo che bisognerebbe essere sempre adeguati ai posti che si visitano e non bisognerebbe essere molesti per gli altri. Questo è il buon vivere, è il vivere insieme, rispettare gli altri nell'educazione. Però non so come mai, soprattutto nella stagione calda in estate, saltano un po' tutte queste regole.
1: Allora, noi abbiamo dato così più o meno come facciamo sempre, no? La nostra. Se volete esprimervi, magari ci mazziano, sicuramente a me perché le infradito io le vedo ovunque adesso. Comunque, se volete parlarne, noi siamo qua. E questa è la canzone ufficialmente scelta da Radio Monte Carlo, l'ha detto anche Davide Lentini, piace anche a Rosaria, piace anche a me, è bellissima, Gaia con Bossa Nostra.

0: Jolly e Jazz su Radio Monte Carlo in due come noi con Rosaria Renna e Filippo Firli. Questi erano i sogni infranti di quelli che ovviamente a 40 gradi, cioè la moda può essere estetica, ma ad un certo punto diventa con queste temperature una roba, una lotta per la sopravvivenza.
1: E quindi, già vi state scatenando al 342-4141-762 sulle cose più che meno vi piacciono, che state già vedendo nelle città e soprattutto nei posti di mare. Un abbraccio a Gloria che ci manda una foto bellissima. Ieri sera secondo me erano tutti elegantissimi al Lucca Summer Festival, perché era ospite grazie a noi, li ha vinti proprio con noi Filippo i biglietti.
0: Ma siamo troppo felici di vedervi, che bei sorrisi, grazie per la foto.
1: Il concerto strepitoso di Ludovico Einaudi, più volte standing ovation, applausi, non avevamo dubbi, perché stiamo parlando di un grandissimo protagonista della musica italiana, un pianista eccelso, conosciuto anche nel mondo.
0: Senti, hai riconosciuto nella foto il ventaglio di Radio Monte Carlo?
1: Allora siete proprio ascoltatori doc, Clari,
0: ma cara se Gloria. Se venite a Perugia sarà una delle cose bellissime che, salutandovi, vi regaleremo. Vi aspettiamo.

0: Sarebbe meraviglioso sbollazzare nei cieli, volare come canta Seal in Fly Like an Eagle su Radio Monte Carlo.
1: E adesso vi portiamo al fresco al cinema con i titoli in uscita e poi le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie, allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati, bilancio provvisorio, 32 morti, oltre 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana, parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron, Sanchez garantisce il sostegno della Spagna, la Croce Rossa Internazionale ha patito danni ma si dichiara operativa. Trump si dice deluso da NATO e alleati europei, comizio in pieno stile MAGA per i 250 anni degli Stati Uniti. Palazzo Chigi specifica, concesse solo attività tecniche e logistiche per la guerra in Iran, mai operative. Rutte, numero uno atlantico, aveva parlato di 500 caccia USA partiti dall'Italia. Vertice Meloni-Macron oggi ad Antibes, focus su difesa, spazio, energia e trasporti. Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, Italia e Francia tornano a riunirsi per un summit intergovernativo. A Camaiore, operaio 63enne, uccide moglie e figlio di 52 e 24 anni, sparando nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo e la sua difesa da parte della madre. Per lui meglio morto che gay, aveva postato il giovane. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Qui non vi abbiamo costretto, così come quando si sente qualcosa che ti trascina, no? A muovervi più di tanto, belli sospesi, grazie ai Chicago di If You Leave Me Now. Dopo le ultime notizie, giovedì mattina con Rosaria Renna e Filippo Firli, sono le 11:07, siete all'ascolto di Radio Monte Carlo e questo programma si chiama Due Come Noi.
1: Come sei vestito? Fai outing questa mattina? Una t-shirt bella, blu, sembra Spider-Man.
0: Costa come un gioiello, no?
1: Sì.
0: Adesso, se vogliamo scendere,
1: pantalone lungo, tu sei sempre molto elegante. Classico.
0: È quello il problema, no? Perché ne stavamo parlando, anche tu a Milano ne hai visti, anche stai in una zona in cui insomma ci sono anche gli uffici importanti.
1: Sì, sì, no, sono devo dire.
0: Io non ci riesco.
1: Tu dici gente non che si veste un po' meno.
0: Non riesco ad andare con che ne so, con
1: qualcuno
0: i Bermuda.
1: Sottolinea come per le donne sia un po' più facile perché abbiamo gli abiti leggeri, le camicette leggere, il sandalo che non soffoca il piede, mentre invece magari sul lavoro gli uomini sono svantaggiati, soprattutto quelli che vanno in ufficio devono essere più formali. Però rimanendo nell'ambito del buon gusto, c'è sicuramente un'apertura dovuta anche alle alte temperature di questi giorni.
0: C'è anche il classico dell'estate, no? Sandalo da escursionismo tecnico.
1: No, stai per dire calzino.
0: Calzino di spugna bianca. Fino a metà polpaccio però deve essere. Non può essere un fantasmino qualsiasi.
1: Molti di voi ne fanno una questione di luoghi. È vero che in posti come Rimini o
0: vale tutto, dai, sì.
1: Esatto, diciamo che ci si può lasciare andare un po' di più. In città e in luoghi come gli ospedali, le chiese, invece no. E forse è quello quando ti dà proprio la stonatura la presenza di una persona vestita in un modo in un posto, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però detto questo, è bella la stagione estiva, capisce niente, colori, cose.
0: Sì, ma giochiamo. Allora vi ricordate negli anni 80 quelli bucherellati che dovevano essere per gli infermieri, invece dilagarono tutti?
1: Le Crocs?
0: Papà. No, quelli con gli zoccoli con il legno sotto.
1: Ah, ok.
0: Quelli del dottor Scholz, bravissimo. Tremendi, no?
1: Sì. Che fanno anche molto rumore. Però sono carini, li hanno fatti anche colorati per le ragazze. Vedi, è tutto un.
0: La nostalgia edulcora tutti i ricordi.
1: Jungle su Radio Monte Carlo, Carry On. No.

0: Fale negli stadi anche per Eros Ramazzotti in questa calda estate 2026, l'ultima data un paio di sere fa al San Nicola a Bari. A proposito di caldo, ci ha fatto sorridere l'immagine di Sinner con in testa la borsa del ghiaccio.
1: Sì, non solo il ghiaccio, ma anche questo tipo di tutina che si mette appunto sulla magliettina per cercare di abbassare la temperatura, no? Perché ha superato brillantemente il match contro Norrie all'Arlingham Club di Londra per Wimbledon ed è sembrato, capito, che stesse cercando di abbassare la temperatura. Lui la soffre un po' da super nordico, no?
0: Sì, è vero, ha la carnagione chiara, i capelli rossi e quindi un fototipo che magari soffre un po' di più il caldo. È andato bene il torneo intitolato a Giorgio Armani, adesso vediamo a Wimbledon cosa succede perché fa caldissimo anche là. Nel frattempo l'altro contendente al numero uno, Carlos Alcaraz, si fa fotografare in varie situazioni, tra cui una Marbella con una ragazza molto bella, molto conosciuta anche in Italia per, dicevi, ricordavi i suoi duetti con diversi cantanti, e cioè
1: sì,
0: Anna
1: con, Mena con Rocco Hunt, Fred De Palma, Gue Pequeño, Darjean D'Amico, insomma sono i nuovi nomi della musica italiana, perché appunto mentre Sinner si rinfresca, Carlo Alcaraz infiamma le cronache rose perché Anna Mena è stata vista in atteggiamenti abbastanza complici proprio con Alcaraz, che ha sempre tenuto abbastanza distante il mondo dei fotografi, delle paparazzate, dei gossip, non si è mai saputo più di tanto rispetto
0: però
1: a chi
0: sono una bella coppia, così
1: sì,
0: sono fotografati carini. Se dovesse essere vero, sono una bella coppia.
1: E poi, insomma, così gli insegna anche un po' di italiano. Oltre a Sinner, saprà anche lei, perché lei lo parla proprio fluentemente. Sì.
0: Bene.
1: C'è la nostra musica adesso su Radio Monte Carlo. Questa, ve la ricordate? Era una bellissima estate del 1990. Wilson Phillips, Hold On.

0: Brian Wilson dei Beach Boys era il papà delle due, c'era China invece che era dei Mamas and Papas. DNA a profusione per queste armonie davvero pazzesche, armonie vocali incredibili. Su Radio Monte Carlo Wilson Phillips era Hold On.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua.

0: al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

0: Se la musica è questa, state ascoltando sicuramente Radio Monte Carlo Steely Dan Hey 19 alle 11.30 con Filippo e Rosaria e questa serata di gala del cinema italiano ieri a Roma per la consegna dei nastri d'argento, in cui c'è stata un po' la rivincita della grazia di Paolo Sorrentino, che ha sbancato e ha portato a casa 8 premi.
1: Su 9 candidature, quindi miglior film, regia, sceneggiatura, miglior attrice, siamo molto contenti per lei, per la signora Favino, la bravissima Anna Ferzetti, attrice non protagonista la Mirigliano e altri premi molto importanti.
0: Che ha fatto un irresistibile personaggio, Coco, e poi Tony Servillo, miglior attore, ex aequo. Sono felice anche per Valerio Mastandrea per 5 secondi, il film di Virzì, che forse non ha avuto la risonanza che avrebbe meritato. E poi premi speciali ad aprire la serata degli 80 anni del premio con un nastro a Monica Guerritore.
1: Se lo merita tutto, grandiosa, sì. Bravissima.
0: È venuta a parlarci del progetto legato al grande amore che lei personalmente nutre per un mito del cinema come Anna Magnani, ed è per l'appunto Anna il film che l'ha fatta premiare. Tra l'altro la Magnani fu la prima donna premiata dai Nastri d'Argento nel 1946, quindi quei cerchi che si chiudono in modo molto emozionante e bello.
1: Ma ce l'ha fatta rivivere in modo così autentico, che credo che, appunto, come dicevi tu, è una coincidenza molto bella anche soltanto da raccontare. Sezione commedia ed esorti. Nella commedia trionfano il bellissimo Buon cammino di Nunziante.
0: Ma soprattutto non potevano ignorarlo, visto i botti al bottiglio.
1: Ma anche il bravo La vita va così di Riccardo Milani, che è il compagno, no, di
0: della Cortellesi,
1: sì,
0: grande regista,
1: sì,
0: che è venuto
1: regista.
0: È bello che questi film ve li abbiamo raccontati con
1: prima
0: i protagonisti,
1: che uscissero.
0: Esatto, quindi trovate tutto su radiomontecarlo.net e complimenti davvero ai premiati, anche Primavera di Damiano Micheletto, che è venuto qui con la protagonista, quindi siamo molto molto felici, Tecla Insolia, complimenti a loro. E ora c'è la nostra grande musica,
1: eccola, con End of the World c'è Miley Cyrus.

0: Saranno le ultime di stagione, le ciliegie che ho portato oggi in radio, che sono una tentazione irresistibile, sono molto popolari in questo momento, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. C'era Ed Sheeran con Perfect. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Monica, aiutami tu, dobbiamo convincere quei pochi, pochissimi che ancora non ci ascoltano.
3: Ascoltate Bonjour Bonjour, un programma con grandi ospiti, cantanti, artisti, scienziati, premi Nobel.
4: E ancora interviste, approfondimenti, cultura e soprattutto giochi con premi ricchissimi.
2: No ragazzi, così però è un po' troppo, queste cose non sono vere.
3: Cioè, scusa Davide, tu hai detto che dobbiamo convincere quelli che non ci ascoltano, giusto?
2: Eh sì, facciamo l'elenco dei veri punti forti del programma, forza.
4: Toh, sei contento?
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Let's go!
18: Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: i suoi occhioni carissimi, chiarissimi, la sua voce meravigliosa. Lisa Stansfield di Someday su Radio Monte Carlo. Stavamo parlando dei nastri d'argento, abbiamo insomma in qualche modo fatto la lista di tutti quelli che sono passati attraverso le nostre interviste un po' prima, e poi tutte le cose sono andate evidentemente bene, gli abbiamo portato fortuna, sì. Bene per loro, perché sono arrivati a vincere anche il nastro d'argento.
1: Complimenti a loro, grazie a Irma che ci manda una foto bellissima della spiaggia di Tuerredda nel sud della Sardegna, siamo tra Teolada e Chia, che ha fatto da sfondo a molte delle scene della vita va così, il film di Riccardo Milani di cui stavamo parlando, che è venuto, sono venuti tutti loro, tutto il cast, Virginia Raffaele, Diego Battantuono a presentarlo, serata scintillante per il cinema italiano, con premi anche per Barbara Boucher, per Giancarlo Giannini, e un premio speciale, quello della musica, il nastro d'argento come miglior canzone originale a Mahmood.
0: E qui torna in qualche modo anche la Sardegna, perché Mahmood ha vinto il nastro d'argento di quest'anno come miglior canzone originale. Il brano è Le cose non dette, la canzone fa parte della colonna sonora del film di Gabriele Muccino, che è uscito a gennaio ed è passato anche a presentare qui nel mattino di Radio Monte Carlo. Si tratta della prima esperienza di Mahmood con il mondo del cinema, e direi che è iniziato benissimo.
1: È andata veramente molto bene, come gli sta andando in India, perché un'altra canzone di Mahmood fa parte della colonna sonora di un film, Bollywood Cocktail 2, si chiama Mashuga, spero di Mashuga, che sembra M apostrofo Ashuga, invece no, no, è scritto M-A S-H-O-O.
0: Secondo me è così.
1: È Mashuga comunque, e pare che sia diventato virale in India con 30 milioni di visualizzazioni. Complimenti a lui davvero.
0: E adesso, a proposito di qualcuno che il nastro d'argento l'ha vinto per una canzone bellissima,
1: sì,
0: nella colonna sonora del film di Ospetek, sto prendendo secondi per cercare Gocce di memoria.
1: Gocce di memoria.
0: E il film
1: sono arrivate queste gocce di memoria.
0: Sì. Distillate molto lentamente.
1: Ah, va bene.
0: Però sono arrivate. No, sì. Era per fare la chiusura, no? Nastro d'argento, lei l'ha vinta. Eccola Giorgia su Radio Monte Carlo con un pezzo meraviglioso, Il suo Corpi Celesti.

0: Quel simpaticone di Robbie Williams su Radio Monte Carlo, la sua Sexed Up.
1: E adesso l'appuntamento con gli avvenimenti principali di questo giovedì mattina. Ce li regalano tra qualche istante gli amici di TGCom24.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i Campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse, situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei, 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Nikita, Nikita, Elton John, mitologico personaggio raccontato da questo grandissimo artista. Sono le 12:05 minuti. Buon giovedì mattina. Siamo Rosaria Arenna e Filippo Firli, la radio che state ascoltando è la radio di Gran Classe Radio Monte Carlo, che nel corso dell'estate con voi condivide il piacere, la bellezza, la felicità di scegliere delle cose che ascoltate soprattutto qui da noi.
1: E questa che stiamo per ascoltare sarà la nostra canzone dell'estate. Parliamo della nuova canzone di Bungaro che si chiama Brisa Morena. Bungaro, un grandissimo artista, stavamo guardando il suo curriculum impressionante, costellato di premi, e dal premio Mio Martini a Sanremo, a Lunezia, davvero un grande che ha scritto per tantissimi, da Fiorella Mannoia a Ornella Vanoni, oltre che essere un interprete raffinato delle proprie canzoni.
0: E noi nel corso di queste settimane tra di noi vi diamo un dietro le quinte, ci sentiamo e diciamo: oh, ma quanto è bella Brisa Morena, la nuova canzone di Bungaro.
1: L'abbiamo
0: fatto nel weekend, condiviso con il nostro Stefano Bragatto, che è il nostro direttore. Bungaro non scrive canzoni, è come se dipingesse, no? È come se avesse un immaginario molto cinematografico. Che dici tu?
1: Sì, assolutamente. Fuoco Sacro è il suo nuovo album che celebra il potere della musica che diventa linguaggio universale. Lui fa tournée in tutto il mondo e questa canzone che stiamo per ascoltare, tra l'altro, l'ha scritta proprio tra le strade di Rio de Janeiro, ispirato anche alla nostra grande musica, prima di una sessione di registrazione con Chico Buarque. E wow, quindi è nata questa delizia che fa parte del suo nuovo lavoro, per l'appunto, che passiamo già da tempo, e soprattutto Nick the Nightfly è stato il primo a sostenere l'album e questa canzone. Adesso ci uniamo con grandissimo piacere nel corso di tutta l'estate anche noi.
0: Sì, perché è un gigante, questo pezzo è l'ennesima dimostrazione, dimostrazione di classe pura. Si dice sempre che, no, magari la musica sta andando in altre direzioni, che non si fa più musica d'autore sofisticata, invece no,
1: e la prova è questa che stiamo per condividere con voi all'ascolto di Radio Monte Carlo. È Brisa Morena e lui è Bungaro.

0: Deep, il grande talento, la voce di Adele su Radio Monte Carlo. Adele che vuole fare anche l'attrice, che noi aspettiamo sempre con un nuovo lavoro e magari anche un tour. Chi invece non vuole proprio andare in pensione è un mito del cinema.
1: Sì, George Lucas avrebbe rotto un ritiro che durava da 15 anni per un progetto completamente inaspettato. E siamo felici che comunque uno come George Lucas, quello di Star Wars e di tantissimi film meravigliosi, sarà la voce del personaggio misterioso in Minions and Monsters, che è il nuovo capitolo della serie dei Minions, di sti robetti gialli.
0: Sì, è vero, molto amati, molto politically correct. Dal 1 luglio arriva il nuovo capitolo e colpisce che tra le voci ci sarà per l'appunto quella di una leggenda vivente del cinema che è George Lucas. In realtà noi scherziamo e diciamo che è andato in pensione perché ha venduto tutto alla Disney, ma sta lavorando alla realizzazione del suo museo che verrà inaugurato a settembre a Los Angeles. E poi secondo me si sarà divertito così tanto a doppiare il personaggio che non ha resistito e ha detto assolutamente di sì.
1: Sì, perché aveva ritirato qualche anno fa la Palma d'Oro a Cannes e aveva detto: per me fare cinema è soltanto passione e divertimento, non lo faccio per i soldi. Io sono paragonabile, come tanti artisti di grande livello, di grandi registi, a Michelangelo o qualcuno del genere, per cui se trovo uno spunto che mi farà divertire, che mi piacerà, io lo farò. E adesso è diventato doppiatore nei Minions.
0: Ovviamente poi noi in Italia abbiamo altre voci, ma nella versione originale c'erano attori come Jeff Bridges, come Jesse Eisenberg, come Christoph Waltz, quindi addirittura premi Oscar. Quindi è molto bello far parte di un'avventura con i Minions, in questo caso con Monsters, e complimenti a George Lucas.
1: Ti posso dire, se 50 anni fa, no? Gli avessero detto: dopo i Colossal di fantascienza doppierai i Minions, che avresti detto?
0: non sarebbe stato credibile, però ci piace reinventarsi sempre e comunque. Mr. Big, scusami caro Luca Onere, ti faremo una statua qui fuori dove porteremo fiori e ci inchineremo. Questa è To Be With You.

0: To be with you, Mr. Big, su Radio Monte Carlo, e tra poco con noi il presidente della Fondazione Umbria Jazz.
1: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio,
4: a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: noi su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna. Manca una settimana, Filippo, manca una settimana Umbria Jazz, ed è per questo che siamo particolarmente felici questa mattina di ospitare il presidente della Fondazione Umbria Jazz, Stefano Mazzoni. Benvenuto.
1: Benvenuto,
2: buongiorno,
1: presidente.
2: Buongiorno ai radioascoltatori
0: di Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Insomma, manca una settimana, è quasi tutto a punto. Come state?
2: Sì, diciamo che è tutto a punto, ma stiamo lavorando mattina e sera, perché poi più si avvicina
1: la data
2: e più siamo emozionati, anche lavoriamo continuamente quasi notte
0: e
2: giorno.
0: E ci credo, perché hai visto, Filippo, che numeri, 11 giorni di festival, perché c'è anche l'anteprima, no?
2: Sì.
0: E poi 13 giorni di clinics della Berklee School, 275 eventi, di cui più della metà gratuiti, circa 400 ore di musica, più di 80 band, 500 musicisti, 15 stage, 1500 addetti ai lavori. Ci avete un po' da fare?
2: Sì, ci abbiamo un po' da fare, è una grandissima fatica, ma lo facciamo tanto tanto volentieri. Siamo pronti, e c'è un'anteprima quest'anno, ci sarà un'anteprima che in collaborazione con gli 80 anni di CNA, e quindi ospitiamo gratuitamente Serena Brancale in piazza 4 novembre.
0: Lei
1: presidente ci sta dicendo che in piazza 4 novembre,
0: il 2 di luglio.
1: Serena Brancale si esibirà di fronte a tutta la gente di Perugia,
2: di fronte a tutti noi. Ci aspettiamo tantissima gente.
0: È un evento gratuito
2: bellissimo,
0: offerto diciamo in collaborazione
2: con Umbria Jazz e da CNA.
0: È uno dei nomi in questo momento più sorprendenti, amati, anche se in realtà chi ama il jazz conosce da tempo Serena Brancale.
2: Sì, lei ha cominciato con una voce jazz molto, molto buona, molto bella, poi diciamo che ha un po' virato su altre sonorità un po' più territori pop, però una grande artista.
1: Come si difende, presidente Stefano Mazzoni di Umbria Jazz, l'anima pura del jazz, ma facendola contaminare anche con mondi come il rock, il pop, sempre con artisti di grandissima qualità?
2: Ma guarda, noi abbiamo cominciato, faccio un po' di storia così ci rendiamo un po' conto di quant'è grande il solco tracciato da Umbria Jazz. Nell'estate del 73 i muri dell'Umbria vennero invasi da alcuni manifesti che annunciavano un nuovo evento, Umbria Jazz. Era un nuovo evento con delle caratteristiche abbastanza uniche per un festival jazz. Le location erano piazze e parchi, era gratuito ed era itinerante. Quindi una cosa che era abbastanza estemporanea, perché per i primi 3 anni i manifesti del festival non avevano nemmeno l'anno, e da allora abbiamo fatto tanta strada, sono passati 53 anni e ci siamo un po' contaminati con le nuove tendenze, tant'è che poi, come guardavi prima, gli eventi sono quasi 280, quindi abbiamo cercato un po' di contaminare questa musica con artisti brasiliani, con le star del rock, e però sempre con un cuore pulsante jazz.
0: E tra poco continuiamo a parlare del nuovo appuntamento con Umbria Jazz, con il presidente della fondazione Stefano Mazzoni, qui su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, siamo molto felici di avere ancora con noi Stefano Mazzoni, il presidente della Fondazione Un Bria Jazz. Ci racconta, ci dà in anteprima qualche elemento in più per sapere quello che sarà un po' tutta la manifestazione, ma prima di questo io le volevo chiedere, presidente, qual è stato l'insegnamento che ha ereditato di più dal direttore artistico storico Carlo Pagnotta?
1: Carlo è un personaggio unico, è un personaggio a cui l'Umbria deve tanto, perché diciamo che dal niente ha creato questa manifestazione e noi ci siamo tutti molto affezionati, chiaramente.
2: Sono tanti i luoghi, come di consueto all'Arena Santa Giuliana per i concerti, diciamo quelli dove si prevede un afflusso di pubblico notevole, poi il Teatro Morlacchi per i puristi del jazz, la Sala Podiani alla Galleria Nazionale dell'Umbria e tantissima musica gratuita.
1: Sì, e questa è la caratteristica di Umbria Jazz.
2: Sarà un'occasione anche per celebrare il centenario di tre grandi artisti, due musicisti come John Coltrane e Miles Davis, ma anche Dario Fo, del quale diciamo è il manifesto.
1: Sì, il manifesto di Dario Fo, che diciamo insieme alla Fondazione Forami abbiamo scelto, è un segno, anche un riconoscimento della la crescita del nostro festival, no? Siamo arrivati a un manifesto firmato da un premio Nobel.
2: Insomma.
1: E poi stiamo lavorando, anzi Carlo sta lavorando, che forse ci sarà un altro centenario, che è quello di Tony Bennett, e magari lo faremo a Orvieto, ma questo non spoileriamo troppe cose.
2: E questa è un'altra storia.
1: Non spoileriamo troppe cose.
2: È un'altra storia e la racconteremo dal vivo a Perugia, perché tra pochi giorni ci trasferiremo tutti noi di Radio Monte Carlo. Con grande piacere veniteci a trovare, siamo la radio ufficiale di questo bellissimo appuntamento nel cuore dell'Umbria. Grazie al presidente della Fondazione Umbria Jazz, Stefano Mazzoni.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo con ansia.
0: Grazie, Corso Vannucci, noi siamo
2: Corso Vannucci. Buon lavoro, grazie.
1: Grazie.

0: parlare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli,
1: per pettegoli, per pettegoli.

0: arrivi a cercare.
1: Un artista, un uomo, una voce che amiamo moltissimo, Biagio Antonacci di Ti penso raramente qui su Radio Monte Carlo. Sapete che nel mondo della musica sono abbastanza amici, no? Soprattutto i più grandi, e quindi è stato ospite al San Nicola di Bari proprio il qualche giorno fa del concerto di Eros Ramazzotti. Grande Biagio!
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique della musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

0: quanto sa di felicità.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5€ al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: La grande gioia di ritrovare i Simply Red nella mattinata di Radio Monte Carlo con You've Got It, mattina di giugno con Filippo e Rosaria. Uno dei grandi temi è il record di AFA, un po' in giro per l'Europa, e queste notti calde, quindi siamo sempre a ricercare, al di là di chi ha l'aria condizionata e quindi è già fortunato rispetto alla parte che non ce l'ha, come possiamo fare per soffrire un pochino di meno?
1: Allora, la gestione della luce e dell'aria pare che siano particolarmente importanti, quindi magari saranno anche regole basiche, ma facciamo una lista e cerchiamo di rinfrescare in tutti i sensi. Chiudere le persiane e le finestre di giorno per bloccare il guadagno solare fa in modo che casa ovviamente sia molto meno calda meno calda. Poi isolamento degli ambienti, separare le zone calde, quindi le verande, le mansarde, e cercare di usare meno forni, lavatrici, tutti quegli elettrodomestici che emanano calore ed umidità, no?
0: Cene fredde, sì, cose veramente preparate, messe in frigo.
1: Mangeresti la pasta e fagioli di questi tempi?
0: Oppure solo anguria.
1: Buona.
0: Questa mi piace tantissimo, ma devi avere delle finestre che effettivamente sono a specchio, anche se distanti, e cioè utilizzare la ventilazione incrociata quando l'aria esterna è più fresca. Apri due finestre che sono una di fronte all'altra e lì è facile, ti metti in mezzo, di solito qualcosa succede.
1: Oppure ti addormenti sul divano con il condizionatore evidentemente acceso, ma anche con un po' di leggero ventilatore per far rinfrescare l'aria, e ti svegli alle 3 di notte che stai completamente con la testa sulla spalla e non ti alzi più.
0: E qualcuno ricorda la celebre scena di Marilyn Monroe che teneva la biancheria intima in frigorifero? Ecco, quello effettivamente potrebbe aiutare. La nuova musica grande sempre su Radio Monte Carlo ci presenta anche questo Aaron e la sua Wonderful Thing. Thank you.

0: E ci siamo per oggi, grazie per essere passati, non aver sporcato, e vi aspettiamo domani mattina.
1: Sono stati bravissimi al 342-41-41-762.
0: Sì, esatto. A domani alle 10 da Rosario Renne e Filippo Firli.
1: È stato un piacere anche per oggi, grazie per aver dato la vostra fiducia a questi due loschi figuri che, se volete, ritornano domani, ma adesso vi lasciano in ottima compagnia quella di Andrea Monari. Apriamo insieme nel Principato di Monaco la boutique della musique, e prima però ci facciamo raccontare le ultime da TGCOM 24. Grazie Filippo, ciao.
0: Ciao, grazie Rosario, a domani, ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 morti e 1000 feriti, ma secondo le stime preliminari dell'agenzia scientifica il bilancio sarebbe più drammatico, tra i 10.000 e i 100.000 morti, distrutti centri commerciali, abitazioni, blackout e niente acqua in molte zone, tre fratellini estratti vivi. La Farnesina sta verificando che non ci siano italiani intrappolati. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra, insieme a tutti gli altri paesi europei devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione americano-israeliana contro l'Iran. Ondate di caldo inarrestabili e prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. In Spagna 212 decessi collegati alla situazione climatica, la Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo, fermi tre reattori nucleari. La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e nel suo ultimo bollettino economico la Banca Centrale Europea rivendica che la decisione di alzare i tassi di interesse risulta solida sulla base di un'ampia gamma di scenari su come lo shock potrebbe evolversi e influenzare l'area euro. Aeroporti di Roma lancia l'allarme, i controlli biometrici rischiano di paralizzare gli scali in estate. Con le nuove direttive per i passeggeri extra Unione Europea si registrano già disagi e lunghe code, di qui la richiesta di una sospensione della procedura. Mondiali di calcio, vittorie di Marocco, Brasile, Messico e Sudafrica rispettivamente contro Haiti, Scozia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Stasera in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente a soli 449 euro fino al 2 luglio da Comet.
9: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
10: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
9: la boutique de la musique.
0: Che giornata sarebbe senza un salto in boutique? E di giovedì va benissimo. Siamo contenti di avervi con noi. Benvenuti, bentornati. Accogliamo anche chi è qui per la prima volta. Vi aspettano 60 minuti con la musica più bella di Radio Monte Carlo. Un abbraccio grande così a quei due. Ma perché loschi figuri? Perché a Rosaria? Chi lo sa, loschi figuri, però è intrigante. A Rosaria Renna e Filippo Firli che vi hanno portato fino a noi. Io sono Andrea Munari, trasmetto in diretta ovviamente dal Principato di Monaco. Con me ci sono il caldo africano, sole e mare stupendi, Claudio De Rio che scrive di musica, Paolo Ravasi, il nostro music designer che la sceglie, e Davide Ippolito che con immensa pazienza e tanta bravura ci dirige in regia. Buon ascolto ascolto, spero anche buon divertimento con la boutique della musica. Una delle 11 città statunitensi che ospitano il mondiale di calcio è Miami. Negli anni 70 la musica che arriva da lì ha i suoi numeri uno. Casey and the Sunshine Band si chiama Miami Sound, è unico, è spensierato, è molto festaiolo e suona così.

E quando suonano dal vivo sul palco con successi come Get Down Tonight è sempre una festa. Do you wanna go party, Casey and the Sunshine Band? Vero. La boutique della musica di Radio Monte Carlo. Proviamo a tenere sempre la testa leggera qui, tra le mille cose di ogni giorno e quello che ci succede intorno. Ci ritroviamo anche qui per questo, a metà giornata, per il tempo di una pausa, di un viaggio, chi lavora, certo, ma anche non facendo assolutamente nulla, che è il vero lusso, vero? Ok, quando ci sono canzoni bellissime, le ascoltiamo più che volentieri, sono i nostri 60 minuti e questo è Robert Palmer.

La versione di Robert Palmer che mette insieme proprio Mercy, Mercy Me e I Want You di Marvin Gaye, e ogni volta è un ascolto appassionante, e lo è con tutti i pezzi firmati che ci porta la boutique della musica, che non importa quanti anni hanno, perché conta il presente, contiamo noi adesso. Com'era Cogli l'attimo confidando il meno possibile nel domani? Chi era Orazio? Famoso poeta dell'antica Roma. Questa è Radio Monte Carlo e ai suoni di Don't Leave Me This Way di Harold Melvin and the Blue Notes, con la voce solista di Teddy Pendergrass.

È bellissima, ma alza la voce, perché parla di segregazione, di povertà, di disoccupazione, cioè quando le canzoni cantano le cose come stanno e che sono capaci anche di richiamare l'attenzione dei leader, come si dice. Lo ha fatto Bruce Hornsby con i suoi Range in questa The Way It Is, e alla fine solo un messaggio: bisogna e si può fare di più. La boutique della musica è adesso a Radio Monte Carlo. Ci sono altri temi importanti ai quali la musica, come sappiamo bene, dà voce, e siamo noi che abbiamo messo in piedi consumismo, profitto, stato sociale. Gino Vannelli racconta tutto questo in una bellissima canzone che si chiama Black Cars.

È bellissima, ma alza la voce, perché parla di segregazione, di povertà, di disoccupazione, cioè quando le canzoni cantano le cose come stanno e che sono capaci anche di richiamare l'attenzione dei leader, come si dice. Lo ha fatto Bruce Hornsby con i suoi Range in questa The Way It Is, e alla fine solo un messaggio: bisogna e si può fare di più. La boutique della musica è adesso a Radio Monte Carlo. Ci sono altri temi importanti ai quali la musica, come sappiamo bene, dà voce, e siamo noi che abbiamo messo in piedi consumismo, profitto, stato sociale. Gino Vannelli racconta tutto questo in una bellissima canzone che si chiama Black Cars.

0: Black cars sono anche i macchinoni, le limousine che vanno e vengono con il loro prezioso carico di potere, denaro e apparenza. Ci sono altre storie e canzoni da ascoltare qui in boutique, di quelle che fanno stare bene e che lasciano il segno. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima,

te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa.
10: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

You, Sledgehammer, un tiro formidabile, e ci è riuscito Peter Gabriel, ispirato da Otis Redding, Wayne Jackson e altri, unendo funk, soul, dance e rock. State bene? Radio Monte Carlo, sono le 13:32 minuti 25 secondi, siamo in diretta dal Principato di Monaco sotto il sole e stretti, ma proprio stretti in questo abbraccio afoso d'estate. La boutique della musica ci porta un'altra leggendaria rock band che si diverte proprio con suoni dance e ci fa anche ballare. Rolling Stones, Miss You.

Che bravi! C'è anche la mano di Billy Preston, oltre a quelle di Mick Jagger e Ronnie Wood, per scrivere e mettere in musica Miss You. Siamo tutti nella boutique della musica, questa è Radio Monte Carlo. Andiamo a prenderci suoni quasi epici, di quelli proprio che respirano, che fanno anche un po' sognare. Una band scozzese, le parole sono di Jim Kerr, una canzone di speranza e anche di rinascita. E siamo nel periodo della guerra fredda appena finita e 2 anni prima è caduto il muro di Berlino. Let There Be Love, cantano Simple Minds, che ci sia amore.

Giornate d'estate, canzoni e voci che non si dimenticano. If I Can't Have You con Yvonne Elliman, artista che arriva dagli Hawaii, già celebre poi per far parte della super cast del musical Jesus Christ Superstar, che ricordi, lei nel ruolo di Maria Maddalena. Lascia la sua voce poi in questa canzone dei Bee Gees per un'altra produzione di successo mondiale, come sapete, film e colonna sonora della febbre del sabato sera. Questa è la boutique della musique, con le canzoni più belle di Radio Monte Carlo. Restiamo accesi e insieme. C'è Phil Collins.

Another Day in Paradise, e lui, Phil Collins, grato per il riconoscimento che lo vedrà tra i più grandi nella Rock and Roll Hall of Fame tra pochi mesi, il 14 novembre, anche come solista, dato che come membro dei Genesis ne fa già parte dal 2010. E adesso, amiche e amici all'ascolto, concediamoci il piacere di ascoltare Il Piacere. È un abbraccio dedicato all'amore, proprio quello fisico, quello che unisce con passione e con rispetto. Nella boutique della musique di Radio Monte Carlo c'è Il Sentimento Nuovo di Franco Battiato.

0: Buon sentimento nuovo a tutti. Questo sì che è un augurio, vero? Passione, amore, spiritualità, tutto e di più se possibile. Lo abbiamo chiesto e lo abbiamo ascoltato qui in boutique con Franco Battiato e spero vi sia piaciuto.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.
5: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
3: Mary J. Blige, overjoyed.
6: In

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
14: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Siamo arrivati a destinazione con la boutique di giovedì 25 giugno. Grazie per le vostre parole in ogni messaggio che ci avete inviato e grazie per il vostro gentilissimo ascolto. Lo dico anche a nome di Paolo Ravasi, Claudia De Rio e in regia Davide Ippolito. La prima parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo si chiama Happy Together e alla voce di Claudio Di Leo arriva subito dopo le breaking news di TGCom 24. È tutto da Andrea Munari, dal Principato di Monaco. Vi aspettiamo domani, saremo qui alle 13. Ciao a tutti!
20: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
21: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
20: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
22: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
23: Buon pomeriggio da Esteroletto. Due potenti scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 hanno devastato il Venezuela. 164 le vittime accertate, circa 1000 feriti, ma le stime preliminari dell'agenzia scientifica delineano uno scenario ben più catastrofico. Tra i 10.000 e i 100.000 morti, crollati molti palazzi. Una petroliera russa è stata fermata al largo della Sicilia lo scorso 23 giugno, scrive su Ex il presidente francese Macron, sottolineando come questa nuova azione contro la flotta ombra dimostri la determinazione degli europei. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito all'Ucraina. Donald Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, mentre non si placa la polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'Iran, seguite dalle precisazioni di Crosetto, solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi. Mezza Europa nella morsa del caldo e dell'afa, in Spagna 212 decessi da domenica, la Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo di 3 anni trovato privo di vita in auto. Bollino rosso in 17 città italiane, l'OMS lancia l'allarme, emergenza sanitaria. Arrestato l'omicida di Roberto Guerrino in via Auxilia a Milano, si tratta di un 19enne di origini marocchine, ha ammesso di avere colpito l'interprete con una statuetta, aveva risposto alla richiesta su una app di incontri, stava per lasciare l'Italia. MotoGP, Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di 4 anni, dal 2027. Volevo tanto questa sfida, confessa il centauro torinese, affiancherà Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
24: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
25: Grande nonno!
24: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
26: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
27: Ah! E se ci sono costi nascosti?
28: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
29: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
30: Tra poco, Happy Together con
31: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
20: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Noi siamo la radio di gran classe. Suonare questo disco ne è veramente la prova provata. George Michael, Praying for Time, le 14:07 minuti. Grazie ad Andrea Munari, la sua boutique dal Principato di Monaco torna domani, sempre tra le 13 e le 14. Adesso da Roma è il momento di Happy Together.

La community nella prima parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Roma a Milano. In regia vedo con sommo piacere Davide Ippolito, ben ritrovato Davidino. C'è Serena Mazzone, redazione, Teresa Fogli al centralino. Qui ad aiutarmi dal punto di vista tecnico invece c'è il DJ Masino. Fa caldo ovunque, questa è una cosa piuttosto scontata da dire in questo periodo. Ieri tra l'altro a Roma nel pomeriggio c'è stato il diluvio universale per un'ora e poi abbiamo sudato anche l'acqua del battesimo più o meno nella seconda parte della serata. E come ripararsi dal caldo ne hanno parlato i miei colleghi abbondantemente. È chiaro che l'aria condizionata è il modo più facile. Ieri però ne parlavo del problema che c'è stato agli Uffizi, del blackout dei condizionatori fuori uso. Beh, perché appunto i condizionatori sono un'arma a doppio taglio e tra poco magari approfondiamo questo discorso qui su Radio Monte Carlo. Adesso la nostra grande musica, anche con Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Sempre una carezza sul cuore riascoltare questa canzone di Vasco Rossi, 14:16 Radio Monte Carlo. Vi dicevo ieri, ve ne parlavo ieri come breaking news del problema agli Uffizi con i condizionatori. In realtà sembra che tutta l'Italia stia affrontando una serie di blackout legati all'ondata di caldo estremo e quindi al forte aumento dei consumi elettrici dovuti all'uso intensivo di condizionatori. Diverse città, tra cui Torino, Milano, Monza e Bergamo, hanno registrato importanti interruzioni della corrente che hanno causato anche notevoli disagi a cittadini, alle attività economiche. In molti casi si è tornati a tanto tempo fa con le candele o con le torce. A Torino sembra esserci la situazione peggiore in questo periodo, con negozi, bar, ristoranti che hanno subito perdite economiche a causa comunque del deterioramento degli alimenti, mentre molti cittadini poi invece hanno dovuto affrontare problemi come ascensori bloccati o allarmi in funzione continua. Amici torinesi, confermate. 342-4141-762 è il numero per interagire con Radio Monte Carlo, e attenzione perché più tardi, grazie a questo numero, vi regalerò, come facciamo praticamente ogni giorno, della grande musica dal vivo. Quando è che ve lo venga a dire, così vi preparate? No, più tardi, genericamente più tardi. Diana Ross adesso è questa Up

0: prima serata su Canale 5.
1: No!
2: Sì!
3: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

Che bella questa, Gabriel, Going Nowhere, 14.30, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, Happy Together, da solo per questa settimana con Isabella Leodori che è in vacanza, ma che tornerà, torneremo insieme lunedì prossimo. Sentivo ieri pomeriggio Chiara Lorenzutti parlare di bagnini, la crisi dei bagnini che sono di difficile reperimento in quest'estate 2026. Beh, sulla spiaggia di Mondello sembrano aver trovato la soluzione. I volontari dell'associazione Cani Salvataggio mostrano come un intervento di soccorso possa essere fatto anche dai cani che sono stati assunti e arruolati come bagnini. Ad esempio c'è Otto, che è un labrador di 12 anni e mezzo, ma anche Harley e Kimi, altri esemplari che sono impegnati in questo servizio. Durante un salvataggio, quando una persona è in difficoltà in acqua, l'addestratore, chiaramente c'è sempre bisogno anche di lui in questo caso, e il cane si dirigono rapidamente verso la persona in difficoltà e grazie a uno speciale imbrago dotato di maniglie il bagnante può aggrapparsi al cane che pian pianino lo aiuta verso la riva. In questo modo il cane e il suo conduttore, insomma, si occupano del trasporto mentre il bagnino può concentrarsi sull'assistenza alla persona soccorsa. Quindi per questa estate 2026, soprattutto sulla meravigliosa spiaggia di Mondello, non meravigliamoci se troveremo magari un bel labrador a guardare verso il mare e a pensare soprattutto alla nostra sicurezza. Io mi sentirei molto al sicuro, anche di più. Teddy Swims adesso su Radio Monte Carlo, questo è Mr. Know It All.

Anno d'oro per questo cantante britannico, il 2006, Nate James The Message, tanto che quell'anno vinse il premio come miglior artista internazionale e rivelazione straniera, sapete dove? Al Festival Bar 2006, che tra l'altro fu anche la penultima edizione del Festival Bar, che si concluse nel 2007. Manifestazione che ci manca dal punto di vista musicale d'estate, il Festival Bar, il fatto che siano quasi 20 anni che non c'è più, 19 anni, veramente se ne sente la mancanza. Prima parlavamo di cani bagnini, quindi torno un po' indietro, parlavo dei Labrador. Quali sono le razze che sono adatte a fare il salvataggio in mare? Stavo leggendo dei Terranova, i Labrador appunto, i Golden Retriever e altre razze che però non conosco, il Lancer. Qualcuno conosce questo tipo di cane? Io decisamente no. Callie Simon, e questo è Why.

0: Colly Simon con Why su Radio Monte Carlo. Come vi dicevo a inizio della nostra prima parte di pomeriggio insieme, anche oggi vi regaliamo la grande musica dal vivo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller, che torna in Italia nel mese di luglio con il tour celebrativo We Want Miles, accompagnato da una All Star Band per rendere omaggio a Miles Davis. E adesso al primo che ci invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, ci sono i biglietti per il concerto di Marcus Miller in programma mercoledì 22 luglio. Dove? In un posto magico, Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Quindi 342 41 41 762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Strada facendo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Harry Nilsson, Everybody's Talking, dal 1968, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo regalato i biglietti per il concerto di Marcus Miller in un posto meraviglioso. Sentiamo chi se li porta a casa.
1: Danilo, Napoli, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Danilo, per te non solo grande musica, ma una location pazzesca, perché si parla dell'anfiteatro degli scavi di Pompei, dove potrai ascoltare Marcus Miller, che è in tour in Italia e nel mese di luglio, con questo tour che si chiama We Want Miles, a rendere omaggio a Miles Davis, lui che è soprannominato The Superman of Soul, bassista newyorkese tra i più apprezzati proprio per il suo stile personale e unico. Complimenti a te. Le altre date, le volete sapere le altre date di Marcus Miller? Se le trovo ve le dico immediatamente. Allora, il 15 luglio a Udine, il 20 a Roma, il 21 Lucca Summer Festival e il 30 luglio invece a Bari, oltre a quella del 22 luglio che abbiamo appena regalato al nostro amico di Napoli. C'è chi al 342 4141 762 va a colmare una lacuna della mia ignoranza per quanto riguarda il Lancer, che è una specie di Terranova, mi dicono, solo che non è tutto nero, in realtà è pezzato bianco, tipo mucca. Grazie Cesare, grazie a chi mi ha mandato la foto del suo Lancer, che ha una faccia veramente divertentissima. Bruno Risassa adesso su Radio Monte Carlo, L'albero delle noci. Sono

0: Vengono dalla Germania, si chiamano Fool's Garden Lemon Tree. Chiude la prima ora di Happy Together. Adesso è il momento del cinema e poi le breaking news del TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro, fino al 2 luglio da Comet.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 vittime, 1000 feriti, 10.000 dispersi, ma si temono sino a 100.000 morti. Caracas è distrutta, crolli e incendi soprattutto nello stato di La Guaira. Stefano Donnarumma lascia la guida di Ferrovie dello Stato, la decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Nei prossimi giorni chiuderà i principali dossier prima delle dimissioni. Svolta nell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, 60 anni, ucciso in casa a Milano. Arrestato un 19enne di origini marocchine. Il contatto con la vittima su una piattaforma di incontri. Avevo bisogno di soldi, ha confessato. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno del delitto era in compagnia dell'indagato. Ondate di caldo inarrestabili e prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. L'Italia sta vivendo un blackout da stress termico, bollino rosso in 17 città, l'apice tra domenica e lunedì. In Francia ha trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra. Insieme a tutti gli altri paesi europei, insiste, devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tajani ad Arakci, non abbiamo mai preso parte ad azioni belliche. Nell'aula della Camera la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, le parole di Mattarella, fu fondata sul lavoro, non sul privilegio. Il Presidente ha citato Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal regime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
14: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

Fino all'ultima nota questa, l'ultima nota della voce di Anita Baker, Body and Soul, canzone con cui apriamo la seconda ora di Happy Together. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo qui su Radio Monte Carlo, io in diretta da Roma, mentre c'è il buon Davidino Ippolito che è in regia a Milano, e così arriveremo fino alle 16. Abbiamo parlato del grande caldo, abbiamo parlato del problema condizionatori, ma c'è un modo per non stare a casa e stare comunque al fresco. Ce n'è più di uno in realtà, ma ce n'è uno che è sicuramente più carino, quello di andare al cinema e quindi starsene un paio d'ore tranquilli, belli freschi, seduti comodi a guardarsi un bel film. Tra l'altro quest'anno, il 2026, sta segnando una forte ripresa per l'industria cinematografica mondiale, con risultati ai botteghini che si avvicinano ai livelli che erano prima della pandemia. Il successo di film come Toy Story 5 rappresenta uno dei simboli di questa crescita, che interessa sia il mercato internazionale quanto anche quello nazionale. Nostrano, negli Stati Uniti gli incassi dei primi mesi dell'anno sono tornati vicini a quelli del 2019, soprattutto grazie al ritorno degli spettatori nelle sale. Anche in Italia il divario rispetto al periodo prima della pandemia si è notevolmente ridotto, e nonostante i segni incoraggianti gli esperti comunque invitano a mantenere la calma. È improbabile che il cinema recuperi, purtroppo aggiungo io, completamente i risultati ottenuti negli anni dominati da grandi film come Avengers, Star Wars o Fast and Furious. Questo perché comunque le piattaforme di streaming hanno modificato un po' il nostro modo di vedere un film, anche di fruirlo, anche di non vedere un film intero per 2 ore e mezzo, ma magari vedersi, lo so, 6 episodi da un'ora. Quindi anche il nostro modo di approcciarci al film è completamente cambiato. Incognito su Radio Monte Carlo.

Carmen Consoli con l'eccezione su Radio Monte Carlo. È proprio di un'eccezione voglio parlarvi, perché prima parlavamo degli incassi al botteghino del cinema che sono in netta risalita rispetto agli ultimi anni, quasi al periodo pre-pandemia. C'è un amico che ci ha mandato un vocale al 342-4141-762 dicendo sì, questo è vero, ma buona parte è grazie a, appunto, l'eccezione del film di Zalone che ha portato in alto gli incassi al botteghino. E vedevo che comunque i film più visti in Italia sono Buen Camino, appunto, di Zalone, seguito da Super Mario Galaxy, la versione 2026 di Cime Tempestose, Avatar, Toy Story 5 e via così. Quindi sì, è vero, la presenza di Zalone al botteghino ha sicuramente portato in su le presenze nel cinema. Io sono prontissimo per il prossimo mese per il nuovo film dei Minions, che per me sono il non plus ultra. Li amo, li adoro troppo. ABC, The Look of Love.

0: con The Look of Love su Radio Monte Carlo, mentre tra poco festeggeremo tutti insieme il Global Beatles Day.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rabazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast.

Beatles, Here Comes the Sun, canzone che ci permette di celebrare come degnamente, come si deve, il 25 giugno, che è il Global Beatles Day, la giornata internazionale dedicata ai Beatles e ai valori di pace, amore e condivisione che sono sempre stati trasmessi dalla loro musica. La data ricorda il 25 giugno 1967, quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr eseguirono All You Need Is Love durante un programma televisivo, Our World, che andava in onda sulla BBC, seguito da 400 milioni di spettatori. All'epoca la vedevano in tanti la TV. Nel 2009 la Faith Cohen trasformò questa ricorrenza in una celebrazione ufficiale proprio dedicata alla band. Da allora questo Global Beatles Day è molto cresciuto, fino a coinvolgere milioni di appassionati in tutto il mondo. Quindi nel mondo troviamo concerti, mostre, eventi organizzati, ottenendo anche il riconoscimento dei Beatles stessi, quelli rimasti. Tra l'altro, per questa edizione 2026, i Beatles pubblicheranno gratuitamente in streaming una versione colorizzata, perché all'epoca, chiaramente parliamo del 67, la TV era in bianco e nero, della loro performance di All You Need Is Love, che andò in onda sulla BBC proprio quel 1967, proprio quel 25 giugno, che è diventato ufficialmente il Global Beatles Day. Giornata oggi da sentimenti un po' contrastanti, perché da una parte si celebra l'amore, la pace, la condivisione che viene trasmessa dalla musica dei Beatles e quindi diventa il Global Beatles Day, dall'altra però anche oggi ricorre...

dal 2009, la giornata in cui il mondo della musica perse uno dei suoi più grandi in assoluto, che era Michael Jackson. Le 15:29 su Radio Monte Carlo, adesso suoniamo una gran bella novità. Lei è Sienna Spyro e questa è Material Lover.

Jamie Cullum con Everlasting Love, e non vedo l'ora di ascoltarlo dal vivo. Jamie Cullum il 16 di luglio in Piazza Roma a Modena, in un doppio concerto insieme a Joss Stone nella stessa sera. Tutto questo per Jazz Open Modena, questo festival che da oltre 30 anni porta grandissima musica a Stoccarda. Quest'anno esce dai confini tedeschi per la prima volta, e per la prima volta arriva in Italia con insomma un calendario niente male. Si comincia il 13 con Diana Krall e Gregory Porter, anche lì doppio concerto, poi Moby, unica data italiana, Part of Stellar e Moite, e come vi dicevo Jamie Cullum e Joss Stone, Luca Carboni, e si chiuderà con Jean-Michel Jarre, non solo a Piazza Roma, perché poi ci saranno anche tanti concerti al Baluardo, sempre a Modena, sempre per Jazz Open Modena. Qual è la radio ufficiale di Jazz Open Modena? Bravi, è Radio Monte Carlo, e io sarò lì con il nostro bello studio mobile in diretta ogni giorno a Piazza Roma dal 13 al 18 luglio, e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti dal vivo dal 13 al 18 luglio. Mi raccomando, v'aspetto lì. C'è Pino Daniele adesso, che Dio ti benedica.

0: Dal 1993, Pino Daniele, appena riascoltato con Che Dio ti benedica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Penne e matite che non usiamo più per il loro scopo possono avere una nuova vita. Si tratta dell'upcycling o riciclo creativo. Dai portavasi ai portapenne, passando per gli scolaposate e i fermacapelli, sono tante le nuove vesti che possono indossare. Collane e braccialetti sono le modalità più comuni per non buttare via penne e matite. Alcune idee sono fantasiose, come cornici, lampadari o acchiappasogni. Una delle possibilità più estrose è farle diventare un orologio. Ogni penna o matita indica un'ora e al centro si posiziona un semplice ingranaggio con le sole lancette.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

to have fun su Radio Monte Carlo, 10 minuti ancora di Happy Together, da solo fino alle 16, da solo fino anche domani, venerdì, e poi lunedì sarò ancora con Isabella Leodori che torna dalle vacanze, sempre tra le 14 e le 16. Roma, il traffico ha mille problemi, c'è il traffico impazzito ogni ora, se ci dobbiamo spostare con la macchina è sempre un delirio qui a Roma, buche che rimangono lì per secoli, camion che perdono carichi di prosecco come è successo oggi, storia vera, sulla Pontina, però se dobbiamo muoverci con l'aereo, se dobbiamo volare, possiamo contare sul miglior aeroporto europeo. Non sono io a dirlo, ma l'aeroporto di Roma Fiumicino ha ottenuto per l'ottava volta dal 2018 dall'ACI Europe Best Airport Award 2026 il premio come miglior aeroporto europeo nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. Risultato che conferma una crescita costante dello scalo romano. Nel 2025 superato per la prima volta i 51 milioni di passeggeri. Quali sono le categorie che vengono prese in considerazione? Beh, la giuria indipendente ha valutato aspetti come qualità dei servizi, professionalità del personale, innovazione digitale e sostenibilità. Ci sono anche altri aeroporti che hanno ottenuto dei premi, aeroporti italiani come il Marco Polo di Venezia, che invece è stato premiato nella categoria tra i 10 e i 25 milioni di passeggeri, grazie ai miglioramenti realizzati anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, successi che comunque confermano la crescente rilevanza degli aeroporti italiani in Europa. Quindi per noi romani no a muoversi con la macchina, perché è sempre problematico, è molto molto meglio, sarebbe meglio muoversi in aereo.

0: Life a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi che siete stati pazientemente insieme a me in queste due ore. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Milano Serena Mazzone redazione, Teresa Foglia al centralino e al DJ Masino per l'assistenza qui invece a Roma. Tra poco arriva Chiara Lorenzutti con C'est la vie per le prossime due ore. Prima però le breaking news del TGCom 24. Noi torniamo insieme domani sempre alle 14 da Claudio Di Leo. Buon proseguimento di giornata. Ciao!
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Happy Together con
2: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
3: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
6: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Venezuela si temono fino a 100.000 morti dopo il tremendo terremoto di oggi. Due le scosse principali, entrambe sopra magnitudo 7. Il bilancio provvisorio parla di 164 vittime, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Decine di palazzi sbriciolati, corrente e acqua saltate in diverse zone. L'Europa nella morsa del caldo, l'OMS lancia l'allarme e emergenza sanitaria. In Spagna già 212 morti, in Francia oltre 40, in Italia 5 vittime accertate, bollini rossi in 17 città, il picco delle temperature atteso tra domenica e lunedì e scatta l'allarme per possibili blackout generalizzati. Tensione nella NATO, Trump ribadisce la delusione per il mancato supporto nella guerra in Iran, il segretario Rutte tenta di tranquillizzarlo e afferma 500 voli americani decollati dall'Italia, Teheran attacca, Roma spieghi, Tajani chiama Araghchi e rassicura ma preso parte ad azioni belliche. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro, non sul privilegio, ha detto Mattarella. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Avevo bisogno di soldi, questa la confessione del 19enne di origini marocchine arrestato per l'omicidio a Milano dell'interprete Roberto Guerino. Il reo confesso avrebbe conosciuto il 60enne su un'app di incontri, al vaglio la posizione di un 17enne che quel giorno era in compagnia dell'indagato. Mondiali di calcio oggi alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte il Marocco ha superato Haiti per 4-2, mentre il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico contro la Repubblica Ceca, mentre tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Ah! E se non caricano streaming?
10: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Ci sono i Boyz II Men con End of the Road, come un abbraccio sempre a distanza, perché in questo periodo insomma si prova l'amore intenso ma a distanza visto il caldo. Questa è Radio Monte Carlo.

17 minuti, puntata del 25 giugno. Buon giovedì, ben trovati cari amici all'ascolto. Radio Monte Carlo, c'est la vie, con me Chiara Lorenzutti. Non sono da sola, c'è Gabriele Lobianco in regia, c'è Rebecca Papi in redazione, Teresa Foglia al centralino. Un abbraccio anche qui, sempre con moderazione, ma più simbolico che altro, anche perché la distanza non ci aiuta, fino a Roma per Claudio Di Leo, che poi torna domani alle 14 con Happy Together. Insieme nelle prossime due ore per cercare, insomma, di pensare ad altro che non sia l'argomento principale di queste giornate. Insomma, nel bene e nel male si parla del caldo e della speranza che magari nei primi giorni di luglio possa allentare, se non altro un pochino. Subito Ella Langley con Choosing Texas.

Si intitola Love on the Brain, la canzone di Rihanna, qui su Radio Monte Carlo alle 16:15. Quanto ci piace poco ogni tanto la velocità alla quale viviamo, no? Tutto troppo veloce, spesso anche mandi un messaggio velocemente, c'è che magari vorrebbe una risposta subito, in quel momento tu magari non sei organizzato per... Stavo leggendo, peraltro con piacere, un approccio un pochino più romantico e se vogliamo anche demodé alla velocità con la quale circolano abitualmente i messaggi al giorno d'oggi. Esiste un'applicazione per inviare i messaggi che però viaggiano alla velocità di un piccione viaggiatore e quindi è molto carina, si chiama Roost ed è stata ideata da uno sviluppatore molto noto con un'idea tanto semplice quanto originale, quindi rallentare la comunicazione. Quando si invia un messaggio, questo viene affidato a una sorta di volatile digitale che vola virtualmente fino al destinatario, quindi il tempo di consegna ovviamente non sarà immediato, ma dipende dalla distanza geografica tra le due persone e anche dalla velocità della specie di uccello scelta. Cioè, ecco, qui complichiamo un po' le cose, però se noi vogliamo la semplicità non dobbiamo anche scegliere il volatile, facciamo che quello va di suo. Quindi se il destinatario vive nella stessa città, quindi il messaggio arriverà in pochi minuti, se si trova dall'altra parte del mondo ovviamente ci impiegherà un po' di più. E quindi è una sorta di esperimento sociale questa app, che invita veramente a rallentare i ritmi della nostra comunicazione e a riscoprire anche i piaceri dell'attesa, cosa che credo i più giovani non conoscano minimamente. Un'idea molto originale, ci dice che anche al giorno d'oggi c'è ancora spazio per divertirsi prendendo tutto con molta, molta più calma e soprattutto il tempo dell'attesa, secondo me è fondamentale, magari la risposta di un messaggio, da considerare come esperimento.

0: Impazzivamo per questo genere musicale, impazzivamo per lui, lo facevamo nel 1987 ma abbiamo continuato sulla buona strada. Darren Strandarby con Wishing Well qui su Radio Monte Carlo.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
11: L'inflazione

0: gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

La voce è quella di Whitney Houston con I Look to You. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Il potere della tifoseria che ogni tanto unisce e non divide. Perché ne parlo? Perché insomma nel mondo dei campionati, del mondo di calcio, e siamo a Boston questa volta, è successo qualcosa che davvero è molto molto insolito. C'è stato l'arrivo contemporaneo dei tifosi di Inghilterra e di Scozia per i mondiali, e questo arrivo e soprattutto le loro abitudini al pub hanno mandato in crisi i bar della città, che si sono letteralmente ritrovati con le scorte di birra completamente esaurite. Ed è una coincidenza che si è verificata mentre i tifosi inglesi erano in città per assistere alla partita contro il Ghana, che è terminata 0-0, e quelli scozzesi si preparavano a partire per Miami, dove la loro nazionale avrebbe affrontato poi il Brasile. Quindi, diciamo in maniera molto diversa da quanto si poteva immaginare, tra le due tifoserie non ci sono stati scontri, non ci sono state tensioni, ma hanno bevuto come i pazzi, perché hanno condiviso pub, brindisi. In un grande clima di festa hanno dato vita a una simpatica sfida a colpi di pinte, e loro se ne intendono, tant'è che sono esaurite con veramente largo anticipo le scorte dei principali pub della città, che hanno dovuto chiudere serrando, dicendo: ragazzi, noi a questi ritmi non ce la facciamo. Ed è un episodio, se vogliamo, molto curioso, che ci racconta come il calcio, perché se ne parla spesso anche in termini un po' negativi, in questo caso ha saputo unire anche

che delle tifoserie che sono storicamente rivali, quindi inglesi e scozzesi. Questa volta più che sugli spalti, la partita si è giocata davanti al bancone del pub, ricorda un po' insomma quello che accade normalmente nel mondo del rugby, con un unico risultato finale: la birra è finita, i locali sono stati letteralmente presi d'assalto. Così è andata, ragazzi. Subito Olivia Dean con Man I Need.

E la magia è tutta qui nella voce di Chris Martin, nella melodia di questa Magic per i Coldplay qui su Radio Monte Carlo alle 16.37. Caldo, caldo, caldo non solamente in Italia ma anche in tante altre parti del mondo e anche in Francia, dove sappiamo che la situazione non è particolarmente favorevole. Con il caldo eccezionale arriva anche una proposta in Francia destinata un po' a far discutere, perché il ministro del lavoro si è detto favorevole alla possibilità per gli uomini di indossare i bermuda anche in ufficio. Quindi lui dice: io personalmente porterò ancora la giacca e la cravatta, però ci sono anche dei lavori un po' più complicati, attività impegnative, ambienti meno climatizzati, però detto dipende molto dai bermuda, perché se sono di buona fattura abbinati a una bella camicia, ecco che insomma non sono i pantaloncini da spiaggia, per intendersi. Quindi ecco, lo so che è un tema molto molto divisivo, però attenzione, affrontiamo anche così il cambiamento climatico.

0: Champions con la loro versione di The Bubble. Siamo nel 1993, ma siamo anche nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer
1: è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Scudetto sa di felicità.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Lucio Battisti con Si viaggiare, finivano gli anni 70, ma questa da cantare sempre, comunque, soprattutto se si è in macchina o si vorrebbe essere in macchina, però verso qualche bella destinazione legata alle vacanze, chi lo sa. Attenzione, parliamo di vino, non lo facciamo mai qui in Seravì su Radio Monte Carlo, vero? Ecco. Per anni servire il vino rosso fresco, lo sappiamo, è stato considerato quasi un'eresia, ma per me lo è abbastanza, continua a esserlo, questo un po' dai puristi del vino. C'è però una nuova abitudine che sta diventando quasi una tendenza, pare che sempre più ristoranti, sommelier, comunque esperti, consigliano di abbassare la temperatura di servizio dei vini rossi durante l'estate, rendendoli poi più piacevoli da bere durante gli aperitivi, le cene, le grigliate. Questo rosso chilled, come dicono quelli bravi, conquista anche chi nei mesi caldi avrebbe scelto magari bianchi o rosé. Quindi è vero, lo si serve un po' più fresco, ma attenzione, di solito comunque le temperature indicate per il servizio di un vino rosso possono variare magari tra i 15, 18, 20 gradi. Ne abbiamo più di 30 in questi giorni, quindi forse un leggero abbassamento della temperatura non può che essere una buona notizia, ecco, per gustarne appieno, insomma, tutte le bontà e i profumi meravigliosi. Attenzione invece ai vini bianchi e rosé troppo ghiacciati in questi giorni, perché annienta, cioè il troppo freddo annienta proprio i profumi e soprattutto i sapori, quindi attenzione, fresco sì, ma non ghiacciato. Questa è Radio Monte Carlo, c'è Charlie Puth insieme a Coco Jones.

0: Cranberries con Animal Instinct, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sila V, tra poco tempo di informazione, le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver provocato fino a 100.000 morti, lo stimano fonti vicine al governo di Caracas. Per ora il bilancio ufficiale è di 164 vittime confermate, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Il Comitato Italiani all'estero al lavoro per rintracciare tutti i connazionali. Condannata in via definitiva a 24 anni Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, la Cassazione rigetta i ricorsi di Procura Generale e Difesa. L'accusa chiedeva un nuovo processo d'appello per confermare la condanna all'ergastolo stabilita in primo grado. Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio e il seppellimento di uno dei figli partoriti in segreto a Traversetolo, ha agito con lucidità e determinazione. Lo scrive la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate oggi. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia rischia di mettere a rischio anche gli asili. A Milano segnalati anche 36 gradi nelle aule. Non bastano i condizionatori. Genitori e sindacati chiedono al comune di ridurre l'orario degli istituti. A Livorno l'amministrazione comunale ha già provveduto. Il segretario di Stato americano Rubio torna sullo scontro tra Trump e l'Italia. Il presidente è molto deluso sull'Iran, ritiene che non sia stata all'altezza e che non abbia fatto abbastanza, ha detto dal Bahrain. Poi però rassicura, le nostre relazioni proseguono senza intoppi. Gli aeroporti di Roma potrebbero sospendere i controlli biometrici con il nuovo sistema europeo EES per evitare la paralisi durante le vacanze estive. Lo ha riferito l'amministratore delegato Troncone al Financial Times. Ancora troppi i problemi a 2 mesi dall'entrata in funzione dell'infrastruttura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro, fino al 2 luglio da Comet.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 4 Milano-Brescia in direzione di Torino, code per traffico tra Sesto San Giovanni e il bivio della 4 raccordo viale Certosa. Per traffico anche sulla 7 verso Milano, rallentamenti in uscita Genova-Bolzaneto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Pescara Ovest verso Ancona si segnalano 6 km di coda per il ripristino dei danni a seguito di un incidente e 1 km di coda per lo stesso motivo tra la A25 Torino Pescara e Pescara Ovest verso Bari. Sulla A1 Milano-Napoli coda tra San Giuliano e il bivio della A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso verso Napoli. Sempre in autosole l'uscita di Valsamoggia è chiusa al traffico provenendo da Milano per un incidente. Infine lungo la A2 autostrada del Mediterraneo segnalata una riduzione di carreggiata per lavori tra Bagnara Calabra e Scilla in direzione sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Note che ti portano lontano, una voce incredibile, quella di Shady Atmosphere, che amiamo moltissimo qui su Radio Monte Carlo, la sua Feel No Pain. 17:08 minuti, Se la vi con me, Chiara Lorenzuti, ancora per un'ora nel pomeriggio di questo giovedì 25 giugno. Guardiamo al tennis, guardiamo avanti, c'è il nostro numero uno al mondo che si trova a Londra. E, insomma, ovviamente si parla di Wimbledon, si parla di grande, insomma, grande emozione per la ripresa di quando Sinner scenderà nuovamente in campo. Molto caldo anche da quelle parti, è stato intervistato dopo un match di allenamento, le guance rosse, un sorso d'acqua, integratori uno dietro l'altro. C'è stata una prima uscita ufficiale sull'erba, appunto in preparazione del Wimbledon che verrà. Aveva chiesto più o meno di giocare la stessa ora in cui esordirà in questo torneo e ha ringraziato il pubblico estremamente eroico che è stato lì a sventolarsi con i ventagli pur di vederlo. Questo match esibizione, lo ricordiamo, con Norrie è andato molto bene, quindi una vittoria chiarissima, e ci si chiede appunto come gestire questo tema del caldo, perché c'è stata una crisi, lo sappiamo, sotto il sole molto pesante a Parigi il mese scorso, la sua sensazione di sbattere contro un vero e proprio muro legato all'afa, e lui vuole cercare di restare ben idratato e abbassare la temperatura corporea. Ha giocato con un giubbottino che è già usato da ciclisti e calciatori, molto refrigerante. Se forse avesse indossato quello non ci sarebbero state le crisi di Cincinnati, Shanghai, Melbourne, chi lo sa, ma si cerca di capire se poteva andare in quel modo anche se non avesse giocato un paio di tornei in precedenza. Lui stesso ha detto: non lo sapremo mai, perché ogni match è diverso, ogni giorno è diverso, non è detto poi che le condizioni siano le medesime, però ho imparato da quello che è successo, spero e penso mi renderà ancora più forte in futuro, e non possiamo che augurarglielo. Quindi, insomma, bel refrigerio anche per lui, insomma non è facile, lo sappiamo, con il caldo che fa. La nuova dei Maroon 5.

Timbaland, One Republic con Apologize, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Stavo leggendo di quanti ristoranti non vengono recensiti molto bene in Italia, nonostante insomma spopola la tendenza nel mondo, tutti vogliono mangiare italiano, lo sappiamo molto bene, abbiamo una cucina che è straordinaria, però ci sono un po' di città in Italia con ristoranti un po' trappola, così sono stati definiti per i turisti, quindi sappiamo quanto sia importante scegliere bene dove mangiare nel contesto di ogni viaggio, ma ogni tanto le aspettative non vengono soddisfatte pienamente, quindi laddove è possibile lasciare delle recensioni, qualcuno dice attenzione, non ne vale la pena, troppo caro, un po' ecco difficile distinguere magari e soprattutto non lasciarsi tentare da gestione familiare, tradizionale, autentico, tutte cose che possono essere molto possono ispirarci grandissima fiducia, e poi la resa dei conti magari soprattutto laddove c'è un numero di turisti veramente incredibile, c'è il classico butta dentro che ti spinge poi in qualche modo a fidarti, ecco attenzione, quindi scegliamo veramente con grande cura nel rispetto della tradizione italiana. Subito David Bowie con la sua Let's Dance.

0: David Bowie con la sua Let's Dance. Siamo nel 1983 dall'omonimo album prodotto da un signore eccezionale che si chiama Nile Rodgers, che insomma ha messo lo zampino in un sacco di successi incredibili degli ultimi decenni. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te

0: Calce Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

meraviglia firmata da Stevie Wonder, appena riascoltato You are the sunshine of my life. Che bello, quest'ora del pomeriggio alle 17.29, c'è bisogno di bellezza, c'è bisogno di messaggi belli, positivi, che parlino un po' al cuore e della classe infinita di questo genio appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Quanto vorremmo trovare il momento della vita, e tanti lo attendono dicendo spero di stare bene quando si smetterà insomma di lavorare, dedicandosi al momento della pensione, e si cerca poi una soluzione anche un po' particolare per vivere molto molto bene. C'è questa tendenza ad acquistare delle cabine nelle navi da crociera, ma ad acquistare per viverci per sempre. Ecco, quindi qualcuno lo fa davvero. Io qualche anno fa ho visto una nave pazzesca che si chiama The World, l'ho vista, peraltro una nave da crociera, ma

di dimensioni tutto sommato abbastanza contenute, ed è una, l'ho vista in Corsica, una nave da crociera residenziale privata, e più che una nave è un vero e proprio condominio di lusso galleggiante, dove i passeggeri non sono dei turisti ma sono dei residenti permanenti che possiedono il proprio appartamento e viaggiano costantemente attraverso gli oceani. Quindi diciamo che le residenze sono molto più grandi delle cabine normali. Le assemblee di condominio sono molto interessanti da quelle parti, anche perché si decidono poi in maniera collettiva anche le rotte, no, che la nave intraprenderà, e soprattutto si valuta anche l'ingresso di nuovi abitanti, e quindi insomma diventa una sorta di grande nave autogestita, molto affascinante, ma diciamo abbastanza lontana, ecco, come possibilità, perché è destinata a ultramilionari, perché vi lascio immaginare anche quali siano i costi, no? Le spese condominiali a quanto possono aumentare? Troppo, sicuramente troppo per noi.

Ci sono i Mochiba con la loro Otherwise. Questa è Radio Monte Carlo. Un saluto a un'amica che si chiama Patrizia e scrive al 342-41-41762 dicendo sì, però che noia, cioè, una vita sempre in crociera, in quelle cabine così piccole. No, cioè, sono cabine un po' più grandi, somigliano ad alcuni appartamenti. E poi secondo me chi sceglie poi di acquistare davvero una possibilità di questo genere, non tanto per chi sceglie di destinare magari i propri risparmi esattamente in un acquisto di questo tipo, ci sono persone ben più facoltose che magari sì, per alcuni periodi utilizzano quel bellissimo appartamento su una grossa nave da crociera, ma in altri momenti dell'anno stanno esattamente altrove o dove vogliono stare. Quindi ogni tanto secondo me il vero lusso è non dover scegliere dove fermarsi o fermarsi per un po' da una parte e poi andare dall'altra e sentirsi sempre a casa, ovviamente con le comodità di casa un po' dappertutto. Quindi se uno mi chiede che cos'è per te il lusso in quel momento della vita quando magari non si lavora più, rispondo questo: non confiniamo magari la nostra vita in un unico luogo, potendolo fare ovviamente si sogna, e perché no?

0: Spin 1-2 con Can't Find My Way Home qui su Radio Monte Carlo. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller. E qui, come sempre, la velocità vi premia, amici all'ascolto, perché è il primo tra voi che invia ora un messaggio vocale dicendo nome, città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo, quindi solo messaggi vocali. Andranno i biglietti per il concerto di Marcus Miller in programma mercoledì 22 luglio presso l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Quindi vabbè, luogo assolutamente magico. Vi aspettiamo a 342 41 41 762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
10: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
13: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!

0: Ice House, No Promises, questa è Radio Monte Carlo, tardo pomeriggio con C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti, ma soprattutto voi, quanti e con che velocità, al 342-41-41-762. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di un grande musicista che risponde al nome di Marcus Miller, quindi insomma solamente il più rapido tra voi ad inviare il proprio messaggio vocale dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo, si aggiudica i biglietti per il suo concerto di Marcus Miller in programma mercoledì 22 luglio, siamo all'anfiteatro degli scavi di Pompei, quindi davvero insomma cornice emozionante per un concerto che si preannuncia davvero incredibile. Sentiamo chi è stato l'amico più veloce.
1: Domenico da Napoli, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Domenico, sarà una serata incredibile. Marcus Miller, grande musicista, conosciuto in tutto il mondo, torna in Italia appunto con il tour celebrativo We Want Miles, accompagnato da una all-star band per rendere omaggio ovviamente a Miles Davis, visto che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni e lui con Miles Davis ci ha suonato veramente nella sua lunga carriera. Quindi davvero grande tour, grande serata grazie a Radio Monte Carlo. Subito The Weeknd.

0: James Arthur con Say You Won't Let Go, questa è Radio Monte Carlo, ma invece insomma tocca andare lo stesso, ma vi lascio in ottima compagnia con Tamara Donà, Giancarlo Cattani e loro Take It Easy ad accompagnarvi anche questa sera sino alle 20. Grazie a tutti voi per aver viaggiato, lavorato insieme a noi alla grande musica di Radio Monte Carlo, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Rebecca Papi in redazione, Teresa Foglia al centralino. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 16 con C'est la Vie e tra poco Breaking News del TGcom 24 e a seguire Auto Traffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, baci, buona serata, domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Sono più di 25.000 i dispersi dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che hanno colpito il Venezuela. Si aggrava dunque il bilancio provvisorio che conta già 164 morti e oltre 1.000 feriti. Secondo le autorità di Caracas, le vittime totali potrebbero essere circa 100.000. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Oltre 200 vittime in Spagna, 40 in Francia. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Ellen Rock. Sul tavolo del vertice, il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa già oggetto di discussione alle 5 di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio, così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Chiara Petrolini ha agito con lucidità e determinazione, così la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza di condanna della giovane per l'omicidio e l'occultamento del corpo del suo secondo figlio partorito in segreto. La ragazza deve scontare 24 anni e 3 mesi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca, tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade, sulla 7 Milano-Genova, si resta in coda per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, verso Firenze. Sulla 14 Adriatica si è verificato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Lainate e Busto Arsizio, direzione Varese. Code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Si segnala invece la presenza di un veicolo in fiamme sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione A1 Roma Nord in direzione della capitale. Infine sulla statale 115 sud occidentale Sicula si è verificato un incidente a Palma di Montechiaro in direzione Siracusa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Seven Days in Sunny June, Luigi Jamiroquai su Radio Monte Carlo, una buona serata a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti che con il suo Se la Vici ha condotto fino qui, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Bella squadra, sì, perché ci divertiamo tantissimo. Sto ridendo adesso con Gabriele
1: Lo
0: Bianco
1: e sapere?
0: No. E Teresa okay. Fogli che è al centralino, così sì. L'abbiamo già salutato, buonasera. Ma lo rifaremo. Buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te e a tutte le tue belle camicie che in questi giorni ci stai mostrando. Sono Giancarlo
0: finite.
1: Cattaneo.
0: Sono finite.
1: Quante ne hai? Mille. Basta. Come no, le scarpe. No.
0: Ma perché sai, per Perugia ho acquistato qualcosina perché con la camicia in lino sei più fresco rispetto alla t-shirt talvolta. Quindi.
1: Vero.
0: E allora Tamara Donà, Giancarlo buonasera. Cattaneo, Gabriele Bianco già salutato in regia, Serena Mazzone invece in redazione
1: sì.
0: E Teresita Fogli, autrice anche con l'ufficio musica della sfida musicale che poi arriverà da votare.
1: E beh, certo.
0: Perché siete voi a scegliere il
1: è
0: brano.
1: È una delle peculiarità di questo bellissimo programma che è lo show di Radio Monte Carlo, che potete vedere anche su Radio Monte Carlo TV.
0: Lo Bianco, sei attento alla diretta, dopo te lo dice Teresa il perché. 342-4141-762 per tutti i vostri messaggi, se vi va siamo anche in TV,
1: sì.
0: Per cui sul satellite potete vederci, sei
1: certo.
0: Vestita di nero.
1: Sì, questa sera sì.
0: Che eleganza.
1: No, molto semplice.
0: Uno scarrafone. No, scarafone.
1: Sì, tutta nera perché ogni tanto anche d'estate il nero mi piace sempre.
0: No, ma è di un'eleganza
1: il
0: nero.
1: Il caldo, sì.
0: Detto ciò, non interessa insomma la nostra
1: in
0: mise, ma siamo anche in TV
1: certo.
0: E per questo lo diciamo, arriva il brano più bello del momento.
1: Vero?
0: Da un po' di tempo a questa parte ci accompagnano i Jungle.

0: Cia-cia-cia. Quanto è dolce questo brano.
1: È molto
0: veramente
1: bello, bellissimo. Molto bello. I Jungle Carry On qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. 18 e 12 in questo momento.
0: Sì.
1: Allora ci si lamenta tutti un po', vedi un po' tutto quello che stiamo facendo
0: allora,
1: in questi
0: ragazzi.
1: Giorni è un po'. Ah, beh, in effetti
0: l'attualità diciamo ci impone, ecco, di parlare
1: un attimo del
0: caldo, ma in un modo, attenzione, visto
1: propositivo,
0: che l'attualità
1: no, se
0: propositivo
1: vuoi,
0: mica tanto.
1: Attenzione.
0: Non t'ammala adesso, io te lo dico,
1: allora,
0: perché
1: ieri,
0: tu sei un po' cagionevole.
1: Lo so, ieri devo stare attenta alla gola perché il mio punto debole. Sono stata in farmacia, ho acquistato questo spray che tu mi hai consigliato per il mal di gola, perché mi sono accorta che con l'aria condizionata anche qui dentro le cose non sono semplici. Boom, quindi in Italia non solo di mal di gola, di febbre, e a causarli proprio l'agente del raffreddore, che è molto attivo anche in estate. Sei
0: cioè,
1: tu, sono
0: il tuo
1: io.
0: Agente che ti ha scritto probabilmente.
1: Ma è
0: invece
1: vero, è
0: vedi io lo
1: Marco
0: sapevo.
1: Non mi scrive mai, mi scrive adesso.
0: Niente.
1: Va bene, l'ho spento.
0: Malanni associati agli sbalzi termici da uso estremo proprio dell'aria condizionata, come stavi dicendo. Quindi state accorti, perché è importante. Bisogna innanzitutto, la regola è,
1: qual è?
0: Tu la rispetti?
1: Quella dei 6 gradi?
0: Bravissima.
1: Assolutamente
0: allora, sì. I condizionatori vanno impostati a non più di 5-6 gradi di differenza,
1: esatto,
0: rispetto all'esterno. Devo ammettere che ma io adesso
1: 23,5 qui però, e fuori ce ne sono 38.
0: Sì, ma qui dentro non funziona,
1: non
0: mai
1: funziona,
0: per cui non
1: dai,
0: sai mai
1: alzare un po', però.
0: No, come alzo? Io già sto grondando. Che alzi? Devi abbassare.
1: Ho capito.
0: Ammetto,
1: scusa,
0: che a volte io non rispetto questa regola.
1: Dai,
0: no, ma sbaglio.
1: Scusami. Allora, i tre errori da non fare, uno è questo. L'altro è, se avete mal di gola, usate, dicono gli esperti, io no, francamente vado sul farmaco e faccio prima, perché col lavoro che facciamo ho bisogno di, però acqua e sale, dei gargarismi potrebbe aiutare.
0: Brava, i gargarismi con acqua tiepida e sale sono sempre utili.
1: Bah.
0: Acqua tiepida, questo
1: caso.
0: Vabbè, no, certo che
1: no,
0: è utile,
1: vabbè,
0: però
1: spray preferisco. Insomma.
0: Attualità, attenzione al mal di gola in questa fase. Non ti ammalare, che la settimana prossima, da venerdì siamo a Perugia.
1: È vero,
0: è vero,
1: certo.
0: È vero sì.

0: Monte Carlo, loro sono gli Spandau Ballet a Take It Easy. Tantissimi vostri messaggi al 342
1: è vero
0: 41 41 762. Abbiamo parlato di aria condizionata, di mal di gola. Giustamente molti ascoltatori bravi ci dicono il miele con oli essenziali, sì. Propoli sono ottimi, sì, rimedi, sì, anche in questo periodo, dice Michela.
1: Anche Lucia da Roma, sì, esatto, sì, limone, sì, miele. No, ma assolutamente sono d'accordo. Però l'attualità diceva appunto che, sì, attenzione, questo è proprio il periodo in cui mal di gola.
0: E infatti bussa. Io questa mattina e anche ieri ho iniziato, ho ripreso il miele che avevo da parte, quello che ci aveva regalato Michela, tra l'altro, che è ancora lì, poi ha una scadenza lunghissima, e l'ho messo nello yogurt.
1: A proposito di questa mattina, c'è chi chiede, Federica? Perché ci ha seguito anche ieri, sì, se hai tenuto fede alla tua promessa,
0: l'ho
1: ovvero
0: fatto.
1: Questa mattina al risveglio la prima cosa non è stata guardare sto telefonino.
0: Non l'ho fatto, l'ho tenuto spento un bel po', ho fatto colazione da sola tranquilla con il mio gatto, è stato un momento meraviglioso, lo rifarò, anzi grazie per i vostri consigli, perché poi è bello questo,
1: è
0: che è uno
1: momento.
0: Scambio reciproco con gli ascoltatori.
1: No.
0: Cioè, sì, perché ci danno i consigli e noi facciamo.
1: Abbiamo dato noi la notizia.
0: Va bene, ma in questo caso sono stati loro a dirmi non accendere il telefono subito. L'ho fatto e stavo portando mia figlia in ritardo all'oratorio perché non avevo visto un messaggio. Ma non importa.
1: Ma quello è un dettaglio. Tutto a posto, questo è Take It Easy su Radio Monte Carlo.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo, va sempre festeggiato questo artista, ancora di più oggi perché sarebbe il suo compleanno. Sì. È il suo compleanno, il 25 giugno del 1963 nacque proprio George Michael, riascoltato con Waiting for That Day qui in Take It Easy. Quanti messaggi da Perugia, tanti amici. C'è un'amica che ha inviato un messaggio vocale e uno scatto dal suo atelier molto carino in cui ci ha invitato, quindi sì. Se avremo tempo e modo, certo, volentieri a Perugia, passeremo. Ma sicuramente farai prima tu, cara amica, a passare in postazione, grazie dello scatto. E poi volevo salutare Roberto da Napoli che ha inviato un messaggio vocale. Saluta il suo parrucchiere che è Michele, il suo barbiere, che finalmente l'ha reso una persona riconoscibile tagliandogli i capelli. Quindi,
1: che bello!
0: Cosa che dovrei fare anch'io perché oramai
1: sono belli lunghi.
0: Un po'
1: selvaggio. Salutiamo anche Leo che ci aspetta a Perugia. Un abbraccio, dice, per un abbraccio rigenerante, amici dell'anima.
0: Ma
1: mi è piaciuta
0: bello.
1: Questa cosa, molto bella.
0: E poi allora, salutiamo, scusami, chi scrive in particolare. Tamara è la regina dei consigli idraulici, elettrici, chimici, fisici, culinari e chi più ne ha più ne metta.
1: No, i miei consigli sono: non fate questo più che altro. Cosa non fare in casa?
0: Allora,
1: è quello che mi viene bene. Dicevamo, allora, i giovani di oggi, fra i

0: 18 ai 27 anni, quindi la famosa generazione Z, Gen Z, ammette di non avere più voglia di trovare il proprio partner o la propria partner sulle applicazioni, sui social, eccetera, ma proprio va, la mette a terra questa cosa, cioè si torna a trovare la propria anima gemella vis-à-vis nel mondo finalmente, e soprattutto nei supermercati.
1: Ma a me non è mai successo, tra arance, mandarini,
0: no, un flirt nei supermercati,
1: ma
0: mai,
1: flirt
0: neanche con dei giovani, niente.
1: Ma no, quando arrivai a Milano mi dissero sempre, guarda che lì in questo punto che si trova, supermercato, lì è fatto apposta per...
0: In via Feltre era forse anni fa, succedeva.
1: Vedo che frequentavi, quindi io non ci sono mai andato.
0: Ma me l'hanno detto.
1: No, però non lo so.
0: Beh, comunque succede. Oggi succede perché oggi i giovani cercano la verità nei rapporti, fare la spesa diventa un'occasione perfetta magari per socializzare senza avere anche quell'ansia da prestazione tipica che magari il profilo ti dà.
1: Nel supermercato. C'è pure la ricondizionata.
0: C'è la ricondizionata fra un pece surgelato, una patatina fritta
1: e una melanzana.
0: Esatto. Ci si può magari conoscere e riconoscere.
1: Riconoscere, no? Sì, uno sguardo tra i carretti.
0: Esatto.
1: È mai successo?
0: Assolutamente no.
1: E il posto bizzarro in cui hai flirtato?
0: No, non me lo ricordo.
1: No, certo.
0: Cioè, ero talmente giovane quando flirtavo.
1: Ha dimenticato.
0: Ma figurati, certo.
1: Poi lei non flirta.
0: Ma va.
1: Flirtano gli altri con lei.
0: Ma smettila.
1: La boia, sì.

0: Tutta la voce, la passione di Macy Gray con Sweet Baby qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Moltissimi vostri messaggi, tra poco li leggeremo, ma il nostro numero adesso vi serve. A proposito di baby, a proposito di donne, abbiamo una sfida musicale, quella di questa sera, molto femminile.
1: Baby.
0: Vero?
1: Tra l'altro italiana, perché sì, la nostra Teresita Fogli con l'ufficio musica ha pensato a brani dedicati a una donna, ma non una donna qualsiasi. Una è Sara.
2: Svegliati, è primavera.
1: Antonello Venditti con Sara, numero uno. Numero due.
2: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia.
1: Giulia.
2: Sei immensamente Giulia.
1: Le vibrazioni, dedicato a te, Giulia.
0: Carina.
1: Quindi Sara e Giulia.
0: Sì.
1: Ok, non dovete votare il nome, ma il brano che vorreste ascoltare per intero tra qualche istante. Uno, Venditti, due, Le vibrazioni.
0: Votate al nostro numero che è il 342 41 41 762. Anche in questo giovedì votiamo la musica di Radio Monte Carlo.
1: Votiamo, sì.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
4: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342 4141 762. Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo dico.
5: Certo, sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi, volevo dire, ma forse
6: ecco,
5: guardandoci.
6: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
4: Non ci allarghiamo.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Sa,

0: Ha vinto questo brano bellissimo di Antonello Venditti, Sara, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. L'avete scelto voi, Giulia, è piaciuta moltissimo le vibrazioni, ma questa di più.
1: Sì.
0: E ci sta perché è molto bello. Poi insomma Antonello a quest'ora della sera
1: bellissimo.
0: Piace sempre tanto.
1: La sfida Fogli tornerà domani in Take It Easy su Radio Monte Carlo. Salutiamo Gianguido da Dubai che ci ascolta e mentre lo fa ha appena cucinato uno spaghetto al pomodoro con mezzo chilo d'aglio.
0: Bravo, che
1: bravo.
0: Buono.
1: Mezzo chilo d'aglio.
0: No, mezzo chilo un po' proibitivo per
1: però,
0: me,
1: no,
0: ma molto buono.
1: Buono, buono.
0: C'è chi
1: piace.
0: Sta preparando la confettura di albicocche che ha raccolto questa mattina a chilometro zero. Hanno il colore del sole, il sapore dell'estate.
1: Oh, fantastico.
0: Mamma, che buona l'albicocca.
1: Con tanto riscatto. Abbiamo parlato del cucco al supermercato.
0: Sì, ce l'ho.
1: Che c'hai?
0: No, la notizia.
1: L'avevi andata prima.
0: No, questa qui delle
1: un
0: cince.
1: Un attimo. Ah. Salutiamo Lara. Dopo 26 anni al supermercato ho ritrovato una persona speciale con la quale adesso ho ripreso una relazione lasciata in sospeso proprio 26 anni fa.
0: Quindi l'ha ritrovata al supermercato.
1: Hai capito. Quindi il supermercato gatta ci cova, anche melanzana ci cova se vuoi, quindi voglio dire.
0: Va bene, va bene, quindi insomma chi dovesse cercare e fosse in cerca, al di là dell'età, può provare tra gli scaffali del supermercato.
1: C'è anche il consiglio, portatevi il cagnolino, ma non sempre può entrare perché il cucco lì è sempre...
0: Perché piace di più l'uomo o la donna con il cagnolino, fa tenerezza.
1: Ma non lo so, volevi parlarmi delle cince?
0: Brevemente, le cince, in particolare le cince delle montagne rocciose,
1: va bene.
0: Scelgono il proprio partner attraverso sicuramente il canto, quindi il modo in cui lui canta o lei canta, ma soprattutto il modo, cioè la testa, la mente, se è più intelligente degli altri, come trova immagazzina il cibo e come si adatta all'ambiente.
1: Allora, gli uccelli abitualmente sono monogami, eppure la fedeltà regge poco di fronte al fascino di un bel cervello, è il caso proprio delle cince, quindi se ne trovano uno più intelligente,
0: vedi?
1: Te saluti!
0: Il cervello funziona sempre.
1: Balli.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi: 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi, 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma, a spingere per il passo indietro il ministro Salvini, che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente, convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma due volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
6: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo africano record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese, con valori termici che anche nel nostro paese potrebbero raggiungere il picco estremo dei 40 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per domani vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole. Attenzione infine al clima tropicale delle ore notturne, quando il termometro farà fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e clima rovente, con il termometro al pomeriggio fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova si segnalano 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione Venezia. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Sulla A21 Torino-Brescia si è verificato un incidente alla barriera di Villanova d'Asti. Si sono formate code per un chilometro a partire da Asti Ovest in direzione Torino. Infine sulla statale 100 di Gioia del Colle si procede a rilento per materiali dispersi in carreggiata a Rutigliano in direzione Mungivacca, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: La splendida voce di Annie Lennox Eurythmics qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo giovedì 25 di giugno. Una buona serata ancora da Giancarlo Cattaneo.
1: Sera.
0: Quello con la coda alla camicia verde abbronzato.
1: E fa caldo.
0: Tamara Donà, quella un po' bianca, vabbè, col capello corto. Buonasera anche al nostro Gabriello Bianco
1: con la
0: in
1: coda.
0: Regia, con la coda. Insomma, sì, si fa quel che si può in questi giorni molto caldi.
1: La selvaggia Fogli.
0: Esatto, lei è molto selvaggia oggi.
1: No.
0: Sì, beh,
1: no.
0: Quanto a capelli siamo messi bene,
1: sì,
0: qua,
1: sì,
0: diciamo.
1: Li abbiamo, sì.
0: Sì. Quel che rimane,
1: no,
0: dei miei,
1: ma nel senso,
0: diciamo,
1: nulla
0: così.
1: Contro anche dei miei.
0: Allora, ancora un'oretta per stare insieme, mi dica, prego.
1: Vorrei salutare tanto Carolina e farle un enorme in bocca al lupo. Mm-hmm. Domani lei sosterrà un esame.
0: Ah?
1: E sta ripassando con noi in sottofondo, e quindi
0: bene.
1: Ci ringrazio della compagnia, ci fa molto piacere che gli studenti scelgano Take It Easy, anche gli studenti.
0: Sì, sì, sì, in bocca al lupo. Allora, non diamole troppo fastidio,
1: sì.
0: Però questa notizia è a lei che sta studiando.
1: Capite, che dobbiamo fare?
0: Parla sottovoce, parla normale, sì. Come sai fare tu. Studenti e lavoratori, c'è una notizia molto interessante che ci dice che dopo il diploma molti studenti italiani delle scuole superiori iniziano a lavorare già durante gli anni della scuola.
1: Quindi
0: cioè funziona
1: anche,
0: che
1: anche prima del
0: anche
1: diploma.
0: Prima quindi del diploma, esatto,
1: sì,
0: la notizia
1: sì.
0: Ci dice questo, dipende un po' dal contesto familiare, però io l'ho fatto quando ero piccolina.
1: Anch'io.
0: Mentre studiavo lavoravo anche.
1: Anch'io
0: insomma.
1: Durante l'estate o le vacanze, i lavori tradizionali restano i più diffusi, quindi cameriere, babysitter, assistente ai bagnanti, mm-hmm. istruttore o anche soprattutto le ripetizioni vanno sempre alla grande, anche se chiaramente segno dei tempi crescono occupazioni legate al digitale.
0: È vero, sì, l'e-commerce, la vendita online, tutte quelle cose lì insomma che funzionano molto.
1: È inutile che uno dica che non hanno voglia di fare niente.
0: Ma no, hanno voglia, secondo me, laddove c'è il lavoro lo fanno e soprattutto sperimentano il mondo del lavoro, che un conto è studiare una cosa sui libri e poi un conto invece lavorare e stare nel mondo.
1: Anche se molte volte diciamo che si cercano giovani per l'estate eppure i ruoli non vengono, come dire, assegnati, i posti non vengono ricoperti perché forse rifiutano, perché forse sono sottopagati.
0: Appunto.
1: Quella è un'altra questione, però l'intenzione di base, stando a questa ricerca, c'è come
0: infatti.
1: Sì,
0: fai lavorare 12 ore al giorno, non gli dai i soldi adeguati.
1: Non essere polemica,
0: no,
1: però
0: dico se
1: arriva pure secondo.

0: Mi appassiona questo brano dei Kin, Somewhere Only We Know, riascoltato su Radio Monte Carlo in Take It Easy. Tra i messaggi abbiamo parlato del lavoro estivo, i ragazzi, la Gen Z che lavora, direi da un po', scrive una HR manager, così ehi, si firma, ehi baby, per chi frequenta scuole tecniche sì. Si può lavorare mentre si studia con l'apprendistato duale, mezza giornata a scuola, l'altra in azienda, e si è retribuiti dignitosamente e correttamente.
1: Certo,
0: e questa è una bellissima notizia.
1: Sì, grazie. Le scuole tecniche professionali in effetti lo fanno.
0: Dimmi
1: chi vuoi salutare, Maurizio?
0: Scusa. Federico.
1: Ah, Federico, Maurizio, buonasera anche a te.
0: Un abbraccio enorme a Federico.
1: Sì, tantissimo, gli ho scritto anche in privato. Salutiamo anche il nostro Fabio che chiede se fuori onda durante insomma la pausa che ho detto, te lo dico dopo.
0: Sì.
1: Anche questa sera sì, perché ricorre sempre questa cosa. Sì. Andavo a lavorare in un negozio, vendevo gli abiti, i vestiti. Ai mercati, facevo i mercati e vendevo i vestiti. Quindi questo è quello che facevo a volte per quando avevo bisogno insomma di qualche soldino per pagarmi i viaggi a Milano.
0: Bella levataccia, eh?
1: Molto, alle 5 del mattino.
0: Allora,
1: però
0: so
1: si faceva volentieri.
0: So che vuoi dare questa notizia.
1: Sì.
0: Bah, quanto costa davvero curare barba e capelli?
1: Tu non lo sai perché non ci vai mai, ti curi da solo la barba.
0: Insomma,
1: e
0: da
1: capelli.
0: Nord a sud.
1: Sì.
0: Allora, il costo dei servizi di bellezza mostra un forte divario tra nord
1: Vero?
0: E sud. Quindi andiamo al nord, a Treviso il prezzo più alto,
1: sì?
0: La spesa media arriva a 62 euro.
1: Mamma mia.
0: Ma tu quanto paghi, scusa?
1: Tantissimo, troppo non ne vale la pena secondo me.
0: Le città invece in cui il parrucchiere e barbiere costa sì? meno si trovano al sud,
1: ecco.
0: Napoli è la più economica,
1: vedi?
0: Seguita da Palermo, prezzo a Napoli 29 euro mediamente. Stessa tendenza che emerge nel settore dei barbershop.
1: Sì,
0: quindi anche in questo caso Treviso guida questa classifica, 46 euro barba e capelli.
1: Tutti questi prezzi sono prezzi maschili, ovviamente si parla di barba e capelli,
0: sì,
1: per le donne
0: che...
1: è completamente diverso. Perché negli ultimi tempi ti capita di andare, ma ci sta, perché figurati, i prodotti costano di più, l'elettricità costa di più,
0: certo.
1: Ma un taglio magari, cioè, parti già da un taglio che costa già 50, tantissimo. Poi i capelli ricrescono, ogni volta mi dico, ma siamo sicuri che ne valga la pena? Sì, perché comunque ti devi piacere, devi avere insomma i capelli che... Però non sono mai soddisfatta.
0: 300 euro paghi, mi sembra di capire.
1: No, non così tanto,
0: la tinta.
1: La tinta adesso va fatta.
0: Appunto.
1: Ho 12 colori in testa.
0: Vabbè, l'arcobaleno non mi piace, quindi... Però io, cioè,
1: sì,
0: quanto pago? Io pago 30 euro.
1: 30 euro una volta all'anno, peraltro, quindi.
0: Appunto,
1: ammortizzi.
0: Ammortizzo per 364 giorni.

0: che bello questo brano. Blow Monkeys qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. C'è chi si taglia i capelli da sole fra i nostri ascoltatori,
1: sì.
0: Chi invece va in Albania perché barba i capelli costa 8 euro, e chi invece come te non va mai dal parrucchiere.
1: È risparmio.
0: È risparmio, certo, risparmio assoluto.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare

0: Che bello questo brano. Blow Monkeys qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. C'è chi si taglia i capelli da sole fra i nostri ascoltatori,
1: sì.
0: Chi invece va in Albania perché barba e capelli costa 8 euro,
1: wow,
0: e chi invece come te non va mai dal parrucchiere.
1: È risparmio.
0: È risparmio, certo, risparmio assoluto.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a

0: 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Take It Easy con Irene Grandi. Che vita è? Vita meravigliosa. Il nostro amico che va a tagliare i capelli all'estero in Albania,
1: sì,
0: lo fa anche perché lì ha la famiglia.
1: E beh, certo, immagino che non vada apposta.
0: No, io pensavo invece all'inizio che, oh, cavolo, ho detto 8 euro, ho capito, però devi viaggiare, vedi la famiglia e quindi due piccioni
1: che non la fa. Ne approfitta, ne approfitta, certo.
0: Ci segue da tantissimo tempo e lo salutiamo con piacere. E questo dibattito sui capelli ha preso molto piede e speriamo di avere tempo e modo per salutarvi ancora.
1: C'è chi chiede: ma Giancarlo non va mai dal parrucchiere perché non ha capelli, quindi è pelato, perché ha i capelli lunghissimi? No, la seconda, i capelli lunghissimi,
0: sì,
1: li tiene lunghi così.
0: Ma come, per pigrizia,
1: insomma. Ma sì, ma stai
0: giuro
1: bene, finché
0: pigrizia,
1: poi ci sono,
0: poi
1: usali.
0: Dopo Perugia ci penso. In che senso?
1: Finché li hai,
0: hai
1: la
0: ragione,
1: fortuna di averli, no?
0: Andiamo in Giappone, cara mia.
1: Oh, che bello, questa notizia mi piace molto, perché in Giappone stanno nascendo degli spazi nuovi dedicati proprio alle neomadri che si trovano in difficoltà durante magari le notti complicate, quando i neonati piangono a lungo e quando il sonno diventa quasi impossibile. È un momento della vita, quando il neonato, insomma, appena arrivato, in cui la donna normalmente si sente molto sola, anche se ha qualcuno vicino, ma insomma, in cui quella cosa lì la devi fare tu, non è che
0: certo,
1: la puoi delegare.
0: Io ricordo, okay, che a volte mi hai raccontato che andavi in cantina,
1: sì,
0: per prenderti il tuo,
1: sì,
0: spazio,
1: per respirare un attimo, perché non ce la facevo più.
0: Vabbè,
1: ma è normale
0: che sia
1: così. E allora, in Giappone non vanno in cantina, ma vanno al bar, perché ci sono tanti bar che accolgono le donne. Ce n'è uno in particolare che è aperto anche la notte, dalle,
0: sì,
1: 21 fino alle 6 del mattino,
0: sì,
1: e lì c'è ascolto, sostegno e anche gratuito. L'obiettivo è proprio di creare un luogo in cui nessuna donna debba, come dire, affrontare da sola questo momento molto difficile, no?
0: È molto bello, perché è nata spontaneamente questa risposta a una mancanza poi di supporto, perché
1: così
0: non dobbiamo pensare che l'erba del vicino sia sempre la,
1: no,
0: più verde, quindi anche in Giappone evidentemente non sempre ci sono situazioni,
1: esatto,
0: in cui le donne possono essere ascoltate,
1: perché se sei molto magari curata e accompagnata nel preparto, dopo è un bel problema, spesso
0: immagino
1: ti senti sola e lasciata, quindi insomma è un aiuto, è fondamentale.

0: I Mugugno di Shawn Mendes, Mercy, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Parlavamo di parrucchiere, parlavamo dei costi dei tagli in Italia, appunto.
1: Sì.
0: Tempo fa pagavo il mio parrucchiere in cotechini,
1: come
0: dice
1: cotechini?
0: Marco da Ispra. Adesso purtroppo non esercita più, probabilmente lui li faceva. Faceva i cotechini e li regalava al suo parrucchiere, no?
1: Buono,
0: il famoso
1: però.
0: Baratto, buono il cotechino fatto in casa, pure, mamma mia, che fa.
1: Salutiamo anche Cristina, vivo in Italia, in Lombardia da 23 anni, ma non sono mai andata al parrucchiere qui. Avevo i capelli lunghi inizialmente, mi avevano chiesto un sacco di soldi. In Spagna, poi a Madrid, invece, all'epoca pagavo 50 euro inclusi taglio e pettinatura. Quindi ha fatto una differenza di prezzo, sebbene si riferisca al passato.
0: Anno fa,
1: quindi
0: certo.
1: Chissà oggi come. Come la situazione in Spagna, ma noi insomma sopravviveremo anche senza saperlo attualmente, anche perché a breve leggeremo.
0: Leggiamo un testo molto bello perché sta per uscire il nuovo romanzo di Murakami Haruki.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a soli 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a soli 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: bella playlist anche questa sera. Radio Monte Carlo, Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets. Poco fa apprezzatissimo il brano di Irene Cara. Molti hanno ballato. Luciano di Genova no, con questo caldo ha ballato muovendo soltanto gli alluci. Ma Marti da Roma ha ballato con pazza gioia nel salone, come una matta, ricordando i suoi 25 anni.
1: Vedi che bello, la musica fa proprio questa cosa qui.
0: A proposito di ballo, Dance Dance Dance.
1: Esatto, è un romanzo di Murakami Haruki, scrittore giapponese del 98. Perché leggiamo Murakami Haruki? Perché finalmente ha dichiarato che dopo un po' di tempo ha avuto qualche problema di salute, è tornato a scrivere e dopo l'estate uscirà un suo nuovo romanzo e farà, insomma, sarà nei panni di una donna, quindi lui racconterà la vita di una donna. Ma questa sera proprio vi leggiamo un testo tratto da questo libro che tu appunto dicevi, Dance Dance Dance.
0: Una pagina di Haruki Murakami.
1: È strano, ma ognuno di noi nella propria vita tocca un apice. Una volta raggiunto, non può che scendere. Nessuno, però, sa dove sia il proprio.
2: La linea di confine può presentarsi all'improvviso, quando si crede di essere ancora al sicuro. Nessuno lo sa.
1: Alcuni possono raggiungere quel culmine a 12 anni. Da quel momento in poi, la loro vita scorrerà nel più monotono tran tran. Alcuni continuano a salire fino alla morte.
2: C'è chi muore nel suo massimo splendore. Molti poeti e musicisti hanno vissuto in modo febbrile e sono morti a 30 anni per aver bruciato traguardi troppo in fretta.
1: Picasso, a 80 anni passati, realizzava ancora quadri pieni di vigore.
2: Ed è morto serenamente senza sperimentare il declino.
1: È impossibile conoscere il proprio destino senza averlo percorso fino in fondo.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Take it easy, lo show di Radio Monte Carlo.
1: Alessandra dalla provincia di Torino scrive: non so se mi sto sciogliendo per il caldo o per la vostra lettura. Siete incantevoli, secondo me per il caldo.
0: Sì,
1: ma grazie Alessandra. Take it easy, torna domani dalle 18. Grazie di cuore a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabriele Italo Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino.
0: Arrivano le breaking news di TGcom 24, a seguire In viaggio con Di Maggio. Ci sentiamo domani, ciao.
1: A domani, ciao. Ciao. Take it easy.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Ah! E se non carica lo streaming?
9: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
12: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
13: Buona serata da Federica De Boni. Almeno 30.000 dispersi in Venezuela dopo il violento terremoto con le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno messo in ginocchio il paese. I morti accertati 188, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie, è un disastro. La Farnesina fa verifiche sugli italiani, aiuti e solidarietà da tutto il mondo che arrivano anche da Papa Leone XIV che ha inviato subito 100.000 euro. Vertice Meloni-Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono, così la premier italiana in conferenza stampa con il presidente francese. Tra i due leader ritrovata la sintonia, sostegno a Kiev e collaborazione sul nucleare. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente Mattarella ha celebrato alla Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Costituzione fu un patto di fraternità. La Repubblica è di tutti, ha detto il capo dello Stato, ricordando anche i martiri del fascismo. In aula standing ovation bipartisan, mancavano solo i deputati di Vannacci. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate poi a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi di finale. Questa sera altri due match dalle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: E se non carica i video dei gattini?
9: Ah!
6: Ho
9: Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
19: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
12: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo africano record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese, con valori termici che anche nel nostro paese potrebbero raggiungere il picco estremo dei 40 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per domani vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole. Attenzione infine al clima tropicale delle ore notturne, quando il termometro farà fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e clima rovente, con il termometro al pomeriggio fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
12: Radio Monte Carlo Autotraffic.
21: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 diramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, in direzione del grande raccordo anulare di Roma. Sulla A15 Parma La Spezia, code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla 26 dei Terafori, code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. 4 km di coda per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Montecchio e Vicenza Est, in direzione Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, un veicolo ha perso il carico tra Legnano e Terminal 1 in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: e abbiamo aperto con Life or Rent.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, saluto a Milano Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. Ciao ragazzi, grazie per la bella compagnia che ci fate durante il Drive Time. In regia saluto nello studio 1 Davide Ippolito e anche oggi ha fatto un gran caldo, eh. Allora, che ne dite di un tuffo? Splash, da Colapesce di Martino.

0: andiamo dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Quando la stitichezza

0: stanchezza diventa un peso. Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

Arena con Chains su Radio Monte Carlo. Allora, sabato prossimo 27 giugno a Pisa torna il gioco del ponte sul ponte di mezzo. Vi spiego, è una manifestazione rievocativa in due momenti distinti, diciamo. Nel pomeriggio il corteo storico sui Lungarni, che comincia alle 18 appena calerà un po' il sole, è un corteo magnifico con oltre 700 figuranti in costumi d'epoca. E poi si passerà alla battaglia, diciamo così, ambientata sul ponte di mezzo in notturna. Beh, una volta era una battaglia fatta con armi cortesi, come si diceva una volta, cioè inoffensive, di legno. Era il mazza scudo che stanno riproponendo con le mazze di legno gli scudi, ma in un altro momento. Il gioco del ponte comincerà alle 21 tra le squadre delle varie magistrature cittadine radunate sotto i colori di Mezzogiorno e Tramontana. Gli uomini daranno prova della loro potenza fisica spingendo di spalle un carrello pesantissimo posizionato al centro del ponte, dandosi il cambio per avere sempre truppe fresche in spinta. E siccome il ponte di mezzo è arcuato, a seconda della traiettoria l'una o l'altra squadra sarà costretta a spingere in salita il targone, come chiamano il carrello su rotaia, insomma. La prima edizione del gioco del ponte porta la data del 22 febbraio 1568 sullo stesso ponte di oggi. I giocatori di Tramontana e Mezzogiorno erano suddivisi in squadre di 50-60 soldati distinte per colori e insegne, se le davano di santa ragione con queste armi di legno. E la tradizione infatti fu interrotta per 128 anni proprio a causa dell'eccessiva violenza. Il gioco venne ripreso nell'era moderna, nel 1935, con le stesse modalità delle edizioni storiche, cioè con le armi cortesi, ma nel dopoguerra poi, per evitare lo scontro diretto e le bastonate nella foga del combattimento, fu ideato questo carrello scorrevole su rotaia. Insomma, si combatte spingendo e soprattutto deve essere bellissima la sfilata sui Lungarni. A Pisa, sabato prossimo, 27 giugno. E adesso andiamo con Sombre e la sua Potential su Radio Monte Carlo.

0: Era Loredana Bertè e Di Maggio l'assaggio tra poco vi parla di un piatto orientale che vi piacerà se lo assaggiate, la fondue vietnamienne, che io apprezzo da quando l'ho assaggiata per la prima volta in Vietnam nel 1995 e che in effetti si chiama pho, il pho vietnamita.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Dopo John Secada, eccoci a parlare del pho, che è la zuppa nazionale vietnamita, uno dei piatti del Vietnam più conosciuti nel mondo. La base è un brodo fatto con ossa di manzo bollite lentamente per almeno 3 ore, che fanno molto bene per il collagene, fra parentesi, è di moda il brodo d'ossa. In questo recipiente, col brodo tenuto caldo che bolle ancora davanti a voi, si mettono a cuocere spaghetti di riso, foglie di cavolo, fette di manzo tenere e sottili, oppure del pesce, dei crostacei, se preferite la versione marina della fondue vietnamienne. Il brodo è la vera specialità, preparato con varie erbe e spezie per dargli sapore. C'è dell'anice stellata, della citronella, dei chiodi di garofano, stecche di cannella, anche del cardamomo, semi di finocchio e coriandolo in abbondanza. Al brodo va aggiunta la salsa di pesce per ottenere la giusta sapidità. E poi, come nella fonduta classica, diciamo, ciascuno pesca con un retino la carne e le verdure che aveva messo a bollire. Bastano pochi minuti di cottura. Il pho è originario di Hanoi e la parola deriva probabilmente dal pot-au-feu, che è il bollito di manzo, quello importato in Vietnam dai francesi. Sapete che i francesi si presero il Vietnam nel 1858 colonizzandolo. Provatela la fondue vietnamienne, il pho, che è buonissimo se fatto con la giusta cura, perché il cibo buono è quello fatto con amore e passione per la cucina, con i giusti ingredienti e delle buone materie prime. Ed è sempre stato così. In cucina non si è inventato niente se non l'apparenza dell'impiattamento della presentazione. E da Di Maggio l'assaggio è tutto, passo e chiudo, giuro. Adesso sentiamo Cam

0: E con questo pezzo dei Feeling abbiamo raggiunto lo spazio riservato all'informazione. Tra poco in onda le ultime breaking news della serata e le previsioni in meteo.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa. I nostri paesi sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace. Tra gli obiettivi, rafforzare l'indipendenza energetica con lo sviluppo di un nuovo tipo di reattore civile. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump, colpita una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. È salito a 188 il numero delle vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Almeno 1.000 i feriti, oltre 30.000 i dispersi. Il vice premier Tajani dichiara: non abbiamo notizie di vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI, confermata la pena a 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Allarme siccità per i grandi bacini del nord. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'AFA in tutto il vecchio continente. I mondiali di calcio, 13 le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera altri due match. Alle 22 fischio d'inizio per Curaçao Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. Queste Breaking News di TGCOM 24.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo con
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo africano record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese, con valori termici che anche nel nostro paese potrebbero raggiungere il picco estremo dei 40 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per domani vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole. Attenzione infine al clima tropicale delle ore notturne, quando il termometro farà fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e clima rovente, con il termometro al pomeriggio fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

All This Time da Sting, che aprirà Umbria Jazz il 3 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Oh, sono di maggio l'assaggio stasera, si vede che ho fame, che parlo ancora di cibo. Noi italiani d'altronde ce l'abbiamo nel DNA, la qualità dei sapori, il gusto per le buone materie prime. E volevo parlarvi appunto di street food, perché adesso in Italia è tutto un fiorire, o meglio un rifiorire di cibo offerto per strada. Una volta anche le pizze si facevano sul carretto in giro per i bassi a Napoli. E i panini con la milza a Palermo, che buoni. Ma ogni regione o paese ha il suo tipo di street food, diciamo, anche nelle metropoli come New York. Un hot dog è quanto di più americano newyorkese esista. E uno degli street food più interessanti di qualità, non so se l'avete mai assaggiato, è quello giamaicano, ed è anche tra i più piccanti al mondo, con quello thailandese. Avete mai provato il jerk chicken, che è pollo arrostito ma molto molto speziato? E adesso su Radio Monte Carlo andiamo con i Depeche Mode.

0: Era Pamela dei Toto e c'è tutta una generazione di ragazze che ormai sono delle donne che si chiamano Pamela più che altro per la fiction TV Dallas, non tanto per la canzone dei Toto. Beh, d'altronde è meglio Pamela che Sue Ellen, eh? E stasera si è conclusa con la messa all'asta delle opere realizzate dai 17 street artist partecipanti la 10ª edizione di YouPaint, colore e creatività della street art a favore degli oceani. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Sfogliate.

0: euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di AlpiTour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di AlpiTour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Hotel California da Eagles, e vi accennavo al festival di street art YouPaint dallo scorso 21 giugno. Sulla promenade del Ruotto artisti di fama internazionale hanno creato le loro opere dal vivo mentre un pubblico di curiosi osservava e si interessava alla realizzazione. Un'occasione unica di essere veramente a contatto con street artist che dovrebbero scappare via con le loro bombolette, ma i tempi sono cambiati. Mi diceva Dario Vella, che è uno degli street artist italiani più famosi, lui dice di non esserlo più, ormai lo chiamano per commissionargli delle grandi opere come dei murales alti una decina di metri, no? È finito il tempo delle bombolette inseguiti dai vigili urbani. E stasera alle 18, al termine del festival, alla presenza del Principe Alberto, le creazioni sono state messe all'asta e il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti di tutela ambientale della Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Per celebrare questa decima edizione, YouPaint ha riunito 17 artisti iconici che hanno già lasciato il segno nella storia del festival nelle precedenti edizioni, come Chat Noir, Pets, Andrea Ravo Mattoni, Mr. One Tease, il mio amico e mentore, Rilsy, Cacao Rocks, Harry James, Teo Lopez, Tim Marsh, Dario Vella, di cui vi dicevo prima. YouPaint è nato da un'idea di un imprenditore attore italiano, Alberto Colman, e in 10 anni è diventato un evento internazionale qui nel Principato. E adesso andiamo con Teddy Swims, Mr. Know It All, su Radio Monte Carlo. Thank you.

0: Era Gary Go qui su Radio Monte Carlo. Venerdì scorso ero a Sanremo alla cerimonia dei Green Road Awards, gli Oscar del cicloturismo, e quest'anno la novità è che hanno tenuto conto non solo delle ciclovie ma anche dei cammini e delle ippovie, cioè i percorsi specializzati da fare a cavallo, un modo di muoversi che merita un Green Road Award. E il cammino che ha vinto ve lo dico tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
5: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era Independent Love Song da Scarlett qui su Radio Monte Carlo. E venerdì scorso a Sanremo c'è stata la serata di gala del Green Road Award 2026, l'Oscar del cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle vie verdi delle regioni italiane che si sono distinte per l'attenzione al turismo lento. E in questa 11ª edizione c'è stata una menzione speciale per la regione Calabria, non per una ciclabile ma per il Cammino del Normanno, un percorso storico naturalistico che ripercorre le gesta del conte Ruggero II di Altavilla. L'itinerario si snoda nel cuore della Calabria attraverso il Parco Naturale Regionale delle Serre, collegando 22 comuni dalla costa ionica a quella tirrenica. Praticamente un coast to coast in cammino a contatto con una natura incontaminata nell'entroterra montano delle Serre Calabresi, passando per dei borghi ricchi di storia. Il Cammino del Normanno è dedicato a Ruggero II, detto il Normanno appunto, che fu anche il primo re di Sicilia dal 1130 al 1154. Il cammino passa da luoghi sacri e monumenti medievali bellissimi, come l'iconica cattolica di Stilo e la certosa di Serra San Bruno. Il percorso è stato studiato per passare sulle antiche vie di comunicazione utilizzate durante la dominazione normanna. E adesso sentiamo Intermezzo Bianco. Questa è una novità da Max Gazzè su Radio Monte Carlo.

0: E con questo bellissimo brano siamo arrivati ai saluti anche per stasera. Che sia una bellissima Monte Carlo Night per tutti, accompagnati dalla voce di Nick the Nightfly. Io ringrazio Davide Ippolito per la produzione e ci sentiamo domani per cena, se volete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly e ben ritrovato con Monte Carlo Summer Nights. Mando subito un abbraccio da tutto The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungro, la programmazione, il nostro Maurizio Di Maggio che ci ha tenuto compagnia fino a questo punto. Ciao Mauri, buona serata a te e do benvenuto a Davide Ippolito in regia insieme con me. Ciao Davide, dopo questo viaggio musicale a Londra, adesso portiamo gli ascoltatori di Radio Monte Carlo a New York insieme con Barbara Streisand, Billy Joel, con un bellissimo brano di Billy, New York State of Mind. Questa versione che ascoltiamo fa parte di un disco di Barbara Streisand che si chiama Partners, e i suoi partners sono alcune delle voci più belle della musica internazionale. Ascoltiamo New York State of Mind on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Relax, it's night time, the right time for the best music. Let's go to New York. Nice one.

0: La musica nuova dagli Rai on Radio Monte Carlo dal loro ultimo album di quest'anno, Joy, e abbiamo sentito Fatal. Fra poco un classico dal grande chitarrista americano Mr. Pat Metheny.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Stai ascoltando Monte Carlo Nights.
1: What is hip? What is-

0: La chitarra e la voce On Monte Carlo Nights è quella di Eric Clapton, con la sua versione di Black Magic Woman, un brano che lui suona forse da 50 anni, regalato a lui da Peter Green, perché all'inizio del brano lui dice "This one's for Peter". Peter Green era il chitarrista, il fondatore originale degli Fleetwood Mac. Fra poco, nuova musica dalla voce meravigliosa di Chaka Khan, con ospiti Snoop Dogg.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
2: Sa,

Era il 1972 quando Al Green è arrivato con questo capolavoro suo dalla musica soul, Let's Stay Together. Ancora oggi è un brano amatissimo da cantante e pubblico in tutto il mondo. L'album di Al Green si chiama, come questo brano, Let's Stay Together. Adesso nuova musica di Chaka Khan. Il nuovo album si chiama Shazila, un gioco di parole fra Chaka Khan e Godzilla, che lei amava e guardava sempre quando era bambina. Ma lei dice, questo Shazila è una Shazila buona, non cattiva come Godzilla. Qui insieme con Chaka Khan, super ospite, in questo brano c'è Snoop Dogg e il brano si chiama Boogies in My Soul on Radio Monte Carlo. Chaka Khan con Snoop Dogg.

0: voce, la musica di Sade on Radio Monte Carlo dell'album Lovers Rock. Abbiamo ascoltato The King of Sorrow. Fra poco la musica di Jared Lawson, Al Jarreau, Joe Cocker, Emma Neeson e Lettuce, che rifanno la musica di Kenny Burke con un successo degli anni Ottanta che secondo me conoscete, Rising to the Top.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Si chiama Rising to the Top, è un bellissimo groove, un giro di basso questo brano, la versione originale di Kenny Burke 1982 ed è stato rivisitato da tanti artisti. Questa versione è del gruppo americano che si chiamano La Tuga, mi fa sempre ridere il nome del gruppo La Tuga, e i coristi di questo gruppo si chiamano i Pomodori. No, sto scherzando. Bene. Vabbè, c'è un po' di caldo. Il gruppo comunque si chiama Lettuce, ovvero La Tuga, con il loro omaggio a Rising to the Top. Adesso ascoltiamo il talento di Jared Lawson con il suo ultimo album, che si chiama come questo brano, Lascia che sia. Just Let It Be. Just Let It, on Radio Monte Carlo. Let It, Lettuce. Ok, ne che tardi. Ascoltiamo la musica di Jared Lawson.

0: Si chiama Breathe, questo brano, ovvero Respirare, di una giovane artista americano-svedese, Emma Nissen, che abbiamo ospitato sul palco del Blue Note di Milano, che vi ricordo tornerà in settembre. Era venuta a trovarci per la prima volta e si sono innamorati tutti di lei, dal suo modo di essere e soprattutto suo talento vocale e al pianoforte. Ha fatto un concerto solo piano e voce ed è stato davvero molto brava. Emma Nissen, un nome da ricordare. Fra poco un viaggio nella musica di un supergruppo di contemporary jazz americano, gli 4Play, e poi una novità con la voce e la musica di Bella Bounty.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

Buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly, benvenuto al nostro volo notturno on Radio Monte Carlo, qui con questo bellissimo brano di Phil Collins, Why Can't It Wait Till Morning? Qui Phil Collins è ospite insieme con questo super gruppo di contemporary jazz americano capitanato da pianista Bob James, poi c'è Lee Ritenour alla chitarra e Nathan East al basso, che è anche bassista di Phil Collins, così c'è un scambio di amicizia artistico sicuramente in questo progetto. L'originale era nell'album di Phil Collins degli anni 80, Hello, I Must Be Going. Adesso ascoltiamo un artista che secondo me starebbe bene insieme con i 4Play con la sua bella voce. Lui è Bill LaBounty e ascoltiamo il suo ultimo singolo, Love at the End of the World, l'amore alla fine del mondo.

0: La musica di Saint-Germain on Radio Monte Carlo, il suo grande successo Rose Rouge, che viene remixato dagli Nightmares on Wax, dal disco di Saint-Germain dove c'era Rose Rouge, l'album, vi ricordo, era Tourist. La musica in arrivo fra poco a Monte Carlo Nights è una bella versione di un standard molto bello di Billie Holiday, God Bless the Child, ma interpretato da un chitarrista che viene dal mondo del rock americano, che si chiama Steve Miller.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La musica di Monte Carlo Nights con questa versione di God Bless the Child, un bellissimo standard scritto da Billie Holiday negli anni 40 del secolo scorso. Questa versione è del chitarrista cantante americano che conosciamo tutti per il suo gruppo The Steve Miller Band. Vi ricordate Abracadabra oppure The Joker? Lui, nonostante la sua storia dalla musica rock, viene anche dal mondo del jazz e per tanti anni suonava come chitarrista nel pop ma anche nel jazz. Adesso nuova musica di un giovane cantautore americano, chitarrista, cantante Aaron, il suo ultimo singolo si chiama Shiny Stockings.

0: La musica della notte di Monte Carlo Niles con il bravissimo collettivo di artisti inglesi, gli Erza Collective. Qui insieme con loro c'è il cantante francese Passalù, e gli Erza Collective saranno in Italia quest'estate, in Sicilia. Il 7 agosto suoneranno ad Agrigento e il 9 agosto saranno al Locus Festival a Loco Rotondo in provincia di Bari. Un gruppo da vedere assolutamente dal vivo, perché sono portatori di good vibes, come si dice in inglese. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte stanotte con la voce di Chaka Khan.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte da Nectar Night Fly con la voce di Chaka Khan e la sua interpretazione di questo Hey Big Spender qui insieme con Chaka Khan, c'è la London Symphony Orchestra e stasera abbiamo sentito una novità di Chaka Khan insieme con Snoop Dogg, ha presentato alcuni singoli del nuovo album che arriverà il 18 di settembre e mi piacerebbe davvero tanto vedere lei in Italia. Un abbraccio, abbiamo ancora delle cose molto belle di farvi ascoltare come questa novità del batterista Christian Prommer che ci ha messo diversi anni a fare la sua versione omaggio a questo brano di Roberta Flack degli anni 60 che si chiama Trying Times, ovvero tempi difficili, tempi che ci mettono alla prova. Buon ascolto con Christian Prommer, la voce che ascoltiamo è quella di Justin Horwath on Radio Monte Carlo, Trying Times.

0: Si chiama The River, questo brano, ovvero Il Fiume. Il brano fa parte dell'ultimo album dell'artista canadese Dominic Filaimé, dal suo album di quest'anno My World is the Sun. La musica in arrivo fra poco è da ascoltare, quella degli Temptations degli anni 70, ma la versione è di Lee Ritenour e di Kenya Hathaway, che è sorella di Leila Hathaway. Papa was a Rolling Stone.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

La voce di Kenya Hathaway, sorella di Lela Hathaway, che suoniamo spesso, e entrambi sono figli del leggendario cantante soul Donny Hathaway, e la voce maschile di Grady Tate, qui ospite con Mr. Lee Ritenour. E mi ricordo quando è venuto a trovarci qualche mese fa e gli abbiamo messo le sue impronte sull'esterno del Dublino di Milano, c'è The Wall of Fame, e lui ha lasciato anche un plettro della chitarra, ma è già sparito. Vabbè, rimetteremo un altro. Lee Ritenour, Kenya Hathaway, Grady Tate con Papa Was a Rolling Stone, musica degli Temptations degli anni 70. Adesso nuova musica del trio londinese, i bravissimi Jungle, con il brano The Wave, ovvero l'onda.

La voce di Kenya Hathaway, sorella di Lila Hathaway che suoniamo spesso, e entrambi sono figli del leggendario cantante soul Donny Hathaway, e la voce maschile di Grady Tate, qui ospite con Mr. Lee Ritenour. E mi ricordo quando è venuto a trovarci qualche mese fa e gli abbiamo messo le sue impronte sull'esterno del Bruno di Milano, c'è The Wall of Fame, e lui ha lasciato anche un plettro della chitarra, ma è già sparito. Vabbè, rimetteremo un altro. Lee Ritenour, Kenya Hathaway, Grady Tate con Papa Was a Rolling Stone, musica degli Temptations degli anni 70. Adesso nuova musica del trio londinese, i bravissimi Jungle, con il brano The Wave, ovvero Londra.

0: on Monte Carlo Nights, dall'album di Van Morrison, New Arrangements and Duets, ovvero un album di Van Morrison dove lui è andato a riarrangiare alcuni dei suoi successi e alcuni duetti. Qui insieme con Van Morrison, come sappiamo, un grande amante del blues soprattutto, ma anche del jazz, perché qui con Van Morrison c'era Curt Allen, che oggi è il cantante vocale jazz maschile più bravo al mondo. Il brano era Ain't Gonna Moan No More, il titolo in italiano sarebbe Non me lamenterò mai più. In arrivo la musica di Stevie Wonder, interpretato da Quincy Jones e Patty Austin.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

ricordando l'immenso talento di Quincy Jones on Monte Carlo Nights, dall'album di Quincy degli anni 70, Sounds and Stuff Like That. Qui abbiamo sentito Patty Austin cantare il brano di Stevie Wonder, Superwoman, Where Were You When I Needed You, e fra l'altro anche Patty Austin è imparentato con Quincy Jones. La musica adesso arriva da Los Angeles, dal bassista produttore Thundercats e la voce di Mac Miller, il brano She Knows Too Much, in italiano il titolo sarebbe Lei Sa Troppe Cose. Ascoltiamo questa nuova musica di Thundercats.

0: ci salutiamo con il chitarrista danese Jakob Gervish e il suo omaggio alla musica di Billie Eilish con Everything I Wanted. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia. Ciao Davide, buonanotte a te e buonanotte a voi amici, ovunque siete. Quando volete, dalle 22 c'è il volo notturno su Radio Monte Carlo con Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights. Per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights. Monte Carlo
2: Nights. Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo più felice è quello che conosce meglio l'arte di rendersi tale senza venir meno ai propri doveri. E il più infelice è quello che ha scelto un modo di vivere che lo costringe a fare ogni giorno, dal mattino alla sera, malinconiche riflessioni sull'avvenire. Giacomo Casanova. Storia della mia vita.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoi.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vera felicità non dipende dal numero degli amici, ma da quali ci si è scelti e da quanto essi valgono. Samuel Johnson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra